faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock.
2: Turn it up loud. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: tutta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Radio Rock. Back in time.

Wake Up Pills. Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi parliamo di una delle voci più riconoscibili della nostra storia. Una voce che praticamente tutti noi, e me compreso un paio di settimane fa, abbiamo imitato almeno una volta nella vita. Una voce scandita, metallica, pomposa, con quelle R scolpite nel marmo e quell'enfasi che sembra dover annunciare contemporaneamente una guerra, una trebiatrice in funzione e la nascita del nuovo impero romano. La conosciamo tutti. Eppure quasi nessuno sa chi fosse davvero l'uomo dietro quella voce. Quale voce? Ma su, l'avete capito? Quella dell'Istituto Luce. Quell'uomo si chiamava Guido Notari.

Oggi la sua voce è diventata quasi una maschera comica, ma negli anni 30 non faceva ridere nessuno. Quella voce suonava come lo Stato. E per capire come si arriva a questo risultato bisogna fare un piccolo salto in un'Italia completamente diversa dalla nostra. Un'Italia dove la radio era ancora magia tecnologica. Dove molte persone non avevano mai sentito parlare qualcuno al di fuori del proprio paese, dove il cinema non era semplice intrattenimento. Era il modo in cui il potere entrava nelle case, nei bar, nei teatri, nella testa delle persone. Prima della TV e dei social esistevano i cinegiornali, brevi filmati proiettati al cinema prima del film principale. E lì dentro c'era il mondo, la guerra, la politica, le inaugurazioni, le folle, le parate, le campagne agricole. Ed è lì che la voce di Guido Notari diventava gigantesca.

Guido Nota rinasce a Milano nel 1893 in un'Italia che all'epoca è ancora un paese giovane, frammentato linguisticamente e culturalmente, lontanissimo dall'idea di nazione compatta che il fascismo proverà a costruire proprio attraverso radio e cinema. Prima di diventare la voce dell'Istituto Luce, Notari è soprattutto un attore teatrale, un uomo di spettacolo, cresciuto in un mondo in cui la voce è uno strumento tecnico da allenare come un muscolo, perché teatro e primi mezzi radiofonici richiedevano una dizione quasi perfetta. La sua carriera si sviluppa proprio mentre la radio inizia lentamente a trasformarsi in mezzo di comunicazione di massa. Guido Notari si ritrova ad avere esattamente le caratteristiche che servivano in quell'epoca. Voce penetrante, ritmo controllato, capacità di bucare tecnicamente registrazioni ancora primitive e sale cinematografiche rumorose. Non è il simbolo del regime, è un professionista della voce che lavora dentro un sistema mediatico che sta lentamente esplodendo. E anche tanto lentamente poi. Quando entra nel mondo dei cinegiornali dell'Istituto Luce, la voce di Notari trova il contesto perfetto per diventare iconica.

bisogna considerare anche un altro fatto fondamentale. L'Italia di quel periodo parlava soprattutto dialetto. L'italiano pulito e standardizzato che oggi consideriamo normale doveva ancora essere davvero costruito. Radio e cine, giornali diventano strumenti potentissimi proprio per questo. Ti insegnavano non solo cosa pensare, ma anche come parlare. E la voce di Guido Notari era perfetta. Nasale, penetrante, ma soprattutto molto scandita. Non era una caratteristica personale, non era un vezzo di stile, era una tecnica. I microfoni dell'epoca funzionavano malissimo rispetto ai nostri. Serviva una dizione lenta, dura, quasi scolpita, sillaba per sillaba. Ogni parola doveva arrivare in fondo alla sala. Ovvio, c'era anche una questione politica. Il regime aveva capito benissimo che la voce trasmette autorità. E quindi un tono enfatico, marziale, sicuro serviva a trasformare ogni evento in qualcosa di epico. Una bonifica diventava un'impresa storica, una visita diplomatica sembrava l'espansione del nuovo impero. E più la voce era imponente, più il messaggio sembrava vero. Oggi noi percepiamo quel tono come troppo. Teatrale, carico, quasi ridicolo, ma all'epoca funzionava benissimo. Dobbiamo immaginare il contesto, poca alfabetizzazione, pochissimi mezzi di informazione, nessun confronto continuo con migliaia di registri comunicativi diversi come accade oggi. Quella voce non era una delle tante voci, era la voce. Ed è interessante perché, a pensarci bene, Guido Notari è probabilmente la prima delle grandi voci invisibili italiane. Tutti conoscono perfettamente il suono della sua voce senza sapere minimamente chi fosse dietro il microfono.

0: La storia è una piega ironica, il fascismo voleva costruire qualcosa di eterno, monumentale, immortale, e una voce nata per intimidire è poi diventata il suono della sua stessa caricatura. Eppure sotto tutta quella stratificazione restava un uomo, un attore, uno speaker, un professionista della voce che stava semplicemente facendo il proprio lavoro nel più grande apparato mediatico del suo tempo. Secondo me è questa la cosa più affascinante delle voci invisibili, un qualcosa che oggi abbiamo perso. Quando si associa una voce a un volto, la si è contestualizzata. Invece, quando le voci sono solamente suono, smettono di appartenere alle persone che le generano ed entrano nella memoria di tutti. Si staccano dal corpo, diventano simbolo, fascinazione, possibilità di immaginare. Sono quelle le voci che continuano a parlare anche quando nessuno si ricorda più il nome dell'uomo che stava davanti al microfono. Anche questa puntata di Wake Up Pills potete riascoltarla in podcast, completamente rivisitata grazie alla sonorizzazione di David Guido Guerriero. Trovate i podcast di Wake Up Pills sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming.
1: Wake Up Pills.
2: Wake Up Pills.
3: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
3: tutta un'altra storia.
4: Rockstar.

0: 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock on Radio Rock.
2: Buongiorno, buongiorno signori, come state? Come va? Tutto bene? Tutto ok? C'è vita laggiù, buongiorno a tutti e benvenuti al Rock Show di oggi, martedì 26 maggio, 6, 1 minuto, 50 secondi. Buongiorno, Alessandro Tirocchi.
3: E buongiorno, buongiorno anche da parte di Maurizio Paniconi.
2: Buongiorno Mauri, come stai?
3: Buongiorno, meglio, meglio, grazie.
2: Tutto bene Mauri, è in lenta guarigione, in ripresa. Intanto vi ricordiamo...
4: Era ora.
2: Cavolo, diamine. Che trovate sul, insomma, il nostro sito e su tutte le piattaforme podcast, la pillola appena ascoltata. Di Jacopo Morroni, episodio 332 del Wake Up Pills. Buongiorno subito al nostro Andrea che ci dà un buon dì puntualissimo alle 6 spaccate. E subito da Milano, che cosa accade?
5: Buongiorno alla redazione di Roma e qui la redazione di Milano, tutto bene. La parola in codice di oggi è Zozzoni.
2: Anche a lei e partiamo subito con i Queens of Stone Age, Little Sister. Radio Rock.

0: sul sito radiorock.it, la sezione delle novità. Buongiorno signori, buongiorno a tutti, buon martedì. Buongiorno. 26 maggio, 6-8 minuti 50 secondi, le vostre voci subito. Fabrizio,
1: buongiorno, ciao. Maurizio,
2: buongiorno.
1: È incredibile come tutto, incredibile. Tutto l'inverno non mi sono mai raffreddato, mai niente. Il primo caldo, prima aria condizionata, ai, primo mal di gola, raffreddore.
2: Ai, benvenuto tra di noi.
1: È stato così, Mauri?
2: Penso,
0: attenzione, il confronto Fabrizio
2: che sia stato così.
0: Cos'è accaduto?
2: Io di solito tutti gli anni quando si inizia ad accendere l'aria condizionata in questo studio sto in queste condizioni. Ai. Anche perché
0: però l'hai continuo... preso quando ancora non era accesa l'aria.
2: No, non era accesa, era accesa. Continuo a dire che c'ho lo split che mi punta.
0: Ma
2: praticamente
0: punta
2: in fronte.
0: Ma verso l'alto lì.
2: Sì,
0: che dobbiamo fare? Più alto di così in dovuto momento.
2: Va
0: Maurizio,
2: bene,
0: cambia posto.
2: Continuate a
3: buongiorno
2: fare.
3: Alessandro e Maurizio. Mi sono accorto che era un mese che non ve mandavo un
0: Gaetano, come te permetti?
3: Vabbè.
2: Succede, Gaetano, va
3: c'ho
2: bene.
3: Ho avuto anche un periodo che ho lavorato al paese e al paese poi... ascolto poco purtroppo,
2: certo,
3: perché si sente un po'
2: poco
3: disturbata, dipende dalle zone. Okay. Ok ragazzi, buona giornata e
2: ciao.
3: Insomma sono contento di sentirvi.
0: Buona giornata a te Gaetano, occhio però se ci ascolti, se non ci ascolti per troppo tempo finisce, tutti gli effetti benefici svaniscono e potresti morire. Occhio.
4: Buongiorno ragazzacci.
0: Ciao Federico.
4: Buongiorno. Ieri sera mi è capitato di vedere la Torre di Babele di Augias sulla 7 e la puntata era incentrata sulla scuola. E non mi dilungo giustamente perché sarebbe un audio troppo lungo, però mi ha fatto riflettere su tante cose. Tra gli ospiti c'era anche Floris che ha fatto una bella intervista e ha dato delle belle risposte su come bisognerebbe investire in toto sulla scuola e in toto sulla cultura. Però vabbè, non mi dilungo. Ciao a tutti.
2: Immaginiamo.
0: No, se vogliamo, dilunghiamoci invece, parliamo nella nostra scuola, in che condizioni sta, cosa potremmo fare per farla star bene, per esempio crederci e investirci. Questa potrebbe essere
2: investire sulla cultura,
0: una buona soluzione,
2: potrebbe essere un buon investimento viste alcune manifestazioni

0: Kiss, Chirilli che belli che bè, 6:13.
1: Guarda, mia moglie fa la professoressa e posso dire che la scuola è diventata veramente una...
0: Una bolgia
1: a partire da noi genitori, soprattutto ai ragazzi, che dove boh, non lo so, sarebbe troppo lungo come discorso, comunque ce la faremo.
0: Ma certo che ce la si farà, a patto che uno voglia farlo, nel senso che a volte si parla di queste cose come se fossero una missione impossibile, ovvero la scalata dell'Everest. Il punto è che la scuola, come la sanità, insomma tutti i comparti nei quali uno vuole migliorare, il punto fondamentale è che uno lo voglia fare davvero e che si facciano delle scelte, c'è poco da fare. Tanto è come a casa, se tu c'hai un budget che è quello, no? Decidi che cosa fare, se comprare il prosciutto o il formaggio, se riparare lo scaldabagno oppure le finestre, non avendoci soldi per far tutto. E gli stati fanno il bilancio, è quello, decidono dove destinare i soldi, no, e quali sono le priorità.
2: A volte decidono anche in base agli interessi che hanno, non è solo una decisione se volere fare o non voler, cioè,
0: certo, è chiaro,
2: rispetto al non voler fare, magari c'è anche la volontà di spingere su una sanità privata e non pubblica,
0: certo, è chiaro,
2: e quindi spostare, no, dei fondi.
0: Però nell'ottica della scuola, no? Nell'ottica della scuola, devi decidere se investire nella scuola o nella sanità,
2: nella cultura.
0: Non lo so, dovete fare a te.
2: Se investi nella scuola significa investire nella cultura. Se investi nella cultura hai generazioni di persone più consapevoli e bisogna vedere se questo interessa.
0: Io penso che purtroppo un po' in tutto il mondo, in questo paese noi viviamo qua, ce ne rendiamo conto, io credo che sia un po' tanto tempo che nella scuola e nella sanità non si decide di investire. Cioè, nel senso, è una roba che c'ha almeno 20 anni questa... come dire, questo lento, progressivo e continuo, sembra quasi un disinteresse,
2: un declino.
0: Che viene da lontano, appunto, saranno 20 anni, se non di più, che sistematicamente, ma di più di 20, sistematicamente, io mi ricordo i primi campanelli d'allarme che sentì, partecipavo, diciamo, come dire, con poca coscienza, perché ero piccolo, cioè piccolo, andavo a scuola ma non avevo, come dire, non ero uno studente di quelli che politicamente, come dire, seguiva tantissimo il dibattito. Però mi ricordo che io ho fatto la maturità nel 94, sentivo parlare alcuni professori e dicevano già allora che c'erano degli errori fondamentali nella gestione che avrebbe portato sul lungo termine, parliamo del 94, mo vogliamo mettere tutto intorno al 2000, vabbè, sono 26 anni che credo che comunque sia piano piano, un anno dopo l'altro, purtroppo non si decide invece di dire, sai che c'è, puntiamo un po' sulla cultura in questo paese e puntiamoci forte. Per cui dopo tanto, e succede questo, ragazzi, succede che purtroppo ci sono dei problemi, è difficile da risolvere. Ragazzi, vi voglio bene, siete molto lunghi con i vostri vocali, dovete stare più stretti,
3: ragazzi,
0: per cortesia.
3: Purtroppo è un pochino più complesso del decidere di fare la spesa, di formare la scuola o anche la sanità, però parliamo della scuola. A me fa molto, diciamo, fa molto specie quello che è successo quest'anno. Guardate Milan e Juve nel calcio, ok? Milan e Juve hanno fallito non perché non hanno speso, hanno pure speso, il problema è hanno fallito perché non c'era un progetto dietro, non c'era una continuità, non c'è stata una società stabile, ok? E questo, la scuola è questo, cioè non c'è un progetto dietro. Noi non, è inutile che ci investiamo soldi se non cambiamo la mentalità, credo io. Io vedo, ho due figli che sono in età scolare e vedo quello che succede, e praticamente a questi ragazzi è permesso, perlomeno fino alle medie, di andare avanti ad oltranza, anche se sono delle zappe o se non studiano niente. Li bocciano solo se hanno più del 25% di assenza. È l'unico motivo di bocciatura. A me questa mi sembra un'assurdità.
0: Però è un errore.
3: Perché devo tirare avanti tutte delle persone che non si impegnano, non studiano, che poi arriveranno a un certo punto, vedi liceo, o penso anche università, ma soprattutto prima liceo, dove ci sarà uno sbarramento. E a quel punto gli verrà messo
2: lì.
3: Bello mio, bella mia, se non studi, qui vai a zappare la terra, vai a lavorare al bar, ma... quello che ti pare a te.
2: Ma guarda, che questo è un problema più dei genitori che non dei figli. Questo è un problema del fatto che spesso, anzi spesso, spessissimo ormai, molte delle bocciature vengono impugnate, vengono denunciate, vengono si fanno delle cose all'altare.
0: Però le bocciature, come cazzo, se vengono accolti i ricorsi, c'è un motivo per accoglierli.
2: I ricorsi vengono allora, se tu ti rivolgi al TAR, il TAR lo prende ricorso e poi lo discute. E bisogna vedere
0: se poi io lo approvo come ricorso, vuol dire che tu c'hai motivo a fare ricorso.
2: Sì, giusto? Però Alessandro, a volte una bocciatura avviene anche perché un ragazzo magari è profondamente immaturo, certo, e quell'anno per cui tu lo stoppi gli può dare la possibilità di mettersi a paro con gli altri. Invece la bocciatura viene vista come un fallimento in totale nella vita di un ragazzo, ma non è così. Ma questo è un sentimento più dei genitori che non dei ragazzi. È più il genitore che vive questa
0: però
2: umiliazione.
0: Questo, però su questo...
2: Perché chi fa riforma al TAR poi...
0: Quando andavamo a scuola, uguale, la bocciatura come era vista? Da chi la viveva dai ragazzi come fallimento.
2: Sì, però era contemplata.
0: Certo,
2: oggi
0: era nella,
2: non è
0: era
2: più
0: nel,
2: contemplata.
0: Nel, come dire?
2: Oggi non è più, perché non ti insegnano più a risalire nel momento in cui cadi. Non devi cadere, l'importante è non cadere, perché se cadi e ti fai male è la tragedia assoluta.

0: parlava fuori onda, no?
1: Queste situazioni, parlavamo insomma un po' della scuola, il nostro Fabrizio ha detto, dopo aver visto la trasmissione di Augias sulla scuola, dice, ah, se ne parlassimo, parliamone se volete ragazzi.
2: Guardate, ad esempio Floris ha detto una cosa bella, anche Floris, se utopistica, che è stato il primo a dirlo, e però ha detto una cosa vera, perché ad esempio se tutti i soldi che sono stati dati per le armi oppure per lo stretto di Messina fossero dati per l'istruzione, fatto l'Italia sarebbe sommersa e dovrebbe essere sommersa dall'istruzione e dalla cultura. Quindi pensate, tanti cervelli, tante capocce che sono solamente sommersi da questa cultura che manca oggi, H24, quindi anche finita la scuola ci sta un dopo scuola, quindi cinema, teatro,
1: no, quello non è manifattura, promosso.
2: Quindi tutto immerso nella cultura del lavoro e dell'istruzione, sarebbe bello.
3: Mauri, sono assolutamente d'accordo, il problema è di noi genitori, però il problema è che c'è anche una società che te lo accetta. Voglio dire, io pure voglio il Ferrari, ma non ho i soldi per comprarmi, nessuna concessionaria mi regala il Ferrari, nessuno Stato mi regala il Ferrari, perché se mio figlio è una zappa e non si impegna lo devo mandare avanti? Perché se io faccio il ricorso la scuola e lo Stato, dico vabbè, addirittura tanto che me lo mandano avanti di default, ripeto, alle medie ti mandano avanti di default,
1: sì, di default.
3: È assurdo, c'è un sistema che va cambiato, per questo dico che non è tanto facile, non è come dice vabbè spendo 100 milioni qua, 2 milioni là, 2 milioni su, 2 milioni giù, purtroppo no, devi cambiare la mentalità, perché sennò non cambia niente, no. Spendi solo soldi inutili,
0: questo
1: no,
0: sì,
1: ma questo è fuori di dubbio,
0: però cioè, nel senso, va riformato proprio da un punto di vista di idea che abbiamo del sistema scolastico, a che cosa dovrebbe servire. Forse dovremmo considerare per esempio il fatto che il voto e quindi un giudizio, non dico severo ma giusto ed equo, debba esistere e non si debba rincorrere, per esempio, non si debbano rincorrere modelli legati al non si va bocciati, non lo so, non voglio fare discorsi qualunquisti.
1: No, basterebbe non creare un tipo di competizione tra i ragazzi,
0: ma non è una competizione tra ragazzi,
1: appunto,
0: è una competizione
1: basterebbe
0: con
1: non,
0: te stesso
1: appunto,
0: chi,
1: non,
0: chi competi?
1: Ecco, è questo il concetto fondamentale, capito? Considerare che ogni ragazzo poi tra l'altro ha uno sviluppo, tra l'altro parliamo di scuole medie, parliamo di un periodo è molto travagliato, no, dei ragazzi, però
0: poi uno a 16 anni in un modo, uno in un altro, poi magari trovi, no?
1: Appunto, ognuno cresce a modo suo, ognuno ha i propri tempi e a volte questi tempi sono più rapidi, a volte sono più lenti, c'è un tempo di maturazione diverso, no? Ma anche di presa di coscienza rispetto a quelle che sono le proprie possibilità, per cui a volte in questo senso la bocciatura non è una penalizzazione, è solo far sì che il ragazzo possa avere del tempo, solo che far passare questo concetto è difficilissimo, perché la bocciatura viene vista come un qualcosa di cui vergognarsi, è un fallimento totale su tutta la vita, non lo so.
0: No, che poi anche fosse un fallimento, il fallimento va gestito,
1: capiterà. Va gestito, ma infatti
0: nella vita capiterà.
1: E infatti noi facciamo sì che i nostri figli non riescano più a gestire il fallimento, a gestire il fatto che nella vita si possa cadere.

0: 0-2, dai.
1: Scusate la lunghezza dei messaggi, ma mi tocca proprio il tema, sarò brevissimo. Sfoghati. È anche vero che così noi stiamo dando un esempio invece a chi studia de merda. Perché tanto tu vai avanti, l'altro, quello che non fa un cazzo e sta a farsi le pippe tutto il tempo, va avanti. Che messaggio diamo invece a chi si impegna? Nessuno, che è uguale, ti impegni o non ti impegni è la stessa cosa. Questo è il messaggio che la scuola e la società adesso mandano ai ragazzi.
2: Sì, però poi alla fine, anche rispetto all'impegno, come diceva Alessandro prima, uno deve ragionare sul fatto che poi anche l'impegno serve a te stesso, cioè è pure questo il discorso, cioè non bisogna,
0: è un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme, nel senso che la generazione degli adulti deve lavorare, chi c'ha i figli, chi fa l'educatore, a fargli capire che la scuola è innanzitutto è un percorso obbligatorio per diventare delle persone migliori, ma migliori non perché devi andare a fare ingegnere a 20.000 euro al mese o migliori nel senso proprio civico e come dire, una sorta di poter levigare la propria pietra e quindi diventare migliori personalmente attraverso un percorso di studio che prevede delle tappe, alcune pure rompicoglioni, la memoria, il voto, l'interrogazione, è così, ok? E questo è il lavoro che si può fare a livello sociale e di mentalità, e fargli capire che se uno viene bocciato per diversi motivi, può essere bocciato perché non si impegna e non fa il suo dovere ed è giusto che venga bocciato. Può essere bocciato perché magari in quel momento si è in una fase della propria maturazione che non corrisponde con quello che si sta facendo. Io non mi dimenticherò mai, c'ho almeno due esempi di persone che facevano il liceo con me, che ai colloqui mi ricordo sempre che i professori gli blastavano e tornavano a casa, ah no, hanno parlato con i miei, hanno detto che io all'università non la devo fare, e qua e là. Oggi sono degli stimatissimi professionisti che hanno diciamo sovvertito il pronostico dei professori al liceo, che gli dicevano va a lavorare. Questo era, perché diciamo, chi è un po' più grandicello si ricorderà che c'era un po' meno attenzione rispetto ad alcune delicatezze nel comunicare, per cui ti dicevano vai a lavorare, tu sei da questo. Ecco, oggi è il contrario, perché molto probabilmente perché a livello di maturazione sono arrivati qualche anno dopo a la maturazione di sé, è corrisposto con l'università e sono diventati quello che volevano essere, ok? Quindi va rispettato anche questo. Detto ciò, poi, e questo è quello che può fare la società civile, poi ci vuole anche uno Stato che creda nel fatto che la cultura, l'educazione e la scuola sia un valore aggiunto e che quindi decida che la scuola sia accessibile, che ci sia una scuola moderna che prepari le persone, che alleni un certo tipo di coscienza, che invidi i ragazzi a non stare solo sui banchi ma ad avere, non lo so, e andare una volta a settimana al cinema per forza, una volta a settimana al teatro per forza, una volta a settimana a vedere un concerto, cioè crescere dei cittadini consapevoli. Ne parliamo dopo il break, sono le 6.30, ci fermiamo un secondo e arriviamo subito da voi.
3: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Rock Spot.

0: sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
1: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
0: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
2: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
0: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
3: Good morning, good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Bravi, questo dovete fare, ascoltare il Rock Show di Radio Rock, altrimenti la vostra giornata non sarà più la stessa. E allora, martedì 26 maggio, le 6:32 minuti 20 secondi, questo è il Rock Show, continuiamo con il nostro flusso musicale, ripartiamo con i Judas Priest, Breaking the Law. Radio Rock.

0: Che bomba! It's for the kids. Anthrax in uscita il 18 settembre per Nuclear Blast Records, Tour Superficio, nuovo album degli Anthrax, in parte registrato e mixato presso il 606 studio di proprietà di Dave Grohl e prodotto dal già collaboratore del gruppo Jay Ruston. E la loro novità è votabile, come tutte le altre, sul sito radiorock.it. Parliamo di scuola stamattina perché un nostro ascoltatore se ne è uscito dicendo che ha visto una trasmissione nella quale si parlava di scuola, insomma, della condizione un filino, insomma, non proprio positiva.
1: Secondo me l'equazione perfetta sarebbe che il genitore ha il compito di educare e la scuola ha il compito di istruire. Stop.
0: Stop.
2: Buongiorno a tutti, come va?
0: Ciao Alberto, bene.
2: Ale, hai ragione sul discorso dei soldi. Il problema è quando ne hai pochi e vuoi andare a mignotte invece che fare quello che devi fare. Bene. Ed è quello che sta facendo sto governo con le armi e tutto il resto. E comunque ricordiamoci che l'ultima iniezione di soldi alla scuola è stata al governo Conte col Covid, che è stato massacrato per i banchi a rotelle, che banchi a rotelle sono un 3% di quelli comprati, 4% di quelli comprati, certo. Mi sembra che comunque era una scelta a discapito del preside e non del governo, quindi sarebbe da prendere i presidi che hanno scelto quei banchi lì e denunciarli per danno erariale, non rompere le palle a chi ha comunque nel giro di 2 anni ha cambiato, ha migliorato il mobilio scolastico. Ma
3: guardate, questo problema è uscito fuori quando lei stava per dare gli esami di terza media,
4: che problema. Nonostante ciò,
3: e
4: lei.
3: Poi è un soggetto debole.
0: Attenzione Caterina, tu hai mandato dei messaggi un po' lunghetti, dovresti riassumere il tuo pensiero per cortesia per farci una foto immediata della tua idea, grazie.
5: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao, salve.
5: Allora, secondo me il problema è che una volta si generalizzava molto e quindi il problema delle bocciature era quello che non valutavano ogni singolo caso, ogni singola esigenza del singolo ragazzo, del singolo bambino. Adesso fortunatamente ci sono i mezzi e le conoscenze che permettono di insomma far capire quali sono le cose giuste da fare, quindi quello va bene, ma generalizzare invece è sbagliato.
4: Ma che significa generalizzare? Non capisco.
0: Generalizzare,
4: rispetto a una bocciatura, che cosa è generalizzare? Perché generalizzi? Scusami, La bo-

0: Cioè, dura personam, io boccio questo ragazzo perché il suo percorso scolastico è stato questo.
1: Credo
0: poi
1: lui dica che oggi abbiamo più mezzi ancora per poter essere più scientifici.
0: Sì, ma
1: mentre prima si faceva, come dire, forse si bocciava in un modo un po' più facilone, diciamo così.
0: No, forse non venivano prese in considerazioni. Generalizzare sembra che tu prendi nel mucchio, boccio questo, questo e quest'altro.
1: Non lo so.
0: Quando
1: io penso che anche
0: in
1: no,
0: sede,
1: cioè,
0: di scrutinio,
1: sembra ai nostri tempi, però.
0: In sede di scrutinio vengono discusse ogni situazione di ogni ragazzo, considerando quelle che sono poi le caratteristiche proprie del ragazzo, le caratteristiche a volte o le difficoltà o le criticità anche familiari, personali, eccetera, e il percorso scolastico. Sono questi tre, in linea di massima, tre fattori che vengono presi in considerazione. Per cui a volte, quando anche tra i ragazzi, quello non ha fatto niente, però quello ci aveva i voti, però l'hanno promosso. Perché a volte anche quel voto che è 5, che è 4, magari per quel ragazzo, per le possibilità di quel ragazzo, per la situazione di quel ragazzo, è tanto. Per cui per quello,
1: sì,
0: quello
1: però
0: bisogna fare.
1: Se sei a sufficienza, se tu non la raggiungi, devi essere bocciato.
0: Sì,
1: questo è fuori di dubbio. Perché quel ragazzo probabilmente ha bisogno di un po'
0: infatti,
1: più di tempo.
0: Ma infatti,
1: io dico solo che di tutte le polemiche che si
0: facevano, sei.
1: Certo.
0: Però anche ai ragazzi,
1: certo,
0: bisogna instillare
1: certo
0: questo tipo di discorso: che il percorso scolastico che si fa anche alle scuole medie, perché quello è un po' la parte critica, è personale. Ognuno, se deve studiare, deve studiare per se stesso senza fare i confronti con l'altro, perché ogni ragazzo ha la propria situazione.
1: È un investimento proprio di, come dire, di spiegare alle persone cosa accade.
0: Certo, ecco. È un tipo di

0: gli Smashing Pumpkins Zero.
1: Buongiorno belli, mo parlo da vecchio perché vabbè, dalla scuola sono uscito un sacco d'anni fa, cioè quasi 56 anni, ma io mi ricordo che organizzava la scuola, si andava al cinema, si andava al teatro a vedere film di un certo livello. Mo non si fa più? Boh, non lo so, chiedo perché non ho figli, quindi non ho esperienza diretta. Vabbè, torno al mio decespugliatore, ciao.
0: Attenzione, il decespugliatore.
2: Mauro, intendo dire che prima, per esempio, la dislessia, ti faccio l'esempio più eclatante, non si conosceva, no?
0: Vero.
2: Quindi il ragazzo che aveva delle difficoltà,
0: vero, certo,
2: veniva preso come un ragazzo che non ci arrivava,
0: sì,
2: quello
0: sì,
2: intendo per conoscenze.
0: No, ma guarda Fabio, hai perfettamente ragione, nel senso che è un discorso un po' strano per quello che è la scuola. Sono aumentate le nostre possibilità di comprensione, di intercettazione, diciamo così, dei problemi e di risoluzione. Mi ricordo, cioè almeno anche io, nel percorso scolastico, dalle elementari fino al diploma, se oggi ci ripenso, ripeto, faccio i nomi perché non è carino, ma mi rendo conto che in effetti delle persone che alle elementari erano sto bambino è terribile, portatelo via, alle medie non si applica, al liceo mamma mia questo non studia, oggi se io ci ripenso con la conoscenza che abbiamo oggi di alcune cose, erano evidentemente dei casi per esempio di disturbo dell'attenzione che magari invece
3: trattati in maniera
0: trattati,
3: diversa,
0: come si riesce, certo, a trattare oggi, però, perché ragazzi, certi, cioè, problemi si conoscono, potrebbero aver regalato in passato delle carriere scolastiche un po' più tranquille, perché si sapeva magari banalmente come relazionarsi ad un ragazzo che c'ha un problema del disturbo d'attenzione o un problema di dislessia,
3: certo,
0: no? Perché la dislessia rallenta per esempio la fase dell'apprendimento,
3: no,
0: oggi noi sappiamo che
3: hai bisogno proprio di un apprendimento
0: esatto,
3: diverso,
0: lo rallenta e c'ha bisogno di un'altra roba, quindi oggi sappiamo che per esempio non è che non può fare le stesse cose, le deve approcciare da, un'altra parte,
3: da un
0: giusto?
3: Altro punto di vista,
0: ecco,
3: sì, indubbiamente.
0: Averlo saputo 40 anni fa probabilmente un sacco di carriere scolastiche sarebbero andate diversamente.
3: È
0: quindi è un peccato oggi avere questo know-how in più e continuare a non investire su quello, cioè noi oggi potremmo veramente tutte le persone che entrano in una scuola mettere nelle stesse condizioni di progresso e di capacità di migliorarsi. Un pochino falliamo perché
4: cioè, per dire che se ce l'ha fatta lei con
3: ma
4: i suoi problemi molto seri,
0: ma lei chi?
3: Lei chi?
0: C'è devi richiesta lei, te sto dicendo, mi ha mandato messaggi lunghi, non si capisce, ci spieghi chi è? Caterina, tu mi fai impazzire. Mi fai impazzire, Caterina. Io ti denuncio all'autorità scolastica. Ecco qua.

0: Buongiorno signori, 3 volte mando il messaggio perché mi si incastra il dito. Vabbè, non vorrei anche portare l'attenzione vostra al fatto che i professori di oggi non sono quelli di ieri,
1: Ma dici?
0: Nel bene e soprattutto nel male.
1: Tu dici?
2: Ma in che senso?
0: Intendo dire che poi quelli che oggi, la generazione mia, oggi si ritrova a fare il maestro, la maestra, a parte mancare gli investimenti, come ti dici te Alessandro, ma pure loro hanno una voglia. Lascia perdere.
1: Ma allora, sicuramente ci sono delle problematiche, Marco. Sicuramente c'è chi farà il suo lavoro senza dare se stesso. Io pure lì penso un po' che se generalizzi tanto, nel senso che anche io ricordo, veramente sembra che stiamo a fare un discorso da vecchie generazioni nuove, però se io proprio dovessi essere sincero, anche io nel mio percorso scolastico ricordo professori che erano diversi, professori a quali sembrava, come dire, interessasse molto di più, e professori a quali sembrava un po' che venissero, come dire, a timbrare un cartellino e basta. Io non so così convinto che oggi sia peggio.
2: Interrogatevi più che altro voi in quanto genitori, perché almeno prima una volta l'insegnante aveva dalla sua il genitore col quale poteva avere, no, un tipo di anche di scambio. Oggi non è più possibile questa cosa, perché i figli i genitori sono alleati ad oltranza con i figli, ma anche nel male, nel senso che ci sono genitori che giustificano le cazzate dei figli, e per cui oggi essere insegnante oggi non è semplice. A volte si giudica così senza sapere, e ognuno, no, dice dalla propria: non ci sono più insegnanti della volta, e quelli di oggi ne vado a fare niente. Il mestiere dell'insegnante è completamente diverso da quello che era non solo 10 anni fa, a parte 10 anni fa, immaginate 30 anni fa.
1: Moren scrive: un buon insegnante capisce le difficoltà dell'alunno con problemi qualunque siano, anche senza dargli un nome. La mia impressione è che a volte ora certe certificazioni siano una giustificazione per arrendersi da parte dell'insegnante, ma anche da parte dell'alunno e della famiglia.
2: A volte della famiglia.
3: Allora, mio figlio è ADHD Asperger, cioè ha dei picchi altissimi e dei picchi bassi. Però con l'aiuto delle terapie, con l'aiuto del scolastico, con i PDP, è migliorato tantissimo. Adesso ho 13 anni.
2: Vedi che bello.
3: Tranquillissimo. E io so come lui. Cioè lui a scuola va benissimo, ha tutti i voti alti. Io sono stato bocciato 3 volte alle medie.
2: E al primo
3: superiore a metà anno ho lasciato.
2: Certo, purtroppo.
1: Vedete la differenza?
2: Purtroppo
1: tu la vivi tu sulla tua pelle, no Marco? A te ti hanno bocciato e ti hanno in qualche modo cambiato la vita in un certo senso.
2: Sì.
1: Tuo figlio oggi, grazie a questo tipo di attenzione, fa un percorso diverso.
2: Diverso.
1: Per cui ce l'abbiamo i mezzi,
2: ragazzi.
1: Anzi,
2: voglia,
1: oggi più di prima.
2: A voglia.

0: sì, signora mia, all'epoca
1: mia madre gli diceva: se gli devi dare uno scappellotto, dai, non ti fa problemi. Ma adesso, se non ti danno uno scappellotto, carabinieri in aula.
2: Ma ragazzi, ci lamentiamo degli insegnanti di oggi, ma lo vediamo i genitori come sono. Una volta, se io ponevo un'insufficienza una nota, prima le buscavo a casa, poi se ne va a parlare col professore, e se il professore aveva ragione me le prendevo ancora. Adesso si va direttamente a gonfiare di botte il professore. Forse una via di mezzo.
3: No, volevo dare una notizia, perché questa cosa forse non è molto chiara, ma le certificazioni non è che le danno i genitori ai figli. C'è stato tutto un processo lunghissimo dei psicologi che guardano, controllano, analizzano. Cioè, ragazzi, se c'è un problema, il problema c'è.
4: Buongiorno a tutti. A me, quando mi hanno bocciato, c'avevo la THC nel sangue.
5: Buongiorno, una cosa importante: c'è molta ignoranza ancora, eh. C'è in classe di mio figlio addirittura ci sono genitori che litigano, che si separano perché non vogliono l'aiuto a scuola, perché mio figlio non è scemo, mio figlio non è pazzo. Cioè, questi c'hanno l'età nostra, io ho 46 anni, quindi tanta ignoranza.
6: Assolutamente, cerchiamo di colmarla, come dire. Idols

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Valigia pronta?
2: Sì.
1: Documento preso?
2: Certo.
1: Bagaglio a mano?
2: Eccolo.
1: E il parcheggio?
2: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
3: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
4: Partiamo?
5: Sì, ma con che auto?
4: Da concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
5: Tipo?
4: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
5: Ok, allora si parte davvero.
4: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
6: La migliore musica rock tutto il giorno.
7: Here we go.
6: Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: Show.
1: The Rock Show. Il morning show di Radio Rock.
0: Yes.
1: Rock Show.
0: Yes.
2: The number one. The only one.
3: Questo è
1: The Rock Show.
3: Il morning show di Radio Rock.
0: L'unico e solo.
1: The Rock.

0: Porcupine Tree con la loro Black Styles. Allora ragazzi, subito da anteprima punto news. Ai. Il clamoroso, sapete che ieri pomeriggio mi squilla il telefono, sapete che io non rispondo mai al telefono. E chi era?
1: Giorgino
0: Dell'Arti.
2: No, incredibile, ciao Giorgio.
0: Non ho risposto però. Io non rispondo.
1: E se era l'ultima chiamata che stava morendo?
0: Non ho risposto.
2: Ma ti dava l'anteprima news,
0: non ho risposto.
2: Anteprima.
0: Mi sono fatto buongiorno. Mi sono fatto un Mauri, una bella
1: ricca.
0: Cosa cazzo Enrica guardi là? Che sto parlando, punta il televisore.
1: Cosa eravamo
3: rimasti ieri con Trump, che avrebbe dovuto fare l'accordo, e stamattina ha detto: se l'accordo non è grandioso, attaccheremo.
0: Bombardo.
1: L'accordo è grandioso.
0: Bombardo. Devo dire una cosa su questo, però prima ti dico questo. Allora, ieri mi chiama Giorgino Dell'Arti.
3: Sì, scusate,
0: non ho risposto. Mi sono messo a letto, mi sono fatto una bella
3: Maurizio.
0: Ma come ti permetti? Ma come osi?
3: Scusami.
0: Allora, una ricca dormita, perché avevo parecchio bisogno di sonno. Una bella e ricca Maurizio e lunga e goduriosa dormita, no? Ma perché? Cioè, guarda che sei veramente uno zozzone.
2: Sei
0: veramente uno sporcaccione.
3: Ho chiesto scusa, hai ragione, ho chiesto scusa.
0: Chiedo venia a tutti. Ricca, appagante, dormita. Questo va in
1: sonora, vabbè, sonora dormita.
0: Poi mi sono svegliato, mi sono sentito in colpo, l'ho richiamato. Bene, mi voleva dire che esce... No, ieri pomeriggio, ieri sera. Mi voleva dire che esce il suo nuovo libro. Bravo Giorgino, una bravo. Storia degli Stati Uniti d'America.
1: D'America.
0: Che ne so, da George Washington fino ad arrivare a Trump. Una storia degli Stati Uniti d'America. Intanto leggevo un articolo sul Washington Post interessante che diceva: in realtà, ragazzi, tolto Obama, non è una caratteristica solo di Trump, ma Trump l'ha portata all'eccesso, il fatto di essere molto ambivalenti con l'Iran. Cioè, anche gli altri presidenti americani facevano questo giochino che non può funzionare. Da una parte ti bombardo, ti rado al suolo, elimino lo schema di potere della Repubblica Democratica, butto giù il regime, dall'altra però non voglio trattare, mettiamoci d'accordo. Allora, questo articolo interessante diceva: gli Stati Uniti devono capire cosa vogliono dalla vita, quali sono le priorità, perché se la priorità è quella di ottenere qualche cosa, e allora ottenere qualcosa vuol dire trattare, e trattare vuol dire fare delle concessioni, vuol dire innanzitutto riconoscere che esiste un soggetto dall'altra parte. Infatti dice che loro, gli iraniani, in questo momento sono disposti anche a fare delle concessioni, perché a loro interessa moltissimo il riconoscimento, cioè interessa che gli Stati Uniti si siedano al tavolo di trattative e li in qualche modo li legittimino, no? Però allora, quella è una strada. L'altra strada è quella di dire: io vado giù e vado e piallo tutto. Però questo atteggiamento così ondivago, così ambiguo, in cui un giorno ti bombardo, il giorno dopo voglio trattare con te, non ha nessun senso, no? Perché chiaramente vai un po' alla cieca, non persegui nessun obiettivo, e tra l'altro togli anche l'efficacia, no, del messaggio, quello tosto, no? Quando dici vado,
1: scusa,
0: giù e faccio un casino,
1: se tu provi a fare sempre la conduzione muscolare, poi la devi portare a termine, sei credibile nel momento in cui vai lì, radi tutto al suolo e te ci metti tu.
0: Clamoroso,
1: ma siccome non ci riesci, non ti crede più nessuno.
0: Per la prima volta dal 2017, clamoroso, dall'anteprima news di oggi, la Rai ha chiuso i conti col segno più.
1: Sì,
0: 9,3%. Allora, no,
1: che
0: 9,
1: è dato
0: 9,
1: da un risparmio, 9, non 9, tanto 9, da un incasso.
0: 9,3 milioni di utili dopo 8 anni di pareggio. Sì. Quest'anno segna una cifra. Beh, ragazzi, 9,3 milioni di utile non è male, no? Per la Rai.
1: No, l'articolo metteva in luce come in realtà sia l'inizio di un percorso che Rai si voleva intraprendere, che per il momento arriva questo più 9% da un risparmio di spese, proprio un'ottimizzazione delle spese. Il vero passo in avanti si farà quando si potranno si spera per la RAI, aumentare gli introiti oltre che tagliare, perché lì sennò poi il discorso è taglia, risparmi.
0: Lo so, però devi anche un pochino parametrare.
1: Da qualche parte, poi dopo tanti anni di segno negativo, insomma, è importante.
0: No, certo.
4: Vai, poi sentiamo. Tralasciamo assolutamente il discorso delle certificazioni e delle valutazioni che fanno, perché a mio avviso adesso ci si sbriga proprio a dare acronimi e quant'altro.
2: Ragazzi, non è così, però.
3: A tuo avviso, è un avviso solo tuo, guarda.
4: E i maestri non hanno la voglia di trasmettere quello che si
0: ADHD.
2: Cioè, sono diagnosi, non sono
4: certificazioni, si dà un numerino, una lettera.
3: Tu che lavoro fai? Mi fai sapere, scusami.
4: È limitato, è male, però, molto male, non è così.
0: Molto male, però, guarda, molto male, dice Gabriele. Però guarda che Gabriele non è il solo a dire questa cosa, a dire che ci sono ultimamente troppe diagnosi di, che ne so,
2: sì,
0: ADHD ed altre attività,
2: però sono, le fanno dei professionisti dopo che le maestre notano, i maestri notano una difficoltà dell'alunno, cioè non è una cosa che viene data così come se fosse una bottiglietta d'acqua,
0: no,
2: perché
0: no,
2: c'è un
0: certo,
2: po' questa idea dietro che io basta che vado e richiedo questa certificazione e viene fatta, non è vero, ci sono dei test, cioè,
0: però c'è chi dice c'è dietro tutto un mercato,
1: però
0: ragazzi,
1: c'è da dire
2: il
0: testimonio,
1: la percentuale si è talmente tanto alzata che ogni tanto ti viene il pensiero,
2: sì,
1: dici,
2: questo è vero,
1: porca miseria, ma
2: però è cambiato il livello d'attenzione che abbiamo per delle cose,
3: ma è cambiata completamente la comunicazione,
0: ragazzi, però ci può pure stare che una roba magari da che era zero adesso è diventata troppo.
2: Sì, sì,
0: e poi
2: certo,
0: magari si troverà un equilibrio nei prossimi anni,
2: perché
0: cioè, nel senso che spesso capita, no? Che poi per reazione a volte no, diventa tutto diagnosticato.
2: No, sono d'accordo, però sennò rischiamo che magari veramente dei ragazzi.
3: Però siccome si mette sempre in discussione il lavoro degli altri, partendo poi da una prospettiva che non lo so, del tipo, no? È un po' come il nostro mestiere, tutti pensano di poterlo fare.
1: Ed è così.
0: Ma non solo il nostro,
3: E non solo in generale.
0: È in generale.
3: Quello dell'insegnante è un lavoro indubbiamente bistrattato da ogni parte, perché
0: molto
3: se
0: bene.
3: Pensa che non fanno un cazzo, non gli va di farlo.
0: Torniamo fra poco, la novità. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova.

0: Muse con la loro Hexagons. Vediamo un po', ragazzi. 3899 106 600. Mauri mi ha anticipato. Il problema più grande oggi sono i genitori. Te lo dico, con tre figli dell'età dai 17 ai 6, tutti in scuole diverse. Io trovo maggiore professionalità, ma come dicevi tu, i genitori sono ridicoli. Potrei scriverci un libro, sempre colpa dei professori, i figli sono dei poverini messi sotto torchio, quindi posso garantirvi che invece è tutto molto più a favore loro. E un'altra cosa, chi sta dicendo che il problema è prima genitori e professori potevano dare lo scappellotto ai figli, ora no, questa è una cazzata. Bisogna solo impegnarsi ad ascoltare i propri figli e a trasmettergli che qualsiasi sia l'atteggiamento dei professori, studiare il loro compito e devono farlo nel migliore dei modi, che noi ci siamo per ascoltarli. Non per dare loro ragione a priori, perché la cosa più semplice da fare è ci alleggerisce dei sensi di colpa per aver sbagliato nel gestirli.
1: Poi sentiamo pure sta ancora
2: basta.
3: Tutto il mondo sa che è uscito Alda il cuore giallo rosso.
1: Bravo,
3: bravo. Sei mesi e più che questa storia lui ce per cazzo.
1: No.
3: Tutti sanno che suo cuore è un po' rosso e un po' giallo, ma noi sappiamo che è un gran direttore e lui si chiama Emilio Pappagallo.
0: Bene, mi piace, bravo. Un applauso a questo nostro amico.
4: Ed è il Liz Persona di Grammy.
1: Un po' schiaffo, un po' da carezza.
0: Bravo. Io glielo darei subito il Grammy. Il Grammy subito. Grazie Fabrizio. Vai, sentiamo ancora.
5: Occupantri.
0: Allora, l'uomo arancione è un cretino, ci scrivono. L'uomo arancione è un cretino. Per parlare di scuola, chiamate il signor Vasucchi. Il signor
6: Vasucchi.
0: Io ho trovato qualche dato nel frattempo. Allora, il trend è reale. Le diagnosi sono aumentate. Per esempio, negli Stati Uniti le diagnosi di ADHD sono aumentate del 67% tra il 97 e il 2016, passando dal 6% al 10,2% dei bambini, con un aumento parallelo nell'uso di stimolanti. Tendenze simili si osservano in altri paesi occidentali. Il punto centrale del dibattito: le diagnosi aumentano, Maurizio, la frequenza e la gravità dei sintomi di ADHD nella popolazione sono rimasti però relativamente costanti. In altre parole, non ci sono bambini più iperattivi di prima, ci sono bambini più bambini diagnosticati. Ora, la prevalenza reale stimata da studi globali resta stabile intorno al 5% nei bambini. L'aumento dei riconoscimenti riguarda soprattutto le donne, il cui profilo meno rumoroso era storicamente sottovalutato. In Italia la diagnosi si attesta all'1% nella popolazione fra i 6 e i 17 anni, mentre la prevalenza mondiale è stimata fra il 5,9 e il 7%, quindi a dire che anzi in Italia è anche sottodiagnosticata, nel senso che se parliamo dell'1% a fronte di una media mondiale che è intorno al 6-7%, insomma, uno studio di popolazione più recente su oltre 6.000 bambini ha misurato una prevalenza del 3%, quindi da noi il problema è semmai il contrario, molti casi non vengono intercettati, quindi cominciamo subito a mettere i puntini su lei. Secondo la neuropsichiatra Roberta Penge, la crescita delle diagnosi in Italia non dipende da abuso diagnostico, ma da maggiore consapevolezza di un fenomeno rimasto a lungo invisibile. Quindi quali sono questi fattori che spiegano l'aumento di queste diagnosi? Criteri più ampi. Il DSM-5 ha introdotto criteri più inclusivi che permettono di identificare forme meno evidenti e di diagnosticare la ADHD anche in età adulta. Alcuni sondaggi chiedono ai genitori se un medico abbia mai detto che il figlio aveva la ADHD, metodo che può gonfiare i numeri rispetto alle procedure standardizzate, e poi fattori ambientali e culturali. Ambienti come la scuola, che si aspettano che i bambini stiano fermi in silenzio, rendono certi tratti più visibili come problema. In realtà il rischio della sovradiagnosi esiste, cioè etichettare la ADHD come condizione sovradiagnosticata può aumentare lo stigma e porre barriere a chi cerca aiuto, portando a sottotrattamento con conseguenze serie. Non è un problema nostro italiano, ma esiste più che altro negli Stati Uniti, secondo i dati. Diciamo in determinati contesti, soprattutto USA, i dati scientifici suggeriscono che la prevalenza biologica del disturbo non è comunque cambiata. L'aumento riflette per lo più il miglior riconoscimento, criteri più ampi e maggior consapevolezza. In Italia, paradossalmente, il problema storico è stato la sottodiagnosi, cioè che non è stato sufficientemente diagnosticato.
5: Forse adesso che inizia piano piano ad essere diagnosticato ci sembra tanto, ma magari certo. È solo un discorso di percezione, appunto.
6: Così sembrerebbe. Avevo mandato un messaggio prima, avevo mandato bene da Roma. Io faccio il maestro di ginnastica e l'allenatore di calcio, maestro, quindi con i genitori ci sto a contatto quotidianamente. Il discorso è che ci si sbriga a dare delle valutazioni non perché non siano veritiere, ma semplicemente dico che a mio avviso io ho 36 anni, se mi facevano una valutazione a me probabilmente a 10 anni trovavano qualcosa che non andava.
0: Beh, però bisognava farlo, sì. Forse avremmo evitato tanti problemi, non per te ma anche tu avresti evitato
5: magari
7: alcune difficoltà,
0: a volte mi sembra quasi un po' una punta di invidia, no? Come dire, siccome non me hanno diagnosticato a me, non diagnosticato anche questi altri, no? Insomma, voglio dire,
7: in realtà dovrebbe essere un bene la possibilità di intercettare e intervenire.
0: Allora devi avere un bidone dell'immondizia al posto del cuore per non apprezzare questa nota dei Muse, ci scrivono, firmato Buffon, probabilmente, non lo so. Allora, ammazza che palle, sti Muse te la fanno prendere male subito. Mamma mia, che coglioni sti Muse, sempre bravi, ma che coglioni. Ciao da Ale. Bene, sentiamo ancora chi c'è. Vai.
8: Buongiorno, regà.
0: Oh, buongiorno.
8: Scusatemi, ho sentito che parlavate di diagnosi e ADHD.
0: Sì.
8: Dato che il mio ambito di lavoro mi permette di dare un piccolo intervento.
0: Bravo.
8: Quello che diceva l'altro ascoltatore.
0: Bravo.
8: E allora, è un po' esagerata come affermazione, come dicevate anche voi, ci sono delle procedure, delle batterie di test, dei punteggi che devono essere rispettati e bisogna arrivare insomma a dei criteri diagnostici per poter dare effettivamente una diagnosi per la DHD in particolare, nello specifico. Però diciamo che non è troppo falso. Questa cosa qui è connaturata a diversi motivi, tra cui in primis l'utilizzo dei social. È stato dimostrato come effettivamente l'utilizzo dei social abbassa la soglia di attivazione della corteccia prefrontale, che è quella che ci permette un pochino di modulare e controllare il comportamento, le reazioni.
0: Grazie, questo è un altro tema, ragazzi, è molto interessante, da cosa sono perché allora uno era il tema sulle diagnosi, no? Questo però è un altro tema.
1: Sì.
0: Cioè, lui non parla della diagnosi, parla del che cosa
1: delle
0: crea, quindi è un altro tema, no?
8: Insomma, tutte quante funzioni molto, molto logiche e dà di fatto degli atteggiamenti, dei comportamenti, delle intuizioni che hanno molto a che fare con una similitudine ADHD, però non sono propriamente ADHD, di conseguenza è facile cadere nei falsi positivi. Secondo poi ci sono, come in ogni campo di lavoro, i faciloni, e quello bisogna dirlo.
0: È chiaro.
8: Terzo,
0: va bene.
8: Bisogna dire anche che c'è un po' un allarmismo in questa, soprattutto rispetto a questa diagnosi.
0: È chiaro. Lorenzo, grazie, messaggio molto lungo, però insomma diciamo che più o meno ci siamo capiti. Grazie, poi magari ti disturbiamo, visto che te ne occupi, ti disturbiamo nuovamente per altre curiosità qualora il dibattito dovesse evolgere verso altri aspetti. Quando vai a Houston, ci scrive un altro nostro amico, appena possibile andrò a Houston.
5: Che devo fare? Houston.
7: Ricordami, $45 sulla posta.
0: Grande
7: pay.
0: Muse, non ce l'ho la posta. Grande
5: Muse,
0: spero tornino presto in Italia.
7: Cosa,
0: ci scrive qualcun altro per controbilanciare. Grandi Muse, spero tornino presto in Italia.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Auto mobili.it.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian, e siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
9: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
10: Sei su Radio Rock.
11: Get ready to...
10: Tutta un'altra storia. Ascoltando
12: The Rock Show,
10: il morning show di Radio Rock.
13: Entriamo alle 7:35 minuti, martedì 26 maggio 2026. Questo è The Rock Show, ripartiamo con i Beach Boys.
14: Radio Rock, back in time.

0: Knows. E allora il nostro amico Lorenzo si dice sì sì assolutamente, anzi scusate sono stato un po' lungo,
1: no.
0: Scusatecelo.
1: Stai attento.
0: Allora attenzione, Lorenzo rimane a nostra disposizione per poterci togliere, cavare ogni curiosità. Ogni soddisfazione, ogni velleità, ogni
1: prurito,
0: speranza, ogni
2: timore,
0: ogni prurigine, vergogna,
1: prurigine.
0: Vergogna. Sentiamo Mauri, vai, sentiamo.
3: Il signore esperto che parlava di colleghi faciloni, volevo chiedere una cosa, ma è meglio diagnosticare un problema quando non c'è o non diagnosticare un problema quando c'è?
0: Un po'
3: alla
0: Marzullo questa domanda, no?
2: Sì, è vero.
1: È una domanda un po'...
0: Di Marzullo quando diceva, che so, i sogni aiutano... No, com'era? La vita è un sogno o i sogni aiutano...
2: La vita.
0: È meglio
1: diciamo
0: un
1: che bisognerebbe diagnosticare
0: panza, una panza
1: sì,
0: calla in culo, no? Diceva quelle cose...
1: Della vita.
0: Marzullo,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: Marzullo.
2: Sì.
0: È stato una Marzullo l'altro giorno, ragazzi.
1: L'ha diagnosticato quando c'è.
0: Gigi Marzullo, l'ho conosciuto...
2: E di che avete parlato?
0: Ah, un grande signore, un professionista. Poi devo dire una cosa: lui è veramente, ragazzi, un fuoriclasse. Un fuoriclasse. Sono arrivato con Aldair, lo posso dire, tanto non credo che,
1: bisogna,
0: si offenderà.
1: Non lo so, dipende da
3: chi si offende, Aldair
0: allora,
3: o
0: Marzullo. Gigi Marzullo. Sono arrivato lì, lui non sapeva nulla. Di Aldair, niente, ma proprio niente. E mi ha chiesto due o tre cose, ma proprio così al volo. È entrato in onda e ha fatto una trasmissione meravigliosa. No, per dire
2: la prontezza,
0: il talento
2: certo,
0: che hai, no?
1: Ma ragazzi, ma se là da 50 anni ce l'avrà una capacità,
0: Non ce l'avrà. È un mostro, ragazzi. È riuscito, capito? Pronti via, accese le telecamere. Sembrava che si conoscesse da bambini. Una cosa, ti giuro, una capacità incredibile. E quindi siamo stati là un pomeriggio. Poi lui, devo dire, riflettevo mentre stavo là, che lui fa veramente servizio pubblico. Ed è rimasto forse l'unica trasmissione di servizio pubblico che c'è in Rai. Cioè di servizio pubblico inteso come un programma di cultura, che pare essere stato anticipato fa poco prima della mezzanotte, in una fascia oraria che adesso è anche abbastanza appetibile.
2: Seguita.
0: Comunque fa il 9% di share, ragazzi.
1: Considerando che la prima serata in video con i film inizia 9 e mezza, se tu vai a 11 e mezzo,
0: certo. 9% di share, insomma, non è poco, ragazzi.
1: Ma no.
0: Soprattutto parlando di quelle cose, parla di cinema, parla di libri, parla
1: di teatro.
0: Di teatro, parla di musica, insomma, devo dire che ecco un roccaforte nella Rai, in cui ci sono anche tante cose che non sono da servizio pubblico, che per carità, senza voler entrare nel merito, perché poi possono piacere o meno, ma insomma, Lorenzo, non ti preoccupare di essere stato prolisso e dislessia. Subito, diagnosi. Dislessia mica ti fa essere prolisso.
2: Non si fa essere prolisso.
0: Prolessia, casomai.
2: È bravo,
0: è prolassia.
1: Questo è il prolassia dell'anno.
0: Sai che ho scoperto che molte persone si procurano tramite questi videoclip dei prolassi per godimento.
2: Ma come fai su un prolasso?
1: Ma che ridi, poi? Ma come i ragazzini dei 50 anni?
0: È vero. A me fa schifo, però è vero.
2: Ma c'è un problema.
0: Allora, ragazzi, il fatto che ci faccia schifo non vuol dire che non dobbiamo registrare,
1: ragazzi. E come fate a venire in bel prolasso dell'anno? Perché
0: questo.
1: Se non mi viene, voi non capite. È condizionamento culturale.
0: Ho detto questo, fra l'altro, io sono.
2: Sai che una volta.
0: Io

0: Hai avuto anche tu? Vabbè,
1: no, può succedere. Visto un video.
0: Allora, no, ma guarda, ne girano dei videoclip clamorosi.
1: Tremendo.
0: Allora,
2: ma poi pure gira e gira tutto.
0: Tutto
1: però
0: gira.
1: Però aspetta, cazzo, perdeci
2: pure il tempo
1: cosa.
2: A guardare Prolassa Analide 1.
0: Allora, stanno pure quelli che si infilano delle robe nel pisello, no?
1: Sì, quelli sono tremendi pure.
2: Dai, ricominciamo, ragazzi.
1: Comunque, Valentina...
2: il dramma succede.
1: Valentina Nappi ha detto che la sua scena peggiore è stata proprio dover leccare un Prolasso Anale.
2: Ma che cazzo ce ne frega, mortacci.
3: Perché
2: è un'intervista, ma perché me l'hanno a far culo?
0: È un dramma.
1: Però,
0: è un dramma.
1: Cosa ce ne frega? Devi essere curioso del sapere.
2: Ma per Prolasso Anale,
0: per quanto se ci pensi, però, è una parte come un'altra, nel
1: quello
0: senso.
1: Sì.
0: È solo una cosa mentale.
3: Alla fine ci siamo arrivati.
0: Io lo farei. No, ho detto leccarlo, non praticarlo.
1: Non praticarlo, non farlo.
0: Ragazzi, non fate le cose che vi fanno male. Oppure fatele, che cazzo vi devo dire, se vi piace.
1: No,
0: no, nel senso, ragazzi, è meglio fumarsi un etto, un etto di cocaina o procurarsi un
1: procrasso. Un procrasso di cocaina
2: schioppa pure il ciborio.
0: Ma che cazzo dici? No, per dire. È per dire, se uno c'è un bambino che magari si avvicina alla cocaina,
1: forse in quel caso sai che
0: sniffa un chilo di cocaina, che succede?
1: Ma mi sa
0: che
1: è meglio il
2: prolasso. Io chiamo la procura. Quindi,
0: io chiamo la protezione animale a questo punto.
1: Bravo, chiama la procura.
0: Ragazzi, tra l'altro ieri ho avuto un messaggio da ho avuto un messaggio, io capirai, io odio il dolore.
1: No,
0: io odio
1: staresti a casa sei mesi.
0: DSM, quella roba là,
2: no,
0: fa schifo.
2: Mi fa male, però.
0: No, odio il dolore. Prolasso. Odio il dolore, ma proprio, cioè, mi fanno un pizzico là mentre interrompo subito il rapporto.
1: E che
0: do
1: dici?
0: Del lei alla persona da quel momento in poi.
1: Le distanze.
0: Do del lei, prendo le distanze e non voglio più avere nulla a che fare.
2: Ma io.
0: Perché non era.
2: Non ci chiamare mai più.
0: Ma scusa, non ho capito, ma io devo soffrire dolore.
2: Ti avrà soffrito niente, sta a fare tutto da solo.
1: Chi ti ha chiesto?
0: Allora, buongiorno. Probabilmente è meglio diagnosticare un problema quando c'è. Vabbè, questo
2: esatto. No, perché l'amico prima diceva: è meglio diagnosticarlo con un po' più di leggerezza che non diagnosticarlo.
0: Ma che bordi? Allora, tu c'hai un tumore. Tu c'hai un tumore e dici: aspettiamo che sia palesi prima di diagnosticarlo. Che vuol dire? A volte è meglio la prevenzione,
1: sì,
0: no?
1: Diciamo tendenzialmente sempre.
2: La prevenzione
1: però
2: è un conto. Scoprirlo prima è un conto. Diagnosticarlo quando non c'è sarebbe lo stesso
0: lui
2: problema.
0: Dice, no, che lui dice quando c'è, nel senso quando si palesa. No, lui sta dicendo un'altra cosa. Sta dicendo diagnosticare il problema quando si palesa. Il problema, capito? Piuttosto che anticipare, giocare d'anticipo.
2: Sì, però
0: giocare d'anticipo è importante
2: invece. Il disturbo dell'attenzione, probabilmente oggi uno ricorre ad una diagnosi quando sono emerse delle criticità.
1: Sì, dei segnali, ma certo, se no non capisci.
2: E che ci vai così a prescindere? Aspetti delle criticità.
0: Non lo so, valutiamo. Se qualcuno ha avuto un prolasso anale, ce lo faccio sapere e vediamo un attimo.
2: Non ci interessa.
0: No, per capire se è buono.
1: Capire se va bene o non va bene.
0: Capire se possiamo scagliarci contro queste persone.
1: Oppure no.
2: Che ti hanno fatto, scusa?
0: Appunto, sto dicendo, lasciamoli parlare.
1: Però non sa lo sta chiede,
3: inizia a diventare il mio eroe.
0: Allora,
2: grazie Mauri.
0: Bravo Mauri.
3: No,
0: bravo,
3: lo sai perché?
0: Bravo Mauri.
3: Perché controbatte a quello che dice
0: piano,
3: Emilio.
0: Piano.
3: Io non ci riuscirei mai.
0: Piano piano.
2: Ma no, ma io lo dico
3: no,
2: per lui.
3: No, così non ci
2: lo faccio per lui.
0: Allora, ragazzi,
2: per Emilio,
0: io ieri ho raccolto dei messaggi che sono arrivati sul tema. Tanto mi sono arrivati dei ringraziamenti.
2: Su quale tempo, il prolasso?
0: No, su quello lì che facevo del condizionamento culturale.
1: Ah, sì.
0: Tra l'altro mi sono arrivati dei ringraziamenti. Dei ringraziamenti da parte dei signori. Alcuni signori.
2: I signori generici non vale.
0: Mi hanno ringraziato e ci sono delle persone che hanno, adesso sentiremo, che hanno detto bravo Emilio,
2: perché
0: finalmente
2: tu hai pagato degli prezzolati.
0: Vabbè, quelli che danno ragione a me sono prezzolati,
2: no,
0: a te,
2: ma
0: te
2: non mi deve dare ragione nessuno.
0: E allora che cazzo vuoi?
2: Hai pagato delle persone, dai.
0: Allora, dopo sentiremo delle persone, bravi, bravi.
1: L'applauso delle persone.
0: Allora,
1: fermi
0: tutti
1: dire.
0: Che abbiamo dei messaggi clamorosi. Tra pochissimo avevo la testimonianza diretta.
2: Emilio.
0: Vabbè, allora, questo che si è messo in testa, non ho capito. È diventato il mio eroe.
1: Mi piace
0: allora,
1: un sacco,
0: allora, c'è una novità, poi torniamo con l'aneddoto, la storia di vita vissuta. Brand new music right here.

0: detto, c'è notizia all'ultima ora, la riporta anche Rolling Stone. Robert Fripp, due punti, aperte le virgolette, ancora non so perché in Italia mi hanno depilato le palle. Che mi sembra una bella dichiarazione.
1: Come fa a non saperlo? Allora,
0: ragazzi, che vogliamo ascoltare a questo punto? Che vogliamo ascoltare, King Crimson? Scegliete voi, dai. Facciamo 3899 106 600. Scegliamo qualcosa dei King Crimson per omaggiare Robert Fripp, che dice ancora non so perché in Italia mi hanno depilato le palle.
2: In merito a che
0: ragioniamo?
2: Cosa,
0: no, perché lui diceva un problema cardiaco. Sono andato in ospedale e loro mi hanno depilato le palle. Dice, ma che discorsi sono?
2: Mi pare evidente che. Ma
0: scusa un attimo, ma che mentalità?
2: E l'avranno violentato.
0: Che modi so questi qui? Allora, attenzione: il chitarrista torna sul ricovero condividendo alcuni aneddoti. Nonostante ora sia in forma smagliante, come 10 anni fa, ammette di volersi dedicare all'insegnamento e non ai King Crimson. Non sento la necessità di suonare dal vivo. Vabbè, comunque, ragazzi, che dobbiamo fare? Allora, il prolano. Ci dicono intanto tutto riconduce a solo la punta, comunque grandissimo format che lanciamo anni fa.
1: C'è il prolasso, allora, la punta,
0: vabbè, dipende, diciamo può essere, che... può esserci il prolasso e solo la punta ad omaggiare, diciamo, no? Ad omaggiare. Allora, attenzione, un abbraccio da Stoccolma, come accaduto nel documentario più importante della storia, Aldair Cuore Giallo Rosso, l'amore per la Roma non ha confini. Giusto, chi ci ascolta da Stoccolma e ha avuto modo di vedere proprio stando a Stoccolma il documentario Aldair Cuore Giallo Rosso, pure a Stoccolma, ragazzi, dappertutto. Allora, per ricollegare tutto, parlerei degli alunni che si creano prolassi anali comprando è la nota roba per non subire le interrogazioni, no?
1: Ma perché tu lo facevi a scuola?
0: Io non avevo problemi a subire interrogazioni. Che uscire prima? Che c'hai 12 anni, 13 anni, 15 anni, esci prima, scusa, non ho capito.
2: E fingi un malore, mal di stomaco, una febbre.
0: Comprano la droga dagli spaccini, chiamano la protezione animale cercando di capire se è condizionamento o no.
2: Certo.
0: Allora, andiamo, ragazzi, avanti. Sentiamo.
3: Scusate, ma un prolasso corneale va bene uguale?
0: Prolasso corneale.
2: Io oggi l'argomentazione è i prolassi.
0: I vostri prolassi. 3899 106 600, raccontateci l'ultimo prolasso che avete avuto, come, dove e perché.
2: Prolasso nasale c'è,
0: però deve essere come, dove o perché.
2: Perché?
0: Perché? Facciamo un esempio. Ho avuto questo prolasso corneale sul 58
2: mentre guardavo fuori.
0: Un anno fa. Scusa, Lorenzo,
4: c'è anche una serie bellissima, Ted Prolasso.
0: Bellissimo.
4: Se non l'avete visto,
0: grazie Boris. Allora, scusa Lorenzo, ho sbagliato, non è dislessia, ma prolasso banale. Ale eroe di Mauri. Sentiamo ancora.
5: Cioè, per la prima volta sono d'accordo al 100% con Pappagallo.
0: No, meno male.
5: Stiamo parlando. Cioè, faccio un esempio, io esco una sera con questa ragazza bellissima, perfetta, la donna ideale, la donna che ho sempre desiderato.
0: Bravo.
5: Mi invita a casa sua dopo una serata fantastica.
0: Sì.
5: E ci baciamo tutto.
0: Tutto.
5: Perfetta in tutto. Alla fine ha un piccolo problema alla vagina, mi dice: guarda, possiamo fare soltanto sesso anale.
0: Sì.
5: Facciamo sesso anale tutta la notte. Bellissimo.
0: Bellissimo.
5: Io questa storia la posso raccontare amici, parenti, colleghi, a tutti.
0: Ti fanno l'applauso.
5: No, parenti magari no. E tutti sarebbero invidiosi di me.
0: Sì.
5: Se invece sta ragazza c'aveva il pene, questa storia io me la devo tenere per me.
0: Bravo.
5: Perché sennò vengo preso per culo da amici.
0: Condizionamento
5: colleghi
0: culturale.
5: Mi schifano. E tutto il resto è solo un cacchio di condizionamento culturale. Non ci stanno se e non ci stanno
0: mai. Bravo il nostro amico che ha capito tutto.
2: Appena ascoltato il cugino di Emilio.
0: Allora funziona così: che quelli che me l'hanno ragione a me, che tra l'altro sono pochissimi, perché io, come dire, sono avanti.
2: Certo.
0: E allora quei pochi che mi hanno ragione o sono pagati o sono cugini.
2: Sono pagati quelli
0: che hanno ragione a te.
2: Ma
0: sono
2: nessuno
0: parenti,
2: mi ha dato ragione a me.
0: No, tutti hanno dato ragione.
2: No,
0: perché
2: io,
0: è una roba molto facile da dire, questa qua.
2: Ma tu lo capisci, però, che parliamo dei gusti. Tu non mi puoi parlare su un gusto, anche quello fosse un condizionamento.
0: È un condizionamento culturale.
4: Tempestata
2: dei diamanti.
0: Bravo Emilio, finalmente dici quello che bisogna dire sul prolasso anale. Quello che bisogna dire, ragazzi,
2: bisogna dirlo.
0: Che è necessario di dire. Allora, da dire
1: Dare.
0: Buongiorno. Comunque, ragazzi, voi la promuovete la DHD? Sarà parlato di Prolassa Live, cocaina, DHD, Ardaire, Marzullo, Tacci Ostra. Meglio la Moca o l'Espresso al bar?
1: Moca.
0: Questo è un altro nostro.
2: Esteve, il cuore.
0: Lo dovreste fare, però, con gli engine de Poitrin di sottofondo.
1: Sì, beh, certo. Allora,
0: allora c'ha ragione Pappagallo, sei troppo schizzinoso, dirò. È troppo schizzino, è condizionamento culturale. Scusa Martina, tu che di cose strane ne hai viste? Perché ne hai viste? Sta dicendo che sei una mignotta.
1: No, ma non
0: mi permetterei mai.
1: Chi è che lo sta dicendo?
4: No,
0: ragazzi, no, se voi dovete imparare, a avere i giusti riferimenti, perché se no, altrimenti, se non vi vedete i film giusti, ragazzi, qui
1: ma d'altronde lo sai, Noemi, chi sta avanti subisce questa cosa.
0: Giuliano Leone giustamente mi ha detto ieri, ma com'è che qui tre...
2: cosa giusta?
0: No, io l'anno prossimo cambio tutto, ragazzi. E voi tre a casa, altri tre che capiscono le citazioni.
4: No, voglio dire altri tre che te sopportano.
0: Altri tre che capiscono le citazioni.
4: Ci dovrebbero dare.
1: Cioè, le citazioni io riesco a capirle dal 2000 in poi. Se mi fai tutte citazioni dell'anno 80.
0: Ma tu compagni di scuola l'hai mai visto? No, Carlo Frasca. Perdone. Dai.
2: No, manco compagni di scuola.
0: Ma non l'hai visto perché non hai capito la citazione.
2: Ma di quale parlavi?
0: Quella che ho appena fatto.
2: Ne fai 100 al minuto.
0: Ma qual è la funzione di un plug anale elettrico? Ci scrivono, che ne so,
1: vuol
0: ragazzi.
1: Dire, beh, stimola,
4: compratelo,
1: come
4: infilatelo e poi ce lo dici te. Dai,
0: ma però,
4: siamo avanti con i messaggi, per favore.
0: Oh, Lizard, Lisa Ed sarà Lizard. Probabilmente, buongiorno, Epitaph, perché la frase di Fripp ce la vedo sulla lapide. Sarebbe
1: bella.
0: Se si facesse, allora, ragazzi, se si mettesse sulla lapide, bellissimo tutto. Ho avuto una vita splendida. Non ho capito perché in Italia mi hanno depilato le palle. Sarebbe il numero uno in assoluto. Unica cosa che non sono riuscito a capire nella mia vita è questa. Vai, sentiamo.
6: Pappagallo non aveva problemi ad essere interrogato. Pappagallo interrogava.
0: Bravo.
1: Sì, è probabile.
2: Pappagallo interrogato.
0: Allora, guarda, tolti i guanti. A me l'anale fa male il pisello. Quindi anche volendo ci scrive qualcuno. Che vuol dire?
4: Che dovrebbe essere il contrario in linea di massima.
0: Aspetta un attimo,
4: che c'è qualcosa che non va.
0: Aspetta un attimo. Non è tolti i guanti, infatti.
2: Tolti
0: i gusti. Ah. Ho letto tolti i guanti.
1: Io pensavo parlasse di preservativo. Pensavo senza preservativo
0: il
1: mi fa male. Vabbè, ma devi lubrificare.
0: Fa più male col preservativo allora.
1: Beh, no, preservativo
0: devi lubrificare,
1: ci vuole di più se
0: allora,
1: non c'è
0: ragazzi,
1: lubrificante.
0: Dovete lubrificare tutto. anale, vaginale,
2: tutto.
0: Cioè, tutto
1: no, ma poi cioè,
0: tutto,
1: nel senso, vabbè.
0: Allora, stamattina che avete messo nel caffè, ragazzi? Non lo so che cazzo ci hanno messo nel caffè, non capisco le citazioni, un macello. Allora, io do ragione mille a priori e mo me faccio pure una mastoplastica, ci scrive il nostro Mauro. Vai, sentiamo ancora.
7: Prolasso nella manica.
0: Bello. Allora, attenzione, sentiamo, vai.
8: Vedi come sono i genitori di oggi, de che? Cioè, se mio figlio prende un brutto voto, io me la prendo con mio figlio, me la prendo col professore. No, non generalizziamo.
0: Bene,
8: i genitori di oggi, oh poverino, ha preso il brutto voto, domani deve andare al professore, gli amica rabbia.
0: Prego, la risposta di Maurizio Paniconi. La risposta di Maurizio Paniconi a questa durissima accusa di questo nostro amico. Vai, prego.
4: Hai ragione.
0: Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
9: Però ragazzi, io pure da ragazzino c'ho avuto la malattia come c'era di maggio. Se no anch'io stavo il cazzo a sedere.
0: Bene, sentiamo ancora, Martina.
10: Quindi se potrebbe quasi dire che Gigi Marzullo è Emanuele Fantoni della televisione.
0: Bravo.
10: Senza sapere niente.
0: Allora,
10: fatto
0: posso dire una cosa?
10: Come se sapesse
0: Gigi
10: tutto.
0: Il Marzullo, voglio chiamare così te poi. Emanuele Fantoni della televisione senza le fregnacce, perché lui le fregnacce non ne dice.
2: O viceversa.
0: Allora, ma che cazzo ce ne frega, mortacci tua, cheat, tirocchi. Vai, poi tanto ve ne frega niente. La cultura ce ne frega niente.
2: Certo, perché un bel focus sul prolasso anale.
0: Allora, non va bene niente. Allora, ma che vogliamo parlare? Mario Draghi che è andato a palestrina. Che cazzo ce ne frega?
2: Stiamo parlando di una cosa che era nel vivo.
11: Ragazzi, c'ho le emorroidi, va bene lo stesso.
0: Allora, le emorroidi possono essere considerate un prolasso anale, secondo voi, tecnicamente?
1: No, sono delle ulcere.
0: Non lo so. Allora, gliele hanno rasate perché così sembra più lungo.
2: Il punto è questo. Non doveva andare. Cioè,
0: no,
2: una
0: gli hanno rasato le palle perché così il cuore sembra più lungo.
2: Ormai, se dove arriva?
0: Non lo so, ragazzi. Però si fa così a volte.
1: No, non
2: per il cuore?
0: No, per le palle.
4: Ma gli pulsano, non ho
2: capito. Gli pulsano le palle a Robert
1: Pulsano.
2: Perché non si lava?
1: Ma delle cose schifose.
4: Pulsano.
12: Oh, il prolasso anale, no, Robert che Fritt. Schifo. Oh, andate a vedere a fanculo, era così incredibile. Ma lecca sto prolasso e non rompere i coglioni.
2: Io mi auguro.
0: Però ti posso dire una cosa, Giuliano c'ha ragione.
2: Il signore t'ammazzi.
0: Allora, Giuliano c'ha ragione. E sai perché c'ha ragione? No. Perché sei troppo. Ha ragione l'ascoltatore. Sei troppo schizzo. Ma non è per il prolasso. Non ti sta bene niente.
1: Vabbè, quello è un altro discorso.
0: No, sei nazi. O è come dici te.
2: Ma perché?
0: O allora, io
2: tu ieri hai voluto. Tu ieri hai voluto sostenere l'insostenibile.
0: Sì, vabbè,
2: dicendo che c'hai ragione te. Su,
0: allora, perché se non è come dici te, è insostenibile.
2: No, ti sto dicendo.
0: Ma che vuol dire? Perché se la domanda è perché c'è ragione te? Perché la penso così, tu la pensi in un altro modo.
2: Ok, ma perché poi il passo successivo è che tu te scaldi come se stessi dando le leggi da incidere sulle tavole?
0: Ma non le leggi, io la penso così.
2: No, è così. Tu ieri hai detto testualmente: è condizionamento culturale. E se non capite questo, non capite niente. Questo hai detto tu.
0: E non capirete niente. Pazienza.
2: È che tu sei convinto di cose che non esistono.
13: Ascolta Radio Robert Rock in Dab Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali Dab Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
1: Partiamo?
0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
3: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
4: Always the best music.
3: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock on Radio
2: Rock. E noi rientriamo con i Tool, questa è Ash.
3: Radio Rock, back in time.

0: Tra poco avremo anche dei medici che interverranno per riportare la questione nell'alveo della scienza, della
1: la
0: medicina
1: scienza, giusto.
0: Attenzione, non so voi, ma io ai Subsonica gli voglio proprio bene, ci scrivono proprio bene.
1: È giusto,
0: ci può stare, ci può stare. Allora, vediamo chi c'è, dai, 3899-106-600, che culo stamattina, ci scrivono, che culo stamattina.
1: Sì.
0: È proprio il caso di dirlo. Radio Rock Promotion. Allora, ragazzi, ne parliamo dopo con degli amici che ci passano a trovare intorno alle ore 9, però intanto già vi anticipo che se hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo con il progetto Teatri in Rete, vale a dire TIR di ATCL, puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su ATCL-TIR, come il mezzo, l'auto articolato, oppure come l'inizio di Tirocchi, giustamente, TIR.it, progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27. ATCL è l'associazione dei teatri del comune dei comuni del Lazio, quindi ATCL-TIR.it. Molto bene. Allora, vediamo un po' i messaggi che arrivano al 3899-106-600. Marti, che te rubrifichi? È strettissimo e davvero c'entra solo la punta, dice un signore in tono drammaticissimo.
2: Serve preparazione con l'anale, non è come.
0: Allora, adesso attenzione, il focus.
2: Scusa, ma è vero?
1: Mi piace però la gravità con cui è iniziato.
0: Allora, lo vogliamo dire, ragazzi: serve preparazione, serve il diploma per cominciare.
1: Addirittura.
2: Un plug,
0: sì. Serve almeno 10.000 ore di volo, perché sennò altrimenti non.
2: Se ne è un po' troppo.
1: 10.000 ore l'hanno fatto un.
0: Beh, ragazzi, diciamo che l'obiettivo è quello, no? L'obiettivo è quello.
2: No, l'obiettivo è stare bene.
0: L'obiettivo è stare comunque bene, sempre, nella vita. Allora, tu che cazzo prendi l'aereo e vai a Boston? Stare
3: non
0: bene,
3: ho capito,
0: no?
3: Questo amico, perché qual è il suo problema, però?
0: Ah, ha dolore, amico mio.
2: A fa lui gli fa male fare l'anale.
3: Allora, lui ha detto, no?
0: Ha dolore, Maurizio. Perché vedo del dolore.
3: È strettissimo. Uno sarà stretto. Ma io ce l'avranno tutti stretti.
0: No, lui.
3: Ha dolore. Ah, il suo è stretto.
0: Ha dolore. Purtroppo sì. Purtroppo
2: no,
0: sì,
2: non ho capito. Lui ha detto mi fa male.
0: Lo conosco bene questo signore.
1: Lo sai qualcosa?
0: È Paolo, l'amico quello
1: cosa,
0: pizzica.
1: Lo sapevo io.
2: Lui è Paolo.
0: No, non è lui, però diciamo
1: è Paolino, dai.
0: Vabbè, comunque quando si sfiora l'argomento sesso estremo e porno, Martina con i suoi commenti specifici sale in cattedra in un decimo di secondo.
1: No, perché diventa proprio una roba tecnica.
0: Che programma di merda stamattina, è proprio il caso di dirlo, no? Oh, e ce ne vantiamo. Vai, sentiamo chi c'è.
2: Bisogna parlarne in maniera seria.
0: Vediamo.
4: Un prolasso è per sempre.
0: Questo pure, no, diciamo, oddio, no, in realtà.
2: C'è un intervento chirurgico.
0: No, in realtà, perché ho visionato dei videoclip in cui ci sono tipo Silvan. Silvan è il prolasso anale. Cioè, praticamente è come se è il gioco di magia, praticamente.
3: Scusami,
0: no? O è normale o non è normale.
3: Questo videoclip
0: è normale o non è normale.
1: In questi giorni in cui sei passato da un cinema all'altro,
0: fai come te pare.
1: Per Aldair cuore giallo rosso. Quando l'hai visionati?
0: Ragazzi,
5: il prolasso anale in medicina cinese è l'abbassamento dello Qi. La nostra energia vitale.
0: Parliamo della base.
5: E quindi l'abbassamento della milza.
0: Amici.
5: Quindi, ragazzi, il prolasso anale è semplicemente uno squilibrio energetico.
2: Scusa,
5: energetico.
2: Ma non erano i reni nella medicina cinese?
0: No, il prolasso anale. Allora, attenzione, alle 8:40 chiedo riassunto di Panicone e gli argomenti del giorno. Niente, ragazzi, vi siete meritati di essere ascoltati in podcast. La mia compagna vi ascolta da una certa in poi e non se lo perde. Che cazzo state a combinare stamattina, ragazzi? È ora che qualcuno ve lo dica, assolutamente. Intanto c'è Adriana che dice: è da un casino che non ascolto il The Rock Show. Che si dice? Novità? Che strano vederti in video, Emilio. Questa è una delle novità, tra le altre cose, no? Oddio, però la sera ne abbiamo sempre parlato, quindi non è una cosa.
1: No, però oggi lo facciamo.
0: Non è una cosa nuova.
1: Di particolari.
0: Prolasso barbiere a domicilio, fra l'altro, lo ricordi? Lo ricordi? Mio zio aveva questa crema che si metteva sulla barba.
2: E poi veniva il prolasso.
0: E c'aveva questo profumo di menta, una cosa pazzesca, ragazzi. Una cosa altro che Madeleine Proustiana. E tu ricordi il barbiere a domicilio?
2: Sì, proraso.
0: Proraso.
3: Ah, proraso, no, prolasso.
6: Vabbè, prolasso, prolasso. Sta a guardare la lettera. Vai, sentiamo.
7: Buongiorno, ragazzi. Vedo che Martina è molto esperta di questa cosa, vero?
6: Ma perché? Allora,
2: perché
6: lo dici?
2: Max, sì,
6: trasportatore, perché lo dici come se fosse una cosa anormale? Cioè, infatti, è una cosa normalissima. Boh. Perché Martina. Perché
3: non
6: se
3: può essere.
6: Ma se sono esperto io, va bene. Sei esperta, Martino? Va bene.
2: Sei esperto, tu sei un fico.
6: Oh, Martina. No, è quasi scontato, no? Che l'uomo sia esperto le porno. Ma ragazza che è esperta di porno, il dolore è solo condizionamento mentanale, grazie grande Emilio.
1: Oh.
6: No, il dolore però, allora, certi dolori naturalmente si possono anche come dire, abbracciare,
2: in,
6: no?
2: Sì.
6: Si possono anche, diciamo così, ci si può allenare, accogliere, no? Ammesso che non lo voglia fare, se non lo vuole fare non lo fa. Vai, sentiamo.
2: Bene,
8: allora,
2: bella
8: il
2: cosa.
8: Cuore giallo prolasso.
6: Bene, allora, questa è la tipica puntata che mi avrebbe fatto vergognare quando mia madre entrava all'improvviso nella mia stanza. Però tua madre non c'è più,
1: no,
6: a mancare, e quindi
1: c'è
6: tutta
1: fe- così.
6: Tutta
2: tutti i pugni.
6: Tutta, no, tutta festa in senso buono. No, ma in senso buono.
3: Vedi, ora puoi fare quello che vuoi.
6: Allora, se Maurizio, no, la mamma viene a mancare, no? Nel tuo caso tuo padre viene a mancare, no? Che è morto.
3: Ma è morto.
1: Sono passati dicendo pure 25 anni.
6: Beh, però tu sei contento. Cioè, non,
1: ma chi è contento?
6: No, non che è morto. Dico, una persona è contenta perché dice, vedi, non può più entrare all'improvviso nella stanza.
2: No, non
6: mi
2: sembra
6: una però ti potrebbe guardare da lassù mentre ti masturbi, Maurizio. E allora tuo papà, e allora attenzione,
3: non penso
6: attenzione,
3: che papà faccia tuo papà,
6: non penso che
2: papà faccia le cose così.
6: No, le cose così. Allora, bisognerebbe chiedere a un prete a questo punto.
2: Ah, il prete.
6: Chi è un prete? Ma come, Silver, in che senso? Se intervisti un prolasso, questo tiene banco 40 minuti? No, tiene banco. È per dire che sono dei giochi,
2: scompare.
6: Ho dei giochi di magia.
1: Intervista però, che intervista.
6: Ho dei giochi di magia.
1: Una calata di viscere. Che cosa stiamo
9: intervistando? Buongiorno. Insomma, di che parlate stamattina di prolasso?
6: Sì. Anche.
9: Ditemi, come ci siete arrivati?
6: Allora, si fa così, si mette il pugno.
1: No, no, lei dice, come siete arrivati a parlare di questo?
6: Ah, no, pensavo come,
2: come
6: si faceva.
2: Si faceva,
1: non credo che le interessasse.
6: Se le interessa, si mette il pugno forte.

0: Be Wild. E allora, ragazzi, sarò l'unico italiano che non ama il calcio e odia l'anale, ma è così, l'ho sempre saputo che sono strano. Pensavo il prola. No, non sei l'unico, ci sono tante persone e va bene così, ragazzi, perché la cosa bella del sesso, ma della vita in generale, è che si può fare tutto e non fare moltissime cose che non ti piacciono. Diciamo che l'equilibrio poi quale potrebbe essere? Cercare di non avere pregiudizi su delle cose che non si è provato, no? Perché magari ti precludi. Non so, tu non hai mai mangiato una vita i broccoletti, poi arriva una certa età che non hai mai mangiato i broccoletti, mangi i broccoletti e dici che schifo, hanno sempre fatto schifo. Ciao, ho ragione io, okay, come al solito. Sì. Quindi è così. Allora, vediamo il topazio, meglio il topazio, dice. Vabbè, meglio il topazio. Ma pure meglio il topazio, ma chi ha detto? Ci sono persone che non gli piace, per esempio, no? E viceversa, cioè persone che...
1: De gustibus, ragazzi, non sepidabitus.
0: Oh, ma ragazzi, allora lo vogliamo dire che è così? Oppure non è, non deve cosa? Essere così?
2: Che cosa?
0: No, tutto chiedo, domando, prole o prolasso? Questo è il problema, no?
3: E lo capiremo oggi.
0: Diciamo, col prolasso niente prole, possiamo dire, no? Da un certo punto di vista.
3: Ma sto prolasso è definitivo o c'è sicura?
2: No, allora, si stanno vari modi. Vabbè, degli esercizi preventivi, però c'è
0: ma
2: la chirurgia.
0: Ma lo fanno apposta, non hai capito che lo fanno apposta? Alcune persone lo fanno
1: si torna indietro,
2: sì, per
1: poi
2: provocare. Sì, certo. Sì, è reversibile, però certo, non è proprio facile.
0: Ma se tu guardi poi, se tu guardi delle persone, sono dei videoclip che ti fanno vedere che è normale, perfettamente normale, e poi se vogliono inducono questa cosa e poi ripristinano come era prima.
2: Che sono i muscoli pelvici che chiaramente
0: ragazzi,
2: sono super allentati.
0: Ragazzi,
2: però.
0: Allora ecco la battutina su Martina che è esperta di porno, ci scrive Sabina. L'aspettavo, da chi è arrivata? Da Maxi il trasportatore, ovviamente. Quantomeno la voce sembrava la sua, no, era proprio lui. Allora, che poi però là sono non sembra tipo che te stai rigirato su te stesso tipo calzino, un pochino è così, ma dopo avremo il nostro Marco Casilio, esperto urologo, esperto di prolassi, che proverà un prolasso qua in diretta e vediamo che succede.
3: E lui ci spiegherà se è vero che...
0: E questo è il tuo momento.
2: Mauri.
1: Vai, Mauri. Con Marco.
0: Ormai devo dire che Mauri...
3: Vai, Mauri.
0: Di procurare un prolasso alla Marco Casilio.
1: Col pugno?
0: Sotto la sua supervisione, Maurizio, attenta.
2: Ma come va bene, Mauri?
0: Va bene.
1: Ma riprendiamo
0: Maurizio,
1: tutto.
0: Maurizio ormai sta zitto tutto il tempo, poi ogni tanto lancia lo strale velenoso.
1: Pugno? No, no.
0: Allora, vabbè ragazzi.
1: Io c'ho un grande pugno. Però,
0: sempre, per quello io dico sono manone, prolasso, sempre
1: mi chiamo
0: sempre sei
1: manone.
0: In un lasso di tempo breve, ovviamente, ci scrive qualcuno.
4: Zucchine, cidrioli, ma perché si mangiano? Ma da quando? Ma siete sicuri?
0: Aspetta, devo dire una cosa. King Crimson e sopra lui, è una cosa meravigliosa.
3: Zucchine, cetrioli.
0: Zucchine, cetrioli sopra King Crimson. Che è una... E veniamo al nostro nuovo argomento. King Crimson e prolasso anale. Cioè, praticamente sarà... Noi parleremo di sesso sulla musica di King Crimson. Questo è...
3: Tu dici King Crimson e prolassi, sembra che loro fanno cagà.
0: Allora, Gigi Bilancioni è sparito perché gli è venuto un prolasso. Domandano tutti pro, io sono l'unico contro l'asso. Che lo sforzo sia con voi, ci scrive qualcun altro. Oh, finalmente una puntata che può essere decisiva per l'assegnazione del microfono di oro. Microfono, sai il prolasso di oro? È la migliore attrice o il miglior attore che ha avuto un prolasso quest'anno. Gli danno una statuina d'oro. Che vai, sentiamo.
5: Buongiorno, vi sento parlare di prolasso anale. Non so se il tema è coerente con la trasmissione, però mi sono svegliato con un pensiero. Siccome tra poco ho una visita dall'urologo,
0: Marco Casilio,
5: mi sto chiedendo per quale ragione esistono i ginecologi, ma non esistono le urologhe che hanno le dita più sottili e affusolate.
0: Allora, a parte che esistono, esisteranno, ma la risposta a questa domanda la darà Marco Casilio, urologo. Proctologo, ginecologo, e chi più ne ha più ne mette,
3: professionista,
0: dentista, igienista. No.
3: Speriamo che se lave le mani.
0: Vabbè, lasciamo perdere, dai. Allora, sentiamo qualcos'altro, vai.
1: Cioè, non ho capito il film come si chiama, Aldair culo mezzo rosso. No, culo mezzo rotto.
0: Eccolo. Io sto dicendo. Ho capito, però. No, scusa,
6: Beh sì, Emilio, certi dolori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano.
0: Poi prolassano. Appunto, quindi si parla di pugno nel retto, ma a che fare con l'argomento di ieri sui Breti?
2: Ci siamo ricollegati a quello,
0: ma
2: no?
0: Che
3: i Breti.
7: No. Il prolasso non è stato reintrodotto.
0: Allora attenzione, ci scrive Gigi Bilancioni, nonostante ci sia omertà sul mio nome. qualche ascoltatore si ricorda sempre. Ma che cazzo di umertà ci dovrebbe essere?
3: C'è umertà.
0: Quale umertà ci dovrebbe essere sul tuo nome?
3: C'è
0: fammi capire.
3: Umertà.
0: Allora, dunque, che poi giustamente. Vabbè, allora
3: andiamo avanti.
2: No, io vorrei sapere che stavi per leggere.
0: Dopo
3: la sozzeria.
0: Dopo lo leggiamo. Sozzeria. Marco Casilio, tra poco.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock,
6: tutta un'altra storia.

0: track Rage Against the Machine. Allora, vediamo un po', un minuto di silenzio per i bar che stanno su un Radio Rock in sottofondo. Vabbè ragazzi, però dobbiamo, sono cose che fanno parte della vita, ragazzi, dobbiamo in qualche modo venirne a capo,
1: nasconderle.
0: Allora, vediamo un po' chi c'è ancora. Vai, sentiamo, sentiamo 3899 106 600. Vai, sentiamo.
2: L'unico lasso che voglio è Ted Lasso.
0: Bene, bene. Allora, buongiorno, voglio, qualcuno ha sempre un prolasso nella manica. Va bene, anche questo può starci. Mi pare che nel tempo avete toccato tutti gli argomenti, soprattutto ricordo quello con affetto, quello sulla necrofilia, tranne quello sulle scoregge. Come mai questo tabù? Allora, attenzione, non c'è.
3: Ci stiamo avvicinando, però,
0: tabù,
3: no?
0: Non ce ne sono. Qui tabù non ce ne sono. Cioè, qui si può parlare di tutto quello che volete, a patto che vi facciate avanti per proporre qualche cosa in prima persona. Faccio un esempio. Vorrei sapere, caro Emilio, mi interesserebbe sapere, caro Emilio, come mai non si vedono più quei signori che impagliano le sedie
3: agli angoli delle strade.
0: E noi parliamo di quello.
3: Certo.
0: Voi volete parlare come mai in Sicilia facevano la limonata e adesso non si fa
1: no,
0: più?
3: Esempio?
0: Oppure, che ne so, perché se vai, che ne so, in Nord Europa, capace spendi un sacco di soldi,
3: per esempio,
1: cioè, e voi presentate,
0: potete parlare di prolasso anale, parliamo di prolasso anale,
1: nome,
0: cioè,
1: cognome, la parola,
0: fate voi.
4: Parliamo della loffa e della differenza tra la loffa e il pirito.
0: Allora, attenzione signori, qua c'è tutta la categoria di pensiero, dei professoroni. Interverrà il nostro Marco Casilio,
3: ha alzato la mano
0: certo, e mi ha detto: Emilio, me ne posso occupare? Permetti che me ne occupo io da professionista? O vogliamo far parlare gli screanzati?
3: Non faccio
0: vediamo ancora. Allora, me la fa passare The Good Life, grandissimi Slayer Mods. Come no, molto
1: ti
0: volentieri.
1: Sembra il caso di fare una richiesta
0: molto
1: del genere.
5: Buongiorno ragazzi, questa è la colonna sonora di Mobland. Speriamo che faccia una seconda stagione.
0: Sì.
5: E vi volevo consigliare una piccola serie TV, una miniserie che è uscita da poco su Netflix. Si chiama The Boroughs. Ed è una
1: L'ho
5: serie
1: vista,
5: di
1: finita ieri.
5: E secondo me merita di essere vista.
1: Carina, carina.
5: Bruce Springsteen e c'è Thunder Road, anzi, se la volete passare, Thunder Road, bellissima. E te la consiglio, Maurizio, perché parla di persone anziane.
1: Bella.
5: Sì, secondo
0: allora,
5: me
0: parla di persone anziane. Attenzione, va vista. Intanto, ragazzi,
6: ha parlato il giovanotto, poi tra l'altro,
0: The Good Life. Ma fatto The Good Life sarebbe vorrebbe dire in italiano, tradotto in italiano sarebbe, diciamo, quella corrente, no, di culturale che pervadeva l'Italia. Negli anni 50.
3: La dolce vita. Okay. Stavo guardando, allora, non capivo.
0: Allora, Good Life, Slay for Mob, però anche, vediamo se ci ricordiamo tutti, gli In Excess fecero un pezzo che si chiamava The Good Life, anche i Weezer fecero un pezzo che si chiamava The Good Life,
3: e anche
0: molti altri che scopriremo grazie a Spotify. Allora, vediamo ancora chi c'è. Vai, sentiamo.
7: I poteri forti continuano ad essere omertosi. Pare che possano ucciderti grazie al 5G se soltanto pronunci il nome di Gigi.
0: Lo vedi. Allora è così. Allora c'aveva ragione lui.
8: Prolaso, dove c'è un barbiere.
0: Bene.
9: Lorenzo, come sta il gatto?
0: Oh, qualcuno dice: a patto di dare spazio a Max e Alessandro da Livorno, chiunque, ma Gigi Bilancioni no, scrive Gigi Bilancioni. Attenzione.
3: Riflettiamo.
0: Oh, conoscevo un tipo che aveva un kink per le fart. Un kink per le fart sembra un po' la macchia del capo a un broom, capito?
1: La kink delle fart.
0: Aspetta, ragazzi, se apriamo questo tema qua.
1: No, non lo apriamo.
3: Il kink, a parte che
0: no, se apriamo questo tema qua, delle perversioni particolari, c'è di tu. Voi dite una cosa.
1: Ci mancherebbe,
0: mi conosci, non fare mai. Dico, ma c'è di tutto. Cioè, e questa è la cosa bella della vita, perché vuol dire che c'è spazio per tutti,
3: sì,
0: e che c'è spazio per tutte le passioni, le grandi passioni della vita delle persone, no?
3: Certo.
0: Ci sono addirittura taluni che si mettono la maschera da
3: cane?
0: No, la maschera quella del
1: la respirazione, d'ossigeno.
0: Bravo, e si collegano direttamente all'ano di taluni.
3: Cosa non l'ho vista mai neanche io.
1: E tu non gli consiglieresti di farsi vedere?

0: Allora, professionisti stimati,
1: sono gusti.
0: Persone, avvocati, principi del foro.
1: Allora, comunque è vero che le persone di potere, spesso si fanno prendere
2: in discussione la qualifica personale.
0: Cosa fai nella vita tu? A parte il lavoro, la radio, cosa fai tu? Cosa ti diverti a fare?
2: Non so,
0: dimmi cosa fai nel tempo libero. Sì, cosa fai?
1: Mare.
0: Dove vai al mare a mangiare?
2: Magari.
0: E non ricoveresti uno così? Uno che va che perde il suo tempo a sporcarsi con la sabbia, col mare, le cose.
2: Il bagno per terra.
0: È da ricovero
1: comunque,
0: uno così.
1: Comunque ci sono dei professionisti.
0: No, sai perché
1: stimati?
0: Non è da ricovero? Perché lo fai te. Allora non è da ricovero.
2: Partiamo dal presupposto che quello che faccio io nel 90% dei casi è la cosa che dovrebbero fare tutti.
0: Partiamo
2: da questo.
0: Ma questa butad che tu hai lanciato, la pensi davvero? Questa è la cosa bella. Allora va bene.
1: Posso dire una cosa sui professionisti?
0: Max, il
2: non ce ne frega un cazzo, Martina.
0: Max il trasportatore. Lo puoi dire dopo Max il trasportatore? Per favore, il trasportatore.
3: Emilio, c'è una bella differenza tra passione e perversione. Io pure sono un po' feticista, piacciono le donne vestite con i lingerie.
0: No.
3: Hanno a fare certe cose per mettere il malato di testa. Ci sono dei limiti che uno deve avere.
0: Andate a braccetto dei Max Trasporto.
3: Sono cose anormali.
4: Ma normali da quale punto di vista?
0: Che cazzo vuol dire anormali? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Questo è un altro che la pensa. Se non la fate, se non fate quello che faccio io, siete anormali.
2: Max c'ha torto.
0: Ma dice la stessa cosa tua, però. Scusa, abbi pazienza,
2: no,
0: arrivato un attimo. Ho capito, l'ha detta meglio o peggio, non lo so, però è la stessa cosa. Cioè, il principio è: se una persona fa una cosa che voi non capite, ma lo fa senza far male a nessuno, ma che cazzo te ne frega a voi?
1: Cioè, veramente
0: è perversione. E allora, pure se fosse, ma che cazzo vuol dire?
1: Anche fosse che fa del male a se stesso, poi sarà lui che risponderà di quello che deciderà di fare sul suo corpo.
4: Pure chi trae piacere facendosi del male.
1: Stavo dicendo che, e soprattutto tra l'altro tra gli uomini di potere, caro Max, c'è questa corrente dove moltissimi, per esempio, frequentano delle mistress, ok? Quindi persone che li sottomettono proprio perché magari nella vita hanno grande potere, si fanno prendere a calci nelle palle. Si fanno calpestare, si fanno fare delle cose che
4: Ma qual è il problema se uno è cosciente di quello che
1: fa? È quello che sto dicendo,
4: sceglie quello che fa.
1: Però se tu li reputi anormali, magari queste sono persone che gestiscono aziende da miliardi di euro, cioè nel senso però andiamo sul suo campo, capito? Allora se giudichi anormale,
3: andate a Dubai e fate cagare in faccia perché ha un po' dei soldi.
4: Se mi piace lo faccio, qual è il tuo problema? Lo faccio che la faccia mia e non caduta.
0: Ma perché a Dubai?
2: Non ho capito perché a Dubai.
4: Cagano pure qua, non è che ci arrivai a Dubai.
0: Sono specializzati.
4: È l'unica parte del mondo dove si caga, Dubai. Brand new music, right?

0: tendenzialmente se hai il prolasso non fai l'off, ci dice qualcuno. Vedi, questo è un vantaggio, è un pro, diciamo, no, di coloro che hanno il prolasso, diciamo, che possono comunque avere, no ragazzi, degli aspetti negativi, ma anche degli aspetti positivi.
1: Certo,
0: perché
1: certo.
0: Positivi, no? Purtroppo Tomardi, caro Di Rocchi, non ci sarà nella seconda stagione di quel bellissimo spettacolo di cui abbiamo parlato, Mobland. Tu l'hai visto, no?
1: No, Mobland,
0: lo devi vedere assolutamente, ti piacerà, ti farà impazzire. Al suo posto un crollasso nella seconda stagione. Allora vediamo un po' c'è chi c'è ancora, vai, sentiamo.
2: Fermi tutti, rilancio. Si parli per cortesia delle scuregge del cavallo.
0: Perché ride come un pazzo?
3: Allora scureggia, ha riso tantissimo.
0: Allora, come un pazzo. Allora devo dire una cosa, tu sorridi,
1: il cavallo.
0: In realtà è una cosa molto importante che cambia anche un po' l'ecosistema, anche la visione del mondo per certi aspetti, perché ti fa entrare in un meccanismo, ma dopo ne parleremo. Allora, avremo un esperto, Marco Casilio, che sarà con noi più tardi per... Concentrati, ragazzi, concentrati, non importa, i nostri ospiti ce ne frega un cazzo. Concentrati.
1: Stiamo guardando.
4: Chi si addormenta con prolasso che prude si sveglia con dito che puzza. Lo diceva.
3: Che schifo, guarda, queste cose mi fanno schifo.
0: Allora, quelli di San Francisco si annusano e scorreggiano. L'ho visto in un episodio di South Park.
5: Quelli di San Francesco.
0: Tutti quelli di San Francesco. Ragazzi, abbiamo degli ospiti tra poco, voi fate così. Salutiamo gli ospiti. Dai. Allora, l'importante è il consenso, ci scrive Ia. Allora, ecco, brava. Mettiamo questa linea di demarcazione.
1: Sì,
0: brava, Ia.
1: Sì.
0: L'importante è il consenso.
1: Certo.
0: C'è il consenso, va bene tutto,
1: Esatto.
0: O no?
3: Beh, magari l'omicidio no, però tutto quello prima sì.
0: No, a patto che non sia reato. E a patto che ci sia il consenso.
3: Sì, anche
0: o no.
3: Ci sono casi dove, vabbè,
0: dove non c'è il consenso,
3: no dove si sono anche firmati dei consensi scritti sull'accettare
0: certo.
3: di essere ucciso,
0: quello lo tolleriamo?
3: Però, no, direte no, cioè quello forse un pochino troppo,
0: io sì,
3: ma però comunque
1: dubbi,
3: quello
1: guarda.
3: È stato un galera.
0: Allora, buongiorno, dove c'è piacere non c'è vergogna, ci scrivono. Dove c'è piacere non c'è vergogna. Allora, per esempio il trampling, voi lo sapete, ci scrive Adriana,
3: il trampling
0: è camminare con i tacchi alti sul corpo di una persona, solitamente un uomo. A taluni piace,
3: sì,
0: ma che volete
3: no?
0: Voi? A taluni piace. Al nostro, per esempio, Luca Fornari piace.
3: Ognuno ha i suoi gusti.
0: Dai.
6: Ammazza che perversione. Gli piacciono le donne
3: liceri. L'ho pensato pure io.
6: Mattacchione.
1: È scatenato,
3: Mario.
1: Si è presentato, ma aspettavo che tirasse fuori una roba.
0: Laziale prolasso anale,
1: mi piacciono le signore.
0: Allora, conosci la tecnica del relining per la riparazione di tubature di scarico, per esempio?
3: Questa, non la so io.
0: Questa è una pratica sessuale.
1: Marco Casilio.
0: Attenzione.
3: Ma no, per le tubature.
0: Anche io sono
3: grave.
0: Prolasso, serie TV molto divertente. Allora, ma che Dubai, sti qua si danno piacere con le escargot a Monte Carlo e poi vogliono pure il microfono di oro.
3: Ah,
0: sì,
3: noi
0: perché,
3: sì, è risaputo.
0: Allora, noi parliamo di queste schifezze, queste sconcerie.
3: Sì, sì.
0: Poi ce ne andiamo a mangiare le escargot de mer a Monte Carlo.
1: Sì,
0: Volovan e scampi alla creola. Alla creola. Vai. Sentiamo ancora chi c'è. Vai.
7: Emilio, mando un messaggio.
0: Vai.
7: A chi piace farsi prendere a calci a botte, mi propongo come boia. Io sono come si dice, un po' statico. Quindi se c'è qualche masochista in ascolto, ovviamente me paga, io lo pisto come l'uva.
0: Come l'uva. Se c'è qualcuno che ti mettiamo in
3: stile per fare le cose.
0: Se c'è qualcuno che gli piaceva se da Max, li mettiamo in conto.
7: Il problema secondo te farsi piaccarci nei palle è una cosa normale? Voi state fuori da testa.
0: Andate a Dubai. È più o meno quello che diceva Alessandro.
1: No,
0: cioè,
1: non ho detto questo. La devi smettere di accomunarmi
0: a
1: cose idiote.
0: Hai detto.
1: Devi smettere.
0: Mora, dice lui, sono diventate idiote. L'hai detto lei fino
1: questo,
0: a due secondi fa.
1: Io ho solo detto che mi fa schifo al cazzo il prolasso anale. Fine.
0: Sì.
1: Poi, se a te ti piace,
0: ma se lui
1: io sono felice per te.
0: Non mi piace anche a me, però dico.
1: E allora che vuoi?
0: Le persone possono fare quello che vogliono nella vita o no?
1: Ma chi ha detto il contrario? Smettila di.
0: Scusa, mi togli.
1: Smettila di mettere.
0: Fallo che lui non lo fa.
1: bene, le parole sbagliate.
0: Mi tagli per favore quello che... Papo, il,
1: tu
0: hai
1: sei
0: detto
1: passabile, ti denuncia. Io mo prendere il garante e ti denuncia.
0: No, no, no,
8: non chiedere a me oggi perché Tirocchi è il mio
0: eroe. Anche mio. Allora, ti posso dire una cosa. Tagliate un attimo questo pezzo. Giampiero Giuli.
1: Guarda che se lo tagliamo, tu vai in procura, diritto.
0: Io vado dritto in procura e ti denuncio.
1: No, tu vai in procura.
0: Vado dritto in procura e ti denuncio. Giampiero Giuli, sei all'ascolto. Mi tagli per favore. No, no, no, adesso io voglio che tu mi tagli esattamente la parte in cui ha detto questo che dice Max.
1: Certo, ho detto
0: e poi la parte
1: qua.
0: In
1: ma
0: cui
1: tu c'hai un disturbo d'attenzione pure te.
0: Allora, Giampiero Giuli, mi fai questa cortesia e domani allora... domani c'è sto. Domani andiamo in onda. Allora, attenzione,
1: no, no, aspetta,
0: un
1: no,
0: Dirty
1: no.
0: Sanchez per tutti.
1: No,
0: Dirty Sanchez per tutti. Allora, Dubai, perché mangiano cioccolata di Dubai e cagano pistacchio. Questa è una possibilità.
3: Sì.
0: Vabbè, è più buona, diciamo, è più buona. Vai, sentiamo ancora, vai, vai, vai, sentiamo.
9: Se mi rilasso prolasso.
0: Ah, era così quindi allora, va, fammi capire, vai.
10: Buongiorno bellezze, ridateci Gigi Bilancioni e ripiatevi Max l'amico De Marco Rizzo.
0: Allora, qua siamo andati giù pesanti ragazzi stamattina. Amico di Marco Rizzo addirittura.
3: La gente tra le sue conclusioni.
0: L'amico di Marco Rizzo, signori. Questa è veramente tosta, vai sentiamo, questa non lo so, vai sentiamo.
11: Si può dire che la ragazza che ha detto che mattacchione ha piegato.
0: Comunque, molto bene,
11: pensiero mio personale arriva dove finisce, dove inizia quella dell'altra persona. Quindi
0: allora
1: non è l'idea tua,
0: è l'idea sua.
3: Vabbè, se l'inventa da lui oggi.
0: Dall'altri, vale a dire il nostro Maxi il trasportatore, il nostro Alessandro Tirocchi, sostengono invece che alcune cose siano normali.
1: Già ieri ha provato a mettere in bocca una cazzata e ci sei riuscito.
0: Giampiero Giuli.
1: Sentiamo.
0: Allora, sentiamo.
3: Sentiamo Giampiero Giuli che cosa ha da dire.
12: Cioè, Alessandro, tu vai a mangiare al mare e vai a Maccarese e non vieni alla Dispoli. Simone, che vi ha detto di male su di noi, Cosa vi ha detto?
0: Che vergogna. Cacai a Dubai. Vai,
13: però ragazzi, non mi siete aggiornati. Dopo la Dubai Chocolate hanno fatto la Dubai Toilet, dove si caga meglio. Quindi se uno va a cagarsi in faccia a Dubai è meglio, capito? È una nuova,
1: ma non è
13: tendenza.
1: Un'attività credo che si fa solo a Dubai.
0: Allora dillo che è normale, dillo che è normale,
1: dico, non si fa solo a Dubai.
14: Radio Rock Promotion,
0: al 1976 SMEA è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico, con oltre 130.000 articoli tra magazzini e punti vendita. SMEA è in grado di soddisfare le esigenze di privati, installatori e piccoli rivenditori, dall'illuminazione ai cavi elettrici, dalla energia alla sicurezza, fino a climatizzazione, riscaldamento, telefonia, dati e tanto altro. Il personale qualificato offre consulenza tecnica e preventivi su misura e grazie anche al laboratorio interno realizza quadri elettrici di grandi dimensioni su commissione, grandi, piccole e medie se serve. SMEA è in via Giuseppe Mirri 18, fra l'altro a due passi dalla sede di Radio Rock, ed è anche in via Rapagnano 101 a Fidene, e quindi mi raccomando, SMEA. E adesso signori,

0: cuore.
1: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Partiamo?
4: Sì, ma con che auto?
3: Da concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
4: Tipo?
3: i20 da 13.300 euro oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
4: Ok, allora si parte davvero.
3: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come va tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
9: It's on Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Alle 9:07 minuti, martedì 26 maggio 2026, rientriamo con i prodigi di Smack My Bitch Up.
2: Radio Rock, back in time.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura. La cabeza, la cabeza.

0: nostre 15 novità. Sì, boom, voilà, con Quelli Buoni, nuovo singolo. Sono le 9:15 minuti, questa è Radio Rock, questo è il The Rock Show. Io sono Emilio Pappagallo, come ogni giorno Maurizio, Alessandro, Martina. Vi abbiamo detto prima, vi abbiamo raccontato prima che se avete meno di 35 anni e volete lavorare nel mondo dello spettacolo dal vivo, c'è un nuovo progetto TIR di ATCL e potete candidarvi per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte, partecipare quindi alla formazione gratuita candidandovi entro il 19 luglio leggendo il bando su atcl-tir.it, che non sono delle lettere messe lì a caso, ma ATCL, come sapete, ormai lo sapete insomma, perché ne abbiamo parlato tantissimo, forse anche troppo, è l'associazione dei teatri dei comuni del Lazio, quindi ATCL trattino il meno, diciamo così, trattino alto TIR, che sta appunto per teatrinrete.it, progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27. Per parlarne abbiamo un graditissimo ritorno, che è quello di Luca Fornari, laureato in storia del teatro. Detto così sembra, però un ragazzo che dice... Vabbè, io leggo ieri quello che mi hanno scritto. Ciao Luca, buongiorno. Ti riconosci in questa descrizione? Laureato in storia del teatro?
1: Laureato
0: in storia del teatro, cosa bella. AD di ATCL, quindi amministratore delegato di ATCL dal 2015, dopo esserne stato presidente e direttore, continuano a istituire nuove cariche per Luca Fornari. Adesso la prossima non so quale sarà,
2: direttore mega galattico.
0: Lui è stato presidente, è stato direttore. Che poi la cosa bella è che Luca, posso dire questa cosa, tanto Luca è un amico, viene qua e gli dico: allora vabbè, presidente di ATCL, no, adesso ho direttore, dice, secondo me mo fa apposta per farmi sbagliare ogni volta, hai domande tra bocchette. No, non è direttore, non è presidente, non più, adesso è AD di ATCL, vanta una lunga carriera nel management culturale, è stato coordinatore del concerto del 1° maggio a Roma, docente in diverse realtà, consulente del MEI, grande romanista, appassionato del film Aldair, Cuore Giallo Rosso, che ha visto già 3 volte. È
1: sei
0: vero?
1: Sei arrivato al punto centrale, diciamo, che mi qualifica ovviamente. Io vorrei ricordare che in questa trasmissione ho subito, diciamo, un gravissimo
0: Il giorno di alzategli per favore il microfono, che
1: il giorno della presentazione del film.
0: Grazie.
1: Un vostro ospite, un giovane artista, Al Piotta, non so.
0: Sì,
1: non
0: un signore che passa da queste parti, ora che sento,
1: mi ha qualificato come Rubentino. E questa è una cosa.
3: Vero,
1: c'hai
3: ragione.
1: I miei avvocati stanno, diciamo,
0: stanno lavorando, lavorando,
1: ma anche voi siete responsabili. Questo, vero, che non l'avete. E quindi, diciamo, io ero venuto per questo.
0: Per rettificare
2: e dire che siamo citati tutti a giudizio.
0: Per mettere i puntini sulle i, è giusto, ci prendiamo le nostre responsabilità, perché quello che è giusto è giusto. Luca, c'è questa mattina anche Laura Belloni, coordinatrice del progetto TIR.
4: Buongiorno.
0: C'è la quota serietà della cosa, oppure sei peggio di Luca? Non
4: no,
0: lo so.
4: No, sono la quota serietà.
0: Oh, meno male, va, meno male, perché sennò qui altrimenti finivamo. No, perché avevamo preso già subito una deriva che metterci a parlare della Roma, di Aldair, Cuore Giallo Rosso, che è il film da vedere nei cinema, insomma, lo sappiamo tutti.
1: Straordinario.
0: Oh, meno male, la tua parola. Allora, ragazzi, teatri in rete. Io vi domando, forse è meglio che lo dica Laura. Se doveste raccontare il progetto TIR in 2 parole, come lo descriveresti, Laura?
5: È un progetto di avvicinamento al mondo dello spettacolo dal vivo, alle professioni non artistiche dello spettacolo dal vivo. Quindi per una volta non parliamo di attrici, attori, drammaturghi, coreografi, registi, ma parliamo di tecnici, fonici, distributrici, bigliettaie, direttrici di palco, direttrici di palcoscenico, tutte queste cose che normalmente non sono proprio nell'immaginario dei giovani. Quando uno a scuola dice da grande voglio fare il musicista, da grande voglio fare l'attrice, ma non dice da grande voglio fare l'organizzatrice teatrale. Quindi cerchiamo di costruire un progetto che ci aiuti a parlare di questo.
0: Bene, come funziona praticamente? Abbiamo un po' raccontato prima, insomma, però cosa devono fare le persone che vogliono partecipare?
5: Ah, il progetto è già iniziato da marzo e andrà avanti nel corso di tutto il 2026. Adesso abbiamo 2 fasi di progetto che sono, diciamo, le più frizzantine. Iniziano l'8 giugno i workshop del progetto, che sono 5 workshop, uno per ogni provincia del Lazio. Quindi abbiamo l'8 giugno Roma, il 15 giugno Frosinone, il 30 giugno Viterbo, il 4 luglio Rieti e il 14 luglio Latina, se non sbaglio. Chi partecipa a questi workshop può candidarsi per uno dei 10 tirocini retribuiti che ATCL organizza in 10 strutture in tutta la regione Lazio.
0: Benissimo, tra l'altro c'ho un parecchi amici che ci ascoltano in DAB dalle altre regioni d'Italia e che dicono: ma come facciamo noi?
2: Possiamo,
0: ma che
2: partecipare?
0: Fortuna che avete voi ad avere ATCL, ad avere soprattutto Luca Fornari, Laura Belloni nel Lazio. Come si può, che consiglio si può dare? Trasferirsi nella regione Lazio, credo che è l'unica, l'unica cosa che si può fare per questi ragazzi. Che vogliamo fare? O se no, insegnate alle altre regioni come si fa a lavorare,
1: sì,
0: per bene.
1: Guarda, tornando per un attimo, sì. Questo è un risultato molto importante, perché come ATCL abbiamo sempre lavorato, diciamo, a 360 gradi. Ora poi, nel senso che è un settore che ha comunque grandissime difficoltà, e dopo la pandemia c'è stato un ulteriore impoverimento della parte proprio di chi come dire, faceva il lavoro tecnico. Questo per tantissimi motivi, perché poi è un lavoro ancor più intermittente rispetto, diciamo, ad altri lavori, e nella pandemia non c'è stata una capacità di, diciamo, riuscire a tenere questa parte qui, perché i lavori più codificati sono comunque stati sostenuti, ma in questo campo si è andati alla deriva, quindi tantissimi che facevano comunque tecnici anche a buon livello, in un momento in cui essere intermittenti con tutto che funzionava poteva andare avanti, hanno scelto altre strade. Quindi tra l'altro c'è proprio,
0: verissimo,
1: come dire, una...
0: Guarda, e ne conosciamo oserei dire quasi a centinaia, o comunque sicuramente a decine di persone, verissimo, che o orbitano intorno al nostro lavoro, chiaramente, che è quello della radio, oppure ci scrivono, perché comunque siamo ascoltati anche da tantissimi che in qualche modo hanno fatto per anni, come dici tu, anche saltuariamente questo lavoro, che ha una sua dignità e che va rispettata, e oggi si trovano in grossa difficoltà.
1: E quindi... guarda, noi siamo molto contenti, perché questa era una cosa che noi negli anni siamo riusciti a fare, diciamo, appunto, con alcune amministrazioni comunali più, sì, illuminate, che recepivano questa necessità, e quindi costruiamo delle singole occasioni. E in questo caso invece con diciamo, la regione ha dato organicità a questo, quindi diciamo, è un fatto molto importante, perché poi Laura, la parte seria ovviamente della ATCL in questa occasione, è proprio un percorso che è stato costruito, e questo di arrivare tra l'altro ai tirocini retribuiti,
0: esatto, che è quello, l'abbiamo sottolineato, è un aspetto che ha colpito moltissimo anche,
3: certo,
0: i nostri ascoltatori,
3: certo,
0: che poi non dovrebbe essere così, no? Teoricamente uno dovrebbe dire: vabbè, tirocini retribuiti, pazzi. Cioè, questa attenzione che noi poniamo sul fatto, su questa parola, la dice anche un po' lunga.
2: È un termometro,
0: su come siamo messi. La
1: situazione. Sì, sì, e quindi, diciamo, è una roba che noi, è un percorso che noi tenderemo a far diventare possibilmente una roba strutturale.
0: Certo. Certo.
1: E quindi da questo punto di vista, insomma, veramente con Regione.
3: Avevo una domanda per Laura, ne parlavamo poco fa fuori onda, no? Di quanto sia importante anche comunicare nel modo giusto questo tipo di settore, no? Tu dicevi giustamente, difficilmente uno dice a 12 anni che vuoi fare, ma mi piacerebbe moltissimo fare il light designer,
5: sì,
3: perché c'è una narrazione diversa. Invece in alcune professioni, compresa quella dell'organizzazione teatrale, della distribuzione, si è parte integrante di un processo creativo, per esempio, perché a volte uno incasella tutto quel settore lì in una roba che ha poco a che fare con la creatività, quindi forse
6: solo
3: meno
6: tecnica,
3: appetibile. E invece no. Invece
5: assolutamente no.
3: No,
5: il lavoro di tutta la compagine tecnica, organizzativa, produttiva, distributiva è un lavoro che parte integrante del processo di creazione artistica, quindi le compagnie teatrali senza la parte di organizzazione non vanno in scena, non sanno creare il proprio spettacolo, non possono portarlo davanti al pubblico. Stessa cosa per tutto quello che riguarda la musica, per tutto quello che riguarda la,
3: certo,
5: danza, cioè sono tutti comparti che sono proprio la struttura che la sostiene, la creazione, certo, poi artistica, quindi non sono assolutamente lavori di seconda scelta, lavori collaterali, lavori che non hanno una propria professionalità, anzi tutt'altro. E poi sono lavori che hanno anche, dove è molto più semplice costruirsi, diciamo, una carriera stabile e avere, diciamo,
6: e soprattutto sono lavori, diciamolo, perché spesso, no, se stai nell'ambito dello spettacolo vieni visto come quello che fa che si diverte, che fondamentalmente coltiva, sì, un hobby, e invece no, sono, sì, lavori che possono dare carriere, che possono dare uno stipendio insomma,
5: assolutamente
6: col
5: sì.
6: quale campare. Ecco.
5: Siamo centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo dal vivo, non siamo pochi, e solamente per una parte esigua di noi questo non è una professione, per tutti gli altri è assolutamente certo. una professione.
0: Senti Laura, allora ascoltiamo, a proposito di musica, ascoltiamo un po' di musica scelta da voi. Cominciamo con Laura, cosa hai scelto a farci ascoltare stamattina?
5: Ti spari sopra.
0: Bene, Vasco, quindi insomma Vasco. Un classico, c'è qualche motivo particolare?
5: Ma oppure... mi sembra una canzone molto appropriata, e poi Vasco la mattina sta sempre bene.
0: Bene, ottimo, quindi arriva Gli Spari Sopra, Vasco Rossi. Tra poco torniamo a chiacchierare di Teatri in Rete, questo progetto di ATCL Regione Lazio rivolto agli Under 35.

0: chiacchiera allegramente fuori onda, vabbè, insomma, di temi più o meno
1: caldi,
0: si possono affrontare anche in diretta volendo. Intanto volevo fare una domanda mutua, mettendo insieme due domande che sono arrivate dai nostri ascoltatori. E cioè, allora, chiaramente il progetto TIR nasce per colmare il divario, no, tra la formazione e il mercato del lavoro, uno spettacolo dal vivo. Ma qual è, secondo voi, e lo chiedo ad entrambi se avete una risposta, l'errore più comune che commette un giovane under 35 quando prova a inserirsi in questo settore? Questa è una cosa che ci hanno chiesto in tanti.
2: Luca. Ma l'errore dipende anche come, diciamo, come ti vuoi inserire, nel senso che non ci stanno grandi riferimenti, perché se tu vuoi fare l'attore provi a entrare nelle scuole principali, diciamo, che ci stanno e ci sono. Se vuoi fare come al
0: sai qual è il leader,
2: sì, in realtà, diciamo, dal punto di vista tecnico sono molte poche le scuole. In realtà io, diciamo, la nostra struttura tra l'altro è dentro l'Istituto Cine TV Rossellini, cioè la TCL è proprio fisicamente lì dentro, che di fatto è l'unica scuola che c'era più o meno in Italia che ha formato tutti quelli che attualmente sono tecnici in Rai e Mediaset o che fanno fondamentalmente escono quasi tutti da lì. Quindi, diciamo, più che un errore, diciamo, dei giovani, è un problema che non ci stanno i percorsi,
1: un disorientamento.
2: Quindi,
1: rispetto ai percorsi,
2: ora, senza, questo progetto servirebbe proprio a questo, perché tra l'altro è partito con dei simposi in cui si ragionava del settore, che abbiamo fatto in tutte e cinque le province. Poi abbiamo fatto dei webinar che vedi, sono preparato, tu pensavi.
3: Guarda,
2: che...
3: veramente,
2: improvvisamente.
3: Quel curriculum, lo vedi, prende peso,
0: ha studiato qua fuori.
2: Tutti questi webinar stanno comunque su una MOOC, e io ora poi ti chiederò che cos'è una MOOC.
0: Qui siamo a livelli clamorosi.
2: Rimarranno su questa, quindi rimangono a disposizione MOOC per poter essere, come dire, visti, e sono degli interventi molto interessanti. Tra l'altro è un grande lavoro che ha fatto Laura con Lorna, che tra l'altro è qui, che sono, diciamo, le due persone che sono state prese in ATCL in questa fase su questo progetto, quindi hanno dato un grande apporto da questo punto di vista, oltre chiaramente a quello nostro che è straordinario.
0: Vabbè, sì, no, evidente.
2: Questo era scontato.
0: Soprattutto di Radio Rock, tra l'altro, vuol dire che non ci sarebbe stata.
2: Mi hai tagliato, diciamo, quando io stavo per arrivare a chiudere.
3: Vogliamo dirlo? Diciamo.
2: Diciamolo, coronato poi dalla qualificazione. Ah no, scusate, questa era un'altra cosa. Però questa roba è una cosa che rimane, quindi i giovani potranno... avranno degli strumenti, e in più ora con questi workshop e poi i 10 tirocini è un percorso.
0: Però Luca, io ti riporto lì, che non avessero degli strumenti, diciamo che non era un problema loro, no? Era un problema del fatto che non c'erano delle opportunità. Ma secondo te c'è un errore che si rischia, gli under 35 rischiano di fare?
2: Allora, lo dirò, e non vorrei poi essere... C'è un problema, ma questo è complessivo, di approccio che non so esattamente a cosa sia legato, che mi sembra che sia aumentato. Cioè, tutti pensano, quando cominciano, di essere più o meno arrivati.
0: Ok.
2: E purtroppo, diciamo, l'età mi porta a dire questo.
0: Sì.
2: Bisogna cominciare invece con enorme umiltà, mettendosi dentro le situazioni.
0: Sì.
2: Qui poi c'è sempre il rischio del fatto che uno non viene pagato, quindi...
0: Ecco, lo stavo per dire, al di là dell'approccio economico, tu ne fai un approccio anche di, come dire, mi viene da dire di formazione, no?
2: È di formazione, in qualsiasi cosa uno voglia fare, secondo me devi avere una grandissima curiosità. Certo, devi anche pensare di avere delle capacità, ma devi avere il fatto di ascoltare e rubare,
0: certo,
2: con gli occhi, rubare con quelli più preparati di te, cioè... Secondo me è proprio una postura che bisogna avere di disponibilità. Lo dico sempre con quel limite che poi c'è sul fatto, però uno all'inizio deve cominciare e devi poi diventare, in caso, in una struttura, una cosa indispensabile, in maniera tale che poi tu puoi rimanere lì dentro, certo, ma certo. Questo vale per qualsiasi
0: sono cosa. Curioso di sentire anche Laura su questo tema qua, della, se ci sono degli errori che sono stati commessi più frequentemente dagli under 35 e che magari si può, come dire, mettere in guardia dal fare.
4: Non conoscere il sistema, se vuoi agire dentro questo sistema per prima cosa devi conoscerlo, quindi non puoi rimanere solo ancorato alla piccola realtà in cui hai iniziato a lavorare, ma è necessario proprio aprire lo sguardo, essere molto curiosi del lavoro degli altri, continuare a interrogarsi su cosa fanno, come lo fanno, come fanno a farlo, quanto avanti lo portano, quanto tempo ci hanno messo, quanti soldi hanno speso. Avere questo approccio alle cose ti permette poi di capire anche molto meglio quello che vuoi fare tu. Bisogna continuare a guardarsi intorno e a essere, diciamo, ispirati.
0: Bene, molto chiaro, ci fermiamo un secondo, c'è la pubblicità, torniamo fra pochissimo con noi ancora per parlare di Teatri in Rete, Luca Fornari, l'amministratore, il Deus Ex Machina di ATCL e Laura Belloni, coordinatrice del progetto di cui stiamo parlando oggi, progetto TIR, Teatri in Rete appunto, torniamo fra pochissimo.
5: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi, seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
6: Rock Spot.

0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Valigia pronta?
3: Sì.
2: Documento preso?
3: Certo.
2: Bagaglio a mano?
3: Eccolo.
2: E il parcheggio?
3: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
0: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
4: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
5: Ah, ma quindi non è un'operazione?
4: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
6: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: come va tutto un po' più grosso?
8: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
11: Radio Rock dal 2018 è green.
12: È green.
11: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
13: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
14: That'll be fun.
15: Yeah? Good.
13: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
16: Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.

0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock on Radio
1: Rock. Noi rientriamo alle 9:38 minuti con Billy Idol, Dancing with Myself.
2: Radio Rock, back in time.
3: Stai ascoltando
0: The Rock Show,
4: il morning show di Radio Rock
2: on Radio Rock.
1: Rientriamo alle 9:38 minuti con Billy Idol, Dancing with Myself.
2: Radio Rock.

0: Dancing with Myself.
1: Radio Rock Promotion.
0: Delta del Rio in concerto al Wishlist Club venerdì 5 giugno. Trascorsi 3 anni dall'EP Reorder, la band torna dal vivo presentando As My Eyes Do, il loro primo album vero e proprio, acquistabile anche in vinile la sera stessa. Opening act Nulars, tra cantautorato elettronico e sonorità d'oltreoceano, e Simcat, tra dream pop e immaginari onirici, con un percorso live tra Europa e Stati Uniti. L'apertura porte sarà alle ore 21, il live inizia alle ore 21:30, ingresso 10 euro direttamente in cassa, in sala anche stand e realtà mic come area industriale Tattoo, che festeggia i 10 anni di attività con merchandising, flash tattoo e giveaway, e NN76, brand indipendente romano folk, military e workwear. Quindi Delta del Rio in concerto al Wishlist Club il prossimo venerdì 5 giugno. Brand new music right here.

0: con Still Around, 9:45 minuti. Allora, stiamo parlando di TIR, Teatri in Rete, progetto di ATCL Regione Lazio. Volevo ribadire, ragazzi, con noi ci sono Luca Fornari, che è l'amministratore delegato di ATCL, e Laura Belloni, coordinatrice del progetto TIR. Volevo ribadire, dall'8 giugno partono i 5 workshop pratici nelle varie province. Che cosa dovranno fare concretamente i ragazzi che parteciperanno? E ci chiedono se ci si può ancora candidare.
1: Sì, certo, ci si può ancora candidare, assolutamente. Ci si può candidare ai workshop fino a 2 giorni lavorativi prima dell'inizio. E per quello che riguarda i tirocini, ci si può candidare nella finestra che va dal 19 giugno al 19 luglio.
0: Perfetto.
1: Cosa dovranno fare i ragazzi nel workshop? Beh, diciamo, non abbiamo chiaramente la pretesa di insegnare i mestieri e le professioni dello spettacolo dal vivo in 8 ore. Il workshop serve ad avere una panoramica di tutti i mestieri, le professioni, di tutti i percorsi formativi che è possibile fare, e avere anche iniziare.
2: È già una gran cosa capire che cosa possiamo fare
3: e come si possono informare. Cioè, c'è
1: sul
3: un
1: sito del progetto, okay. Sì, www.atcl-tir.it.
0: Bene, molto,
2: lasciate
0: molto
2: fare sempre. Una preghiera in diretta, ragazzi, entro i 35 anni, per favore, fatelo, così almeno noi avremo delle figure professionali valide alle quali poterci affidare. E credeteci, è una professione, si può fare.
0: Ripetiamo il sito atcl-tir.it, molto molto semplice. Qualcuno chiede invece un messaggio che è arrivato poco fa, ma insomma lo leggiamo perché potrebbe essere interessante. Quali sono le figure più ricercate? Abbiamo detto che dietro le quinte ci sono dei ruoli cruciali, che spesso, pensando al teatro, si pensa soltanto, si immagina solo chi sale sul palco, ma a livello appunto di figure professionali in ruoli cruciali, quali sono le più ricercate?
1: E al posto numero uno direi i tecnici, iconici, light designer, macchinisti, elettricisti. I tecnici sono fondamentali, ce ne sono pochissimi, c'è una grandissima richiesta. Al posto numero due, organizzatrici teatrali, chi si occupa di distribuzione di spettacoli, chi si occupa dell'organizzazione degli eventi. Sono figure in cui c'è una grandissima richiesta in tutta Italia, non solo in Regione Lazio.
0: Bene, allora, per quanto riguarda invece questo tema qui, che è pure molto, chiaramente molto sentito, dei tirocini retribuiti di 6 mesi, ecco, in questo caso, anche qua una curiosità da parte di un paio di nostri ascoltatori: quali sono i profili che cercate maggiormente nei ragazzi durante le selezioni?
1: Allora, noi a TCL ha scelto 10 strutture in Regione Lazio, nelle 5 province, e abbiamo veramente di tutto. Quindi andiamo dal grande teatro, che è il Teatro Vasciallo di Roma, al piccolo teatro in provincia di Frosinone, al centro di produzione, al centro di produzione per la danza. Quindi ci sono tante realtà differenti. Ogni realtà sceglierà il proprio tirocinante insieme a noi, e ogni profilo è differente. Sul sito del progetto, per ognuna delle 10 realtà, c'è il profilo ricercato per svolgere il tirocinio.
0: Beh, meraviglioso, ragazzi. atcl-tir.it, c'è una risposta ad ogni vostra domanda. Luca, a te non ti rimane che mettere la canzone che hai scelto a questo punto, visto che c'è poco altro che tu possa aggiungere, vista questa completezza di informazione.
4: Come vedete, sempre la scelta, altro elemento fondamentale, la scelta delle persone con cui lavorare.
0: Certo, diciamo, anche perché di fronte alla tua poca serietà, almeno circondarsi di persone di spessore fondamentale.
4: Io ritengo che, adesso a parte gli scherzi, è fondamentale saperci circondare di persone più brave di te nel loro specifico.
5: Ma infatti Emilio ha fatto la stessa cosa.
0: Sì. Infatti, diciamo, l'eccezione conferma la regola. No, però guarda, hai toccato un tasto. Allora, quando tu...
4: Scusa Emilio, ti interrompo.
0: Sì, a farlo.
4: So che è una cosa gravissima.
0: Non è a casa tua, puoi fare quello che vuoi. No, sai che...
4: Guarda che invece c'è moltissima gente che, come dire, moltissime persone che hanno un problema ad avere vicino...
0: Ti stavo dicendo proprio questo, infatti.
4: Per me è fondamentale che tutti quelli intorno a me siano molto più
6: assolutamente
4: bravi di me, ma
6: sì,
4: decisamente. Adesso è il direttore d'orchestra, non può essere preoccupato che il primo violino sia il più grande violinista del mondo, deve essere orgoglioso di dirigere.
0: Esatto, no, ma poi tra l'altro quello che non capiscono queste persone, e purtroppo ce ne stanno tanti in tutti i settori, e anche nel mondo, nel nostro mondo, diciamo genericamente il mondo dello spettacolo, ma se parliamo di radio, di TV, a voglia. La preoccupazione che scegliere dei collaboratori, tra virgolette, ingombranti o particolarmente preparati ti tolga qualcosa, è esattamente il contrario. Cioè, se tu ti circondi di gente capace e valida, mettiamola sul piano del narcisismo, risalta
6: tu
0: comunque
6: spinto, certo,
0: ancora di più la tua certo. figura, perché vuol dire che...
2: Perché chi ha scelti? Ha scelti te, quindi dovresti essere contento
6: sì,
2: della
6: sei,
2: scelta.
6: Tu sei, secondo me, sei proprio spinto a dire io voglio arrivare là, voglio superarlo, voglio essere ancora meglio, cioè... Non lo so, mi sembra una cosa molto motivante.
0: È per questo
6: no?
0: che siete bravissimi, ragazzi. Bravi, bravi Alessandro, Martina e Maurizio. Allora, siamo arrivati al momento tanto atteso. Moltissimi ci stanno chiedendo: ma che canzone avrà scelto Luca Fornari? Su Polymarket è partito addirittura una scommessa diciamo sentitissima, qualcuno dice vabbè, insomma, non voglio dire quello che è perché non voglio assolutamente fare inside trading, però insomma vuoi dire cosa hai scelto?
4: Beh, io credo che in ogni situazione ci siano degli eventi e delle cose che, come dire, poi possono aprire
0: sì.
4: anche percorsi.
0: Dai, presa lontanissima.
6: Bellissima,
0: proprio.
6: Fatto un giro.
2: Bella, voglio proprio piace. Sentire come ci arriviamo. Voglio, dai.
0: Arrivavo, sì,
6: mi ha messo un po' di pressione.
4: Quindi, da
6: adesso.
4: Questo punto di vista, diciamo, sì. la nostra città, che comunque ha vissuto periodi sì. complicati, sì. abbiamo problemi, diciamo, in questo momento si apre un importante percorso.
0: Sì, sì, per la nostra città.
4: Per la nostra città. Ah, ma io direi per l'Italia intera.
0: Per l'Italia intera.
6: Certo.
0: Per l'Italia, per l'Italia intera,
4: e
0: che
4: a
0: lavora.
4: Breve probabilmente
7: per il mondo.
4: Oltre.
7: Ma sì, brava, cioè perché brava, fermarsi all'Italia.
4: Mi togli le parole.
0: Per il mondo e forse anche per l'Europa, forse.
6: Forse sì.
4: Vediamo. Sì, anche per l'Europa.
0: Chissà, chi può dirlo.
4: Comunque,
0: ma
4: detto questo.
2: Detto
4: sì.
2: ciò.
4: Detto ciò.
0: Sì.
4: Dopo, diciamo, l'uscita di un film straordinario che vorrei ricordare,
0: bravo,
4: diciamo,
0: ricordalo.
4: Veramente importante.
0: Che va a braccetto con la TCL, tra l'altro.
4: Che va a braccetto con la TCL.
0: Non andare a dire questa frase.
4: Beh, ma certo, assolutamente. Io credo che Grazie Roma, in
0: sì,
4: questo momento, rappresenti
6: un applauso a questo
4: sentimento,
6: ragazzi.
4: Non, diciamo, sì. di un'intera città.
2: Bravissimo, non è di parte, no.
0: Non è di parte. No. Assolutamente, superiamo questa roba,
2: è un messaggio
0: ragazzi.
2: Universale.
0: Di parte, non è di parte.
4: Licenzio loro due che mi stanno riprendendo, ma questo poi dopo farà parte, diciamo, della discussione.
0: Va bene, io qui abbiamo l'amministratore delegato di ATCL, che ricordiamo è l'associazione dei comuni, dei teatri, scusate, dei comuni della regione il cui capoluogo è Roma.
4: Però, sì. Ancora non ha imparato il nome. Associazione teatrale fra i comuni del
0: Vabbè, che ho detto, è uguale,
4: no,
0: è uguale.
4: Una perizia,
0: associazione
4: roba.
0: Teatrale
4: Gasperini avrebbe mai fatto una cosa così imprecisa.
2: No.

0: volevo dire all'amico Roberto che ha scritto, è un amico in errore, l'amico Roberto, indignato, no? Perché ha detto, vabbè, ma qui, allora qui si riferisce a una squadra di calcio,
1: no,
0: che a me
1: sbagli,
0: non sta simpatica e tutto quanto. È tutto sbagliato, Roberto, è tutto sbagliato. Cioè, in realtà qui si parla di valori universali, lo vogliamo dire una volta per tutte? Si parla di valori universali e si parla di che cosa? Della vita, dell'arte, di che cosa?
2: Della vita, dell'arte e della S Roma, che è...
0: Ah, dell'S Roma, ho ragione io.
3: Sì, ma in senso figurato.
0: Allora,
1: Roberto,
0: non hai capito nulla. È una
1: metafora,
0: dai, su. Associazione teatrale dei comuni della regione il cui capoluogo è Roma. Questo è...
1: E questo era il senso.
0: Dai, su, ho detto bene stavolta?
2: E questo è l'altro argomento, quando finalmente troveremo un nome per la regione.
0: Ma questo, vabbè, questa... Allora, possiamo chiedere al nostro amico Roberto come la vuole chiamare la regione. Lui lo vedo con degli... con dei simboli
1: cattivi qua,
0: particolari. Vabbè, ma ragazzi, scusa,
1: è
0: lo sfottò che ci sta, a patto che non si trascenda, a patto che non si arrivi alle mani, ai pugni, alle pistolettate, alle bombe atomiche,
1: no,
0: perché quello
1: no,
0: è grave. Ma se no, tutto il resto va bene, no? Che ne so, le schicchiere dietro le orecchie, le cose. Ne parleremo tra l'altro poi con Luca Fornari, che parte con una rubrica qui da noi a Radio Rock, settimanale. E noi in collaborazione con la TCL naturalmente, ma parleremo di molto altro, no? Vuoi anticipare o spoilerare qualcosa? No,
2: mi sembra
3: meglio bravo. Di no.
2: Io avevo capito che era giornaliera, però mi ha...
0: Allora, no, giornaliera, settimanale in quanto giornaliera, nel senso che tutti i giorni si ripete. Allora, esatto. Allora, attenzione, signori, dobbiamo dire altro, ditemi voi se c'è qualcos'altro che dobbiamo dire, che forse abbiamo detto anche troppo, abbiamo spoilerato troppo, però ripetiamo il sito atcl-tir.it, rivolto Laura a chi? Chi è che deve andare subito su questo sito?
4: Le persone under 35 residenti in Regione Lazio.
0: Bene, oppure giratelo, se per esempio siete vecchi come questo qui,
5: sì, no,
0: giratelo a degli amici o a dei nipoti. Sì,
3: procuratevi un documento falso.
5: Sì, no, il signore chiedeva, che c'ha il figlio in quarta liceo,
0: se
5: fosse possibile farlo partecipare per una magari una futura scelta.
0: Questa però che vuol dire? Una pastetta? Che è sta roba?
1: No.
5: Signore ha scritto.
0: Potrebbe partecipare un ragazzo che ancora va al quarto liceo per poter vagliare questa possibilità dopo il diploma.
4: Beh, ci sono un sacco di attività che sono aperte a tutti, quindi quelle sicuramente sì. E poi se è in quarto liceo immagino che tra poco farà 18 anni, quindi appena fa 18 anni lo aspettiamo.
0: Ecco, 18, quindi... 34 sostanzialmente, under 35, 35 compreso?
4: 35 compreso, non devono aver compiuto 36 anni.
0: Ok, quindi 35
3: guarda,
0: va bene.
3: Qualche mese, male che io ci sto dentro.
1: Zitto,
0: io faccio appena in tempo perché è il 4 giugno. Allora, attenzione, giustamente ce lo chiedo, c'è sempre qualcuno che si trova nella borderline, nella fascia. Va bene, io ringrazio a questo punto Luca Fornari, l'amministratore delegato della TCL.
3: Laureato, ricordiamo.
0: Laureato in storia del teatro, fra le altre cose. Tanto per dire, appoggiamo così.
2: Non è precisamente storia del teatro.
0: Che ne so? Quindi è scritto così.
2: Non so chi ha dato queste schede.
0: E che cos'è?
2: Comunque la tesi era sul ruolo della cultura nei territori per lo sviluppo. Sia
0: molto buona,
5: allora, proprio un'altra cosa.
0: Facciamo così. Tornerai e ci parlerai della tua tesi.
1: Bravo.
0: Faremo un focus sulla tesi di Luca.
3: Ci è costato tanto farlo studiare, però che soddisfazione.
5: Metodologia.
0: Com'è preciso. Va bene. E invece Laura Belloni, coordinatrice del progetto TIR. Dai anche a Laura delle altre mansioni e degli altri nomi e delle altre cose. No, qui che facciamo? Vabbè, che tanto allora, è più che sufficiente. Abbiamo detto tanta roba.
2: È sufficiente, ma sì. Spoilo che in realtà Laura sta facendo un percorso con ATCL più complessivo.
0: Attenzione.
1: Bravi tutti e due.
0: E allora, quindi, questa è la notizia di oggi. Quindi tornerete con nuovi ruoli la prossima volta. Nuovi ruoli, nuove responsabilità, piano piano tutti tiri indietro, no?
1: Sì,
0: e lasci spazio ai giovani.
3: La prossima volta sarà ATC Fornari
1: certo.
0: Anziché tornare indietro ogni volta mi dice un ruolo diverso. Adesso vabbè, comunque Luca, ti aspettiamo presto qua in studio. Grazie Luca, grazie Laura, e noi torniamo domani mattina. Il The Rock Show riparte alle ore 6 come ogni giorno. Alessandro Di Rocchi, Maurizio Paniconi, Martina Caronna ed Emilio Pappagallo in collegamento da Boston domani.
1: Da Boston?
0: Quindi...
3: tu già domani stai fuori?
0: Ma quante
1: volte? Ma ha detto
3: già dopo la trasmissione partivi.
0: Il 12
3: dopo allora però ricordami $45.
0: Vabbè, vabbè. Ciao ragazzi, grazie, alla prossima. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
6: Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Strade e piazze più illuminate, incremento del trasporto notturno pubblico e privato, pronto intervento decoro, più spazi comuni presidiati, il doppio delle pattuglie di polizia locale su strada e tutor nella notte. Al via il piano Roma Notte proposto da Roma Capitale per favorire una movida sicura durante l'estate. Iscrizioni aperte ai nidi comunali per i bambini che già frequentano e devono rinnovare la scelta. Per procedere occorre essere in regola con il pagamento delle quote contributive, incluso quella dovuta per il mese di giugno. La richiesta di iscrizione deve essere compilata online entro il 22 giugno. Torna Spring Attitude alla Nuvola dell'Eur. Venerdì e sabato in programma due giorni di musica contemporanea, elettronica, indie e alt pop, con artisti e artiste affermati e nuove voci internazionali e nazionali. Info su comune.roma.it.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto mobili.it.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
3: Partiamo?
2: Sì, ma con che auto?
3: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
2: Tipo?
3: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
2: Ok, allora si parte davvero.
3: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con Bruce Dickinson, perché è online il videoclip della nuova versione del brano Tears of the Dragon, riproposto dal cantante lo scorso anno in occasione dell'uscita di una versione rivisitata dell'album Balls to Picasso. Il cortometraggio, diretto da Leo Liberti e Antoine de Montremy e proiettato in varie rassegne cinematografiche, ha ricevuto prestigiose nomination e premi in ambito festivaliero. Proseguiamo con i Motorhead, della notizia dell'uscita il 3 luglio su BMG di una speciale ristampa dell'ottavo lavoro in studio del gruppo Kiss of Death in occasione dei 20 anni dalla pubblicazione. Rimasterizzato dai nastri originali, sarà preordinabile già ora nei formati CD, vinile e digitale, direttamente sul sito ufficiale della band, con l'aggiunta della registrazione del live tenuto da Lemmy Kilmister e compagni sempre nel 2007 al Lowlands Festival. Infine Foo Fighters, con un altro video, quello relativo al brano Wall People, estratto come singolo dall'ultimo lavoro in studio della formazione americana Your Favorite Toy, uscito lo scorso 24 aprile. Primo disco con Ilan Ruby alla batteria, l'album farà da sfondo alla prossima tour del gruppo, in scena anche in Italia il 5 luglio, per un unico concerto in programma all'Ippodromo La Maura di Milano.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 26 maggio 1948, nasce Stevie Nicks, cantautrice statunitense, nei Fleetwood Mac dal 1975 al 1999 e di nuovo dal 1997, e artista solista. 1969, nasce a New York Lenny Kravitz, Leonard Albert Kravitz, cantautore, produttore, polistrumentista e attore statunitense. 1969, all'Hotel La Reine Elisabeth di Montreal, in Canada, John Lennon e Yoko Ono danno il via al loro secondo Bad In.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Gagarin. Che ricevi?
4: Forte e chiaro.
3: Gagarin.
5: Accensione motori.
6: 3, 2, 1.
4: Decollo.
0: Questo è Gagarin
7: on Radio Rock.
8: E buongiorno, ben trovati, questo è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi ovviamente fino alle ore 13 come ogni giorno da lunedì al venerdì, prima di Giuliano Leone.
9: Benvenuta, bentornata Tatiana Fabrizio, che bella averti qua. Pensa, ero talmente ansioso averti di nuovo qua in onda che ieri ti ho annunciata a un certo punto, ho detto tra poco ci sarà Tatiana.
8: No, ma io ricevo sempre telefonate, messaggi con persone che mi dicono che alle 11:11, paradossalmente, quando non ci sono qui si prega il tatianismo.
9: Mi fa piacere. Non è vero, solo
8: o si prende in giro, ma è la stessa cosa, solo tu sai, no?
9: Che... l'abbiamo fatto solo con Paulonia, che devo dire. Anche un po' Nicole hanno provato a prendere le redini del tatianismo, ogni tanto facevano qualche citazione, qualche cosa eccetera, ma comunque erano cose posticce, perché Tatiana, il tatianismo è proprio è impermeato, incentrato su di te, non c'è niente da fare.
8: Mi sarebbe piaciuto essere Ibiza, che sai che è la città, la prima città al mondo per numero di voli persi, quindi oggi saresti stato qui di nuovo da solo, ma invece
9: sono, è andata così, chissà perché,
8: freschissima Roma.
9: Chissà perché proprio Ibiza, tanta gente perde il volo, non me lo so spiegare.
7: Radio Rock, back in time.

0: anche you facile questo. Allora, nuovo singolo a 30 anni dall'esordio, hanno appunto annunciato la pubblicazione il 4 settembre per Rock Action Records del nuovo lavoro, nuovo album.
1: Arrivano tanti messaggi, Tati. Qualcuno allora, ci scrive che il tatianesimo è la quarta religione nel mondo per importanza e numero di fedeli.
0: Male,
1: perché la quarta?
0: Qualcuno che mi ama, vedi, un vero seguace. Allora, però,
1: sì,
0: io ho visto la prima volta in vita mia che chatto con un ascoltatore di Radio Rock, però...
1: Scusa. Ora scrivo una pecca al direttore.
0: Scusa, perché ho visto,
1: direttore,
0: ho visto
1: subito la pecca,
0: che è un tatuatore, questo nostro ascoltatore, e ti ho preso un appuntamento, va bene?
1: No, ma cosa?
0: Guarda,
1: ma
0: dice che sta a Casa Albertone, quindi vicinissimo, facciamo il tatuaggio del ciccifrollo.
1: No, caro,
0: del ciccifrollo. Sì, sì, adesso questo lo devi fare, te lo fa gratis, scusa.
1: Ho capito.
0: Casa Albertone, qua dietro.
1: Ma non è una questione di gratis o non gratis.
0: Grazie, grazie, bellissimo.
1: Caro
0: amico, ha detto che te lo faceva gratis se il tatuaggio riguardava il tatianismo.
1: Sì, ma io non mi faccio tatuaggi.
0: È un po', diciamo,
1: perché ho paura che mi annoio.
0: Ho capito, adesso ho preso appuntamento, mi sono messa d'accordo con l'ascoltatore. È la prima volta che chatto con un ascoltatore in 10 anni di Radio Rock.
1: Ci mandiamo il direttore Emilio Pappagallo.
0: No, ci vai tu, ti ho preso appuntamento e punto. Non se ne parla di cambiare.
1: E allora facciamo così, per tagliare la testa al toro.
0: Vai.
1: Ci vado io, ma mi faccio un tatuaggio del direttore Emilio Pappagallo.
0: Ma magari, guarda.
1: Sul braccio.
0: Allora, caro ascoltatore, sei disposto a... No, il ciccifrollo del direttore ti fai,
1: adesso,
0: va bene?
1: Non sono così in confidenza.
0: Oh, abbiamo deciso.

0: stiamo ancora mettendo d'accordo per fare questo bellissimo tatuaggio del cicifrallo del direttore sul corpo di Marco Muscarà. Però scopriamo che il nostro ascoltatore ha detto Casalbertone, poi ha detto no, ma io lì ci abito, non è lo studio. Ma perché ci ha dato lì? Secondo te perché ha dato l'indirizzo di casa per andare a fare il tatuaggio a Marco Muscarà?
1: Ci stavi parlando te, Tatiana, magari, no?
0: Ha detto anche che la quarta... No? Le quattro religioni, il tatianismo è dopo il cristianesimo, l'islam e il cicifrollesimo. Pensa
1: quindi,
0: te,
1: prima dell'induismo e del buddismo, per dire. Facciamo.
0: Ma scusa, io non ci credo che ci siano tutti questi seguaci, tutte queste persone che chiamano l'organo genitale maschile cicifrollo. Ascoltate,
1: secondo
0: non
1: me
0: credo
1: ci
0: che sia
1: essere.
0: Una grande religione, con un grande seguito. Comunque,
1: ma lascia stare, siamo tanti, perché siamo silenziosi, siamo modesti, umili, non ci facciamo avanti. Va bene.
0: C'è un ascoltatore che però non dice che Ibiza non va bene nella concezione tatianista.
1: È vero, mi ricordo.
0: Ma perché?
1: Non lo so, perché dice lontano da una meta tatianista. Beh, effettivamente dai, Ibiza non è proprio il massimo del tatianismo. Mi ricorda un po' il classico santone di una setta che predica la povertà. Con i soldi dei fedeli si costruisce la villa ai Caraibi.
0: Tatiana. Scusate, io sono stata a Ibiza.
1: Un pochetto sì.
0: No, non questa volta.
1: Tatiana, in generale, nella mia vita. Tatiana ha fatto il tatianismo per evadere le tasse, lo sappiamo tutti.
0: Ci sono stata nella mia vita. Tu sei mai stato?
1: No, Ibiza no.
0: Vabbè, c'è quella parte, diciamo, del divertimento. I club, però ci sono anche le spiagge, ci sono però anche dei ritiri, no?
1: Sì.
0: Magari un po' di lusso, però sono dei ritiri spa,
1: spirituali.
0: La parte spirituale di Ibiza, ci sono yoga, meditazione guidata, la cucina vegetale, l'anima olistica di... No?
1: Sì, pure ad Amsterdam c'è il museo di Van Gogh, però ci vai il quarto giorno, ci vai, diciamo, dopo aver fatto tutte le altre esperienze di Amsterdam, no?
0: Vabbè, però ragazzi, sei il primo che vede sempre la malizia
1: in
0: ogni
1: posto. No, non è la malizia, è che chiaramente Ibiza tendenzialmente... Cioè, se venisse un amico e mi dicesse sai, vado a Ibiza a fare un ritiro spirituale, gli direi vabbè, ho capito, insomma.
0: Metti a ridere.
1: Un po' sì.
0: Ma no, ma scusa, allora, se vai, magari ecco, se vai adesso è già tardi forse, un po' prima, fine aprile, inizio maggio.
1: Beh, a dicembre, magari sì, a dicembre è più probabile.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: come fa tutto un po' più grosso?
0: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: Laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
11: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
12: Partiamo?
13: Sì, ma con che auto?
12: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
13: Tipo?
12: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
13: Ok, allora si parte davvero.
12: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
14: La migliore musica rock tutto il giorno.
15: Very well. Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale. On Radio
2: Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Questa mattina siamo ripartiti alla grande. Stiamo concordando un tatuaggio per il nostro Marco Muscarà.

0: Finger That Punch per le novità. Noi abbiamo al telefono
1: un'amica di Radio Rock, perché ogni anno noi parliamo verso settembre solitamente del laboratorio teatrale Studio Jankowski, e ogni anno Radio Rock regala delle borse di studio per chi vuole studiare il teatro per tutto l'anno. Poi è bello anche arrivare a fine anno e vedere com'è andata, e una delle vincitrici della borsa di studio di Radio Rock dello scorso anno era proprio Romina, che ha il telefono. Ciao Romina, come stai?
2: Buongiorno, ciao, tutto bene? Sono davvero grata a voi di Radio Rock per questa importante opportunità.
1: Che grazie, dici? Come ciao. Stai? Come va?
2: Tutto bene, stiamo preparando le prove, stiamo preparando le prove per gli spettacoli. Ci sarà uno spettacolo oggi alle 21 al Teatro Manzoni e il 30 al Teatro Spazio Nudo, quindi ci siamo carichi.
1: Oh, com'è andato quest'anno? Ce lo racconti? Poi magari andiamo sullo spettacolo, però intanto... Com'è stato quest'anno di laboratorio teatrale? Com'è andata, insomma, questa esperienza che hai fatto grazie a Radio Rock?
2: Certo, allora, è andata benissimo, è stata un'ulteriore esperienza che ha, insomma, ci ha lasciato tanto. Parlo di questo in quanto, proprio come dicevate voi, sono allieva dello studio Jankowski, del maestro Claudio Jankowski, ed è uno spazio teatrale vivo, dinamico, che dà voce a chi lavora con costanza sul campo. È un luogo dove ci incontriamo ogni settimana, soprattutto in serata, e siamo un gruppo di ragazzi e adulti che lavora insieme sulla voce, sul corpo, sull'energia, sulla presenza scenica, con un'attenzione costante alla verità dell'azione scenica, insomma. E il cuore del nostro lavoro è proprio il crederci, cioè restare dentro il processo senza cercare scorciatoie. E come dicevo, questa settimana porteremo in scena questi due spettacoli, uno questa sera, uno sabato, e stiamo portando in scena I Giganti della Montagna di Pirandello.
1: Oh, tra l'altro è un'opera incompiuta di, sì, Pirandello, quindi anche esatto, molto complessa, esatto, da mettere in scena.
2: Sì, assolutamente, anche perché racconta un po' una società dominata dalla forza, dall'indifferenza verso la bellezza, verso l'immaginazione, ed essendo incompiuta noi abbiamo scritto qualcosa di particolare, l'abbiamo resa compiuta, ecco. Abbiamo messo su dei nostri

0: nostri pensieri. Quindi lo spettacolo è un po' più nostro che di Pirandello, quasi, no? Molto, molto personalizzato e insomma sentito, ecco, a 360 gradi.
1: Se dovessi raccontare in due parole qual è stata la cosa più interessante, più importante, più nuova anche che hai imparato quest'anno durante il corso, cosa ti viene in mente?
0: Allora, sicuramente noi abbiamo dato tanto spazio al nostro corpo, al movimento del nostro corpo, quindi forse è stato conoscere l'importanza di ogni parte del corpo, anche solo del mignolo che può respirare, può parlare, può raccontare qualcosa. E poi anche un po' come faceva Stanislavski, rivivere delle emozioni. Quindi i momenti più belli sono stati questi, fare una sorta di seduta psicologica, che in realtà dovrebbe fare chiunque perché fa veramente bene, una seduta psicologica che dà valore a, in qualche modo, a quello che si fa al teatro, a noi stessi. Quindi proprio questo, cioè il lavoro sul personaggio, creare un personaggio, perché ognuno di noi ha creato un proprio personaggio, e quindi sì, raccontarsi attraverso il teatro, ma prima di raccontarsi al pubblico, allo spettatore, e fare un lavoro proprio con il nostro corpo, con la nostra mente, con ovviamente grazie ai nostri maestri, grazie ai compagni che insomma hanno seguito in questo caso il mio percorso e così via. Quindi sì, principalmente questo lavoro, sì, sì.
1: Allora Romina, facciamo così, io ricordo l'appuntamento di questa sera, tu ricordi invece il successivo, vi ricordo questa sera, 26 maggio 2026, al Teatro Manzoni, Teatro Studio Jankowski, presenta I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello. Sì. E poi quando è il prossimo appuntamento invece?
0: E poi il prossimo appuntamento è il 30 maggio alle ore 21 al Teatro Spazio News.
1: Perfetto.
0: Quindi vi aspettiamo, insomma, e speriamo di lasciarvi qualcosa di prezioso, lasciare a ognuno di voi qualcosa di prezioso.
1: E come si dice a teatro, merda, merda, merda per stasera. Grazie,
2: grazie
1: mille Romina.
2: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Ciao,
0: grazie,
1: ciao, ciao.
0: Ciao, Radio Rock. Grazie.

0: sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
1: E questo è il signor Rossetti.
2: Er trapiantato?
1: No, quello è Ciocchetti. Al signor Rossetti è stato solo inserito uno stent coronarico.
2: E al momento c'ha gli occhi chiusi perché dorme o perché sta a stirà?
1: Come?
2: Signorina, però se non conosce neanche il linguaggio tecnico è inutile parlare.
1: Mi scusi, er medico.
2: Stirà, diminutivo di stirare le gambe. Cioè che ci sta a rimanere sotto, che sta a morì, chiaro?
1: Sì, certo, er medico. Comunque no, non sta a stirà, sta così così, perché è ancora sotto anestesia essendo tornato da poco dalla sala operatoria.
2: Bene, e come è andato l'intervento?
1: Il chirurgo dice bene, ma per averne conferma dovremmo comunque aspettare che si risvegli.
2: Aspettare? Ah bella, io c'ho un sacco di cose da fa.
1: Ma non credo che ci siano alternative.
2: O dici te, mo te faccio vedere. Sveglia, sveglia, se svegli. Ah, svegliate, sveglia un po'.
1: Che dai, medico,
2: sveglia.
1: Ma che cosa fa?
2: Sveglia da cornuto, svegliate. Ah, ho sete, ho tanta sete. Hai visto che si è svegliato?
1: E ci credo, il medico, l'ho accorcato.
2: Definisca accorcato.
1: Picchiato, malmenato. Si usa spesso in combinazione con botte, come ad esempio l'hanno corcato de botte.
2: Brava, vedi che inizi a fa tuo il linguaggio medico.
3: Ah, ma cosa è successo?
2: Signor Bassetti, lei ha subito un intervento al cuore.
3: Ah sì, è vero. E mi dica com'è andata l'operazione, dottore.
2: Com'è andata? Le dico solo che io non sono il dottore.
3: Ah no, e chi è?
2: So, San Pietro.
3: Ma come? No!
2: Ma che stai a morire? È una battuta, ho fatto una battuta!
1: Presto! Correte! Correte, sta avendo un infarto! Il medico, ma cosa ha fatto?
2: E verificavo se era ricettivo!
1: Facendo battute!
2: Ah, un mio nonno è stato cardiopatico ben a vita, eppure ci ho sempre scherzato!
1: Il medico, ma vada a morire ammazzato! Defibrillatore,
2: bene,
1: presto!
2: Mi fa piacere notare che sta acquisendo appieno il linguaggio ospedaliero.
4: Just for fun.

0: Linkin Park. Dunque, allora facciamo un recap per chi si fosse sintonizzato solamente ora. Abbiamo cominciato stamattina parlando delle varie religioni che vengono celebrate in questa trasmissione. A molti è mancato il tadianismo, qualcuno però ha proposto il ciccifrollismo e lo sgabellianesimo, ovvero coloro che venero chi va in giro con gli sgabelli. Che ne pensi, Marco?
1: Penso che sia giusta
0: come
1: cosa.
0: Mi sono messa a... Poi c'era l'argomento invece,
1: sì, tatuaggio, tadianismo.
0: No, prima il tadianismo, okay. È possibile a Ibiza.
1: Sì.
0: Marco dice di no. Alcuni dicono: Marco, sono stato 9 volte ad Amsterdam, 12 in totale in Olanda, mai visto un museo nemmeno al 4º o 5º giorno. C'è di esserne fieri?
1: Fieri no, però anche questi cavoli. Posso chiedervi, vabbè, poi ci chiedeva
0: Antimone. E invece qualcun altro diceva: quest'anno vado a Ibiza per l'ottava volta, è l'isola della musica, puoi sentire di tutto, ci vidi il concerto dei Royal Blood.
1: Va bene.
0: E poi pieno di posti hippie, calette meravigliose, il mood è meraviglioso, lo vedi che non è solamente sfasciarsi la notte.
1: Qualcuno
0: è d'accordo
1: con me? Per carità.
0: Poi ci mettiamo d'accordo a un certo punto con un ascoltatore che fa il tatuatore per fare un tatuaggio a Marco Muscarà.
1: Sì.
0: Io propongo il ciccifrollo, Marco propone il ciccifrollo del direttore.
1: Non l'ho proposto io, non è vera questa cosa.
0: Qualcun
1: qua.
0: Altro propone un supplì, che l'hanno fatto, l'ho visto
1: il tatuaggio
0: a forma
1: del supplì
0: aperto con la mozzarella che cola.
1: Ammetti che
0: no,
1: poi
0: però il direttore al quale sono andata a raccontare la storia ha proposto di fare il tatuaggio non del ciccifrollo disegno, ma proprio la scritta, il ciccifrollo del direttore. Sarebbe meraviglioso, io chiuderei così questa parentesi.
1: Però domanda a questo punto: dove mi dovrei fare il tatuaggio di questa scritta, secondo te?
0: Ma qua sulla spalla.
1: Sulla spalla.
0: Un classicone.
1: Perché ciccifrollo è lunga come parola, cioè diventa una parola proprio.
0: La chiudiamo così, ce la chiudiamo.
1: Io non l'avrei nemmeno aperta, guarda Tatiana.
0: No, la chiudiamo, dai.
1: Va bene, chiudiamola qua.
0: È andata, caro ascoltatore, fatti sentire, dacci l'indirizzo.

0: Radio Digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin,
1: una trasmissione spaziale on Radio
3: Rock. Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Torniamo con i Rolling Stone.
4: Radio Rock, back in time.

0: edizione di Radio Rock. Siete sempre in compagnia di Gagarin. Marco ci voleva parlare della giornata di oggi, giornata internazionale importantissima.
1: E adesso importantissima, no? Per Tatiana sì, sicuramente, perché lei è un po'... lei è un po' alla moda, lo chiama proprio, addirittura lei lo chiama l'ape, nemmeno l'aperitivo, perché oggi è il World Aperitivo.
0: No, io non lo chiamo
1: Day.
0: Ape, per carità.
1: Beh, sì, sì,
0: no,
1: sì.
0: No, dai.
1: Fai proprio, well, rega, ci prendiamo un ape?
0: Così no,
1: lo fai.
0: No, no, assolutamente.
1: Non dici così?
0: No, no, no, assolutamente, assolutamente, non faccio così. Non è proprio mio modo di parlare, scusami.
1: Però il 26 maggio effettivamente si festeggia questa ricorrenza istituita abbastanza... recentemente nel 2022, quindi siamo al quarto World Aperitivo Day. Come si festeggia? Chiaramente prendendo un aperitivo, andando a fare un aperitivo. Chissà che è una roba che io non concepisco, non capisco tanto.
0: Figuriamoci.
1: Ma no, perché non è che mangi
0: per fare, ma dovresti amarlo, perché per fare un pochino più presto, no? Cioè per andare a casa un pochino prima. Però io ho scoperto...
1: Però si può dire che si mangia mediamente, a parte mediamente, non dico male negli aperitivi, però ti imbottisci dei carboidrati, poi più o meno solitamente quello si mangia agli aperitivi, no?
0: Comunque io so di cosa hai paura. Tu hai paura dell'aperitivo perché hai paura di fare delle scelte impulsive, visto che tu sei sempre molto controllato,
1: molto razionale, molto razionale.
0: E io ho scoperto, fra l'altro, caro Marco,
1: ma io prendo l'aperitivo analcolico, quindi poi faccio scelte razionali anche dopo.
0: Ho scoperto che la vescica piena attiva un sistema inibitorio che migliora l'autocontrollo, se ti interessa.
1: Cioè, quindi
0: 750 ml d'acqua nella tua vescica bastano per prendere delle decisioni meno impulsive.
1: Va
0: ti
1: bene.
0: Piace?
1: Mi piace, sono le 11:11, volevo segnalarti questa cosa.
0: Guarda, ho fatto col dito così, hai capito?
1: Sì, visto che sei tornata, volevo segnalarti. Non lo so, quindi mi stai dicendo che devo prendere grandi decisioni sulla mia vita nel momento in cui sto prima di andare
0: non
1: a fare
0: andare
1: pipì.
0: Ecco, ma mantieni tutto dentro.
1: Quindi se devo fare una scelta difficile me la tengo tantissimo.
0: Tienitela, tienitela. Love is alive.

0: Gisellai, ricordatelo sempre.
1: Allora, noi dobbiamo parlare di una cosa importante, lo facciamo insieme alla vicepresidente del Municipio 4, Annarita Leobruni. Benvenuta Annarita, come stai?
2: Ciao, buongiorno a tutti e tutte, benissimo.
1: Oh, bene, benvenuta qui a Radio Rock, anche se in collegamento telefonico. Stavamo parlando, insomma, accennando a questa cosa, di questa iniziativa che è proprio il Municipio 4... ha fatto in collaborazione con FS, Dopo Lavoro Ferroviario Nazionale, eccetera, che riguarda appunto i progetti Scuola Ferrovia e Stop al Vandalismo, e che vedrà il suo compimento proprio domani, a brevissimo. Raccontaci un po' di cosa si tratta.
2: Sì, è stato un incontro fortuito, ma che ha portato grandissimi frutti, perché con il Dopo Lavoro Ferroviario di Roma e d'Italia abbiamo costruito questo progetto di prevenzione al vandalismo e di sensibilizzazione di tutti i bambini e bambine, ragazzi e ragazze, dell'uso consapevole del treno, della ferrovia, dell'importanza di chi lavora nelle stazioni ferroviarie. Una cosa, diciamo, un po' romantica ma anche molto pratica, perché noi siamo riusciti a portare i bambini 3-6 anni e i bambini delle quarte e delle quinte alle stazioni ferroviarie di Roma per i più grandi, e la storia dei treni attraverso chi li vive, quindi i capotreno e le capotreno dentro le classi, raccontando la storia della ferrovia e come funziona un treno. È stata un'attività meravigliosa che abbiamo svolto pilota in 5 scuole del nostro territorio, e una cosa che vorremmo riprenderemo sicuramente il prossimo anno per tutte le nostre scuole. Dopo Lavoro Ferroviario di Roma è stato disponibile a mettere i mezzi, noi ci abbiamo messo l'organizzazione, e domani il 27 al Teatro Italia gratuitamente tutti i bambini e le bambine che hanno partecipato andremo a concludere questo progetto insieme al Dopo Lavoro Ferroviario di Roma, a FS Security, a FS, e racconteremo il progetto a tutte queste autorità per raccontare che istituzioni, associazioni e soprattutto la grande realtà di FS possono fare grandi cose per prevenire quello che è il vandalismo e sensibilizzare i ragazzi e le ragazze, ce n'è sempre più bisogno nelle nostre scuole e sui nostri territori.
1: Oh, come assessora chiaramente anche alla scuola, ai servizi educativi e scolastici, chiaramente alle politiche giovanili, ne parli di questo. Domanda che mi viene spontanea, ma i bambini e i ragazzi, quali sono le curiosità, le domande che facevano più spesso durante questo percorso?
2: Allora, intanto come si fa a diventare macchinisti, soprattutto, e poi come funziona un treno. Ma la cosa più divertente è stata quando la capotreno, che aveva il cappello, insomma, sono arrivati in divisa, ha fatto provare i vari cappelli delle varie, dei vari ruoli e dei vari lavoratori che sono all'interno della stazione. E nella stazione stessa è stato magico poter percorrere, diciamo, il lato della ferrovia, la parte pedonale della ferrovia, e ogni treno che passava suonava bambini e bambine in segno di accoglienza. È stato, diciamo, un progetto magico in un certo senso, perché poi il treno racconta, è sempre un po' romantico, no? Racconta dei viaggi, e lo racconta soprattutto alle bambine e bambine. Lo voglio dire che questo progetto magari non se lo potevano permettere, perché fare delle gite alle stazioni, al Teatro Italia, che è un teatro vero e proprio, sarebbe stato, soprattutto in questo periodo storico dove i pullman, insomma, le gite scolastiche costano veramente tanto, sarebbe stato probabilmente impossibile per alcuni bambini e bambine farlo con la famiglia. Questo, diciamo, dalla curiosità è nata veramente l'opportunità per alcuni di loro di poter vivere un'esperienza che magari non avrebbero fatto con le famiglie per povertà culturale ed economica. Noi siamo un territorio comunque che ha grandi realtà popolari, e questo ci ha reso molto felici, perché alcuni insegnanti ci hanno riferito dell'entusiasmo dei bambini e delle bambine di parlare di treno, ma anche di parlarne con persone e lavoratori che sui treni ci vivono, e quindi un'esperienza effettivamente reale.
1: Guarda, una cosa particolare e anche magari difficile da capire per un adulto, prima di salutarti, perché ti racconto questo aneddoto personale. C'è il figlio di mio cugino, che ora è abbastanza grande, ma io ho passato un lungo periodo, quando lui aveva 4-5 anni in cui la domenica mattina toccava portarlo alla stazione a vedere i treni, cioè lui voleva andare, no, non per prenderli, si fermava là anche prima di Tornelli e guardava i treni che partivano, ci sarebbe stato delle ore, quindi esercita un fascino sui bambini quasi inspiegabile certe volte per un adulto. L'appuntamento quindi è per domani, mercoledì 27 maggio 2026, sul palco del Teatro Italia di Via Bari, ingresso gratuito, a che ora inizia?
2: Alle 11, 11:15. Verrà anche il sindaco Gualtieri. Un'ultima cosa, siamo riusciti a fare tutto questo anche per il contributo di Fondazione Maire, che ha fatto dei corsi, tra virgolette, sulla sostenibilità ai bambini e alle bambine e ha permesso la gita scolastica. Questo lo voglio dire perché è stata una rete territoriale quella che si è mossa attorno ai bambini e alle bambine.
1: E quando si attivano queste reti è sempre importante sottolinearlo. Grazie mille a Annarita Leobruni, vicepresidente del Municipio 4. Ricordiamo domani, mercoledì 27 maggio 2026, alle 11, Teatro Italia di Via Bari, l'ultimo incontro di questo progetto Scuola Ferrovie Stop al Vandalismo. Grazie mille.
2: Grazie a voi.
1: Grazie,
2: ciao.
1: Buona giornata.
3: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock.

0: qualcuno ci scrive a proposito della vescica piena,
1: sì,
0: che se fa il tassista e quando gli scappa ed è impegnato in una corsa lunga o gli capita di stare in mezzo al traffico senza possibilità di fermarsi in un bar, va completamente in tilt. No, però sembra
1: quindi
0: che sia
1: come
0: così.
1: Fai a prendere? Perché
0: a livello scientifico,
1: Tatiana diceva che se bisogna prendere una giusta decisione importante che magari condizionerà la nostra vita, farlo con la vescica piena, secondo, non ho capito quale criterio scientifico, però dovrebbe...
0: Allora, te lo dico. Dimmi. Allora, approfondiamo questo studio.
1: Approfondiamo,
0: perché tu
1: vai.
0: Pensi sempre che le decisioni importanti vadano prese quando sei
1: la
0: calmo,
1: mattina.
0: Sei riposato.
1: Esattamente, la mattina.
0: Sei lucido. Sbagliato.
1: No.
0: Questo studio ha esattamente dimostrato il contrario.
1: Sì.
0: Allora, è molto semplice capirlo, eh? Mm. Diciamo così. Praticamente l'urgenza di urinare sembra che migliori il controllo degli impulsi in ambiti che non hanno nulla a che fare con la vescica.
1: Quindi sei più razionale.
0: Sì.
1: Ah,
0: esatto. Hanno fatto uno studio. Il meccanismo
1: però,
0: si chiama...
1: Eh?
0: Praticamente il meccanismo significa che quando tu hai un'urgenza fisica attiva...
1: Sì.
0: Nel cervello, no? Quindi nel... Cioè, praticamente quel sistema, una volta acceso, non resta confinato a questo controllo corporeo, ma si riversa nelle decisioni cognitive, capito? Mm. Quindi questa inibizione trabocca fuori dal suo dominio originale.
1: Sì. Beh,
0: e invade fuori... anche altre aree oltre a quello della vescica.
1: Sì, beh, trabocca fuori tutto a un certo punto. Ci scrivono comunque 750 ml equivalgono a una bottiglia d'acqua minerale in vetro classico da scoppiare. Considera che gli urologi fanno bere 500 ml per portare la vescica in condizioni estreme. Quindi diciamo che porti proprio a livello esplosione la vescica.
0: Vabbè, non ci credete,
1: che
0: non
1: trabocca.
0: So che fare.
1: No, no, non lo so, non lo so. Ma poi scusami, okay,
0: vabbè.
1: Scusa.
2: Oh, finalmente è tornata la Tatiana.
0: Ecco.
1: Fai una domanda.
2: Tutti, stavamo tutti a ruota del tatianismo.
0: Vai, ecco. Dimmi.
1: No, la domanda è questa. Metti che adesso mi chiama il direttore della radio Emilio Pappagallo.
0: Sì.
1: E io vado là prostrandomi.
0: Sicuro ti chiama.
1: Prostrandomi come sempre.
0: Sei là che
1: stai,
0: sicuro?
1: Però poi mi dice, ah Marco, c'è da prendere subito questa decisione importante. Io dico, aspetta, vado di là, mi bevo un litro d'acqua, aspetto un'ora e torno a darti la risposta.
0: Non lo so, Marco.
1: E così devo
0: questo
1: fare.
0: Dice lo studio.
1: Ho capito.
0: Ma no, che torni a dare la risposta. Se ti capita, se ti capita.
1: Ah, se mi capita funziona di più.
0: Esatto.
1: Non lo so.
0: Hai
1: io...
0: mai fatto l'ecografia eco-addominale, tutto l'addome? Addome
1: no.
0: Completo. Che devi bere.
1: Devi bere tanta acqua.
0: Tantissima. E non puoi fare la pipì.
1: No.
0: Infatti io dico no, poi quando... Hai visto quando ti chiamano in ritardo alle visite?
1: Sì.
0: Come fai?
1: E niente, la tieni.
0: Infatti molti poi la fanno.
1: Sì, e ricominciano da capo.
0: E no, e poi dopo basta, devo prendere un altro appuntamento.
1: Ah, perché dice non ti aspettano che ribevi?
0: Figurati, no. In ospedale aspettano te, sai quante gente...
1: È vabbè, complicato.
0: Comunque,
1: questa
0: ho
1: però,
0: scoperto...
1: Vedi, anche critica al sistema sanitario. Brava Tatiana,
0: sì.
1: Ci mettiamo anche un po' questo oggi nella trasmissione.
0: Ho
1: vai.
0: Scoperto la qualità della vita per fasce d'età. Nelle province l'avete già parlato? Avete già parlato?
1: Non abbiamo
0: questo?
1: Già parlato.
0: Io
1: no.
0: Sai, quando vado fuori poi trovo delle
1: notizie,
0: delle informazioni, dico chissà se ne staranno parlando.
1: No,
0: allora,
1: no.
0: Per i bambini è Firenze, te lo dico subito.
1: Migliore.
0: Per i giovani è Bolzano, per gli adulti, anzi anziani, Trieste.
1: Sì.
0: Quindi Marco, chi gli paga un bel biglietto per Trieste a Marco che sta una favola?
1: Per gli anziani a Trieste stanno bene, ma tira vento a Trieste però, no?
0: Oh, che ti devo dire? Qualità
1: perché...
0: della vita... Vabbè, vediamo anziani come mai.
1: Come mai a Trieste?
0: Allora Trieste è primo posto.
1: Sì.
0: E dico quella che ci interessa di più, no?
1: Sì.
0: Quindi poi abbiamo Trento.
1: Trento, sempre al nord devo andare.
0: Milano. Roma,
1: Milano.
0: Quarto posto.
1: Per gli anziani?
0: E Verona.
1: Ma Roma non mi sembra molto adatta a un anziano,
0: che
1: non
0: ti
1: lo
0: devo
1: so.
0: Dire.
1: Piana di poste però, perché agli anziani piace andare alle poste.
0: Infatti.
1: A fare i bollettini ancora pagati
0: dai,
1: proprio.
0: Dai, chi è che compriamo questo
1: tempo.
0: Biglietto al nostro Marco Muscarà, dai, per
1: compratemi
0: Trieste.
1: Un biglietto. Ma io ci vado a Trieste,
0: comunque
1: volentieri a vederla.
0: Sarebbe interessante vederla.
1: Sì, non l'ho mai vista. Te sei mai stata a Trieste?
0: No, non
1: che
0: sono
1: c'è
0: mai
1: da
0: stata
1: a Trieste, un sacco di cose,
0: Trieste,
1: immagino.
0: Vedi. No, invece ho scoperto che Palermo, dove sono stata da poco,
1: sì.
0: Città insomma di cui sono innamorata, è la prima scelta per chi lavora da remoto.
1: Davvero? Beh,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Posso dire, secondo me molto lo fa il clima. Cioè il clima a Palermo è un
0: si
1: clima
0: stava
1: meraviglioso.
0: Meglio che qua, ti posso dire.
1: Beh, ci credo che si stava meglio che
0: con
1: qua.
0: Con la copertina dormivo.
1: Però di giorno, caldo, sole. Dai, è meravigliosa, un po' decadente come città, ti deve piacere quella decadenza.
0: Bello,
1: deve piacere la decadenza.
0: Bello.
1: A me non piace la decadenza,
0: mamma
1: quindi
0: mia, straordinaria.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come va tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
6: Welcome to
5: Violence. State ascoltando
7: Gagarin. Gagarin.
5: Una trasmissione spaziale on Radio
8: Rock. Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13.
9: Radio Rock. Back in time.

0: In tutte le sale ancora per un po', quindi andatelo assolutamente a vederlo, ne vale la pena. Noi abbiamo visto insomma l'anteprima e devo dire che è bello bello bello bello bello.
1: Va bene, abbiamo altre notizie al 3899 106 600, ma prima di parlare di queste notizie io vorrei leggere il messaggio di un nostro ascoltatore che ha dei dubbi su Trieste per Marco Muscarà, perché dice: secondo me Trieste per Marco è troppo ventosa, tornerà dopo 3 giorni con la raucedine.
0: La
1: hai ragione, io ormai senza gli ascoltatori
0: è vero,
1: di Radio Rock non so più pensare, vedi, mi faccio prendere dalle notizie. Hanno ragione, no, è troppo.
0: No, Trieste è ventosa, esattamente, quindi non è...
1: Io dico Genova, sai, ho visto che Genova vuole sostituire il cemento con il verde, quindi sarà il primo comune in Italia.
0: No, è la bora, dicevo, quella che soffia anche a 150 km all'ora a Trieste. Tu sai che vuol dire il vento a 150 km all'ora? Ti prende? No, non è il caso. No, volevo raccontarti però di una storia, Tali.
1: Ti prende, che ti fa, Marco? Che ti fa questo vento, questa bora?
0: Ti fa venire il mal di gola, ti fa venire. Volevo raccontarti, Tati, non so se hai visto, degli Enhanced Games che sono stati... si sono svolti a Las Vegas le Olimpiadi per i dopati, così sono state chiamate, perché sono
1: bello.
0: Olimpiadi nelle quali proprio per regola non solo è concesso doparsi, ma addirittura è incoraggiato quindi steroidi, anabolizzanti e così via. C'erano questi atleti super gonfi, se andavi a vedere quello che hanno fatto, tra l'altro con dei premi in denaro molto più alti dei premi che solitamente vengono dati alle Olimpiadi. Proprio pensa che la vittoria in ogni disciplina vale $500,000 con un bonus di $1,000,000 per chi batte il record, appunto, che ne so, dei 50 stile libero o dei 100 metri piani. A queste Olimpiadi però non era obbligatorio essere dopati, hanno gareggiato anche degli atleti non dopati, e la cosa incredibile è che in quasi tutte le categorie sono andate meglio i non dopati dei dopati, a dimostrazione che a volte il doping non è che fa così bene, magari nell'allenamento sì, però insomma non è detto che il doping migliori le proprie prestazioni, o almeno non in tutti gli sport. In alcuni sport, mi viene in mente per esempio quelli di grande resistenza come il ciclismo, chiaramente un effetto lo ha, e nel ciclismo insomma ci sono stati tanti scandali legati proprio all'utilizzo di sostanze dopanti.
1: Io comunque in questi giorni mi sono perso gli 85 anni di Bob Dylan, li avete celebrati?
0: Non li abbiamo celebrati.
1: Cioè, no. Non ne avete parlato.
0: Dici, che avete fatto sta settimana? Ma se non lo so, è venuto Fantastic Negrito, è venuto Valerio Nundini a trovarci.
1: Ho visto, bello.
0: Abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, tra l'altro Fantastic Negrito.
1: Non avete parlato degli 85 anni di...
0: No, di Bob.
1: No.
0: Se l'è presa, dici? Ci ha denunciato?
1: Penso di sì.
0: Ci verrà... Abbiamo parlato delle mutande di Michael Jackson.
1: Hai
0: visto che sono state messe all'asta le mutande di Michael Jackson, no?
1: No.
0: Ne parlavo venerdì scorso con Paolonia. Hanno messo all'asta le mutande di Michael Jackson e sono state acquistate da Drake, il cantante, per $350,000. E ci chiedevamo come fanno a sapere che sono effettivamente le mutande di Michael Jackson. Come lo sai che sono le sue mutande? Cioè, chi è che la certifica? Magari uno ha comprato un paio di mutande, quelle uomo al mercatino, ha detto sono di Michael Jackson.
1: Non è facile,
0: eh no, come fa? E poi soprattutto, sono indossate, usate o sono nuove? E le ha lavate oppure non sono lavate? Valgono di più non lavate? Come funziona? Ci siamo fatti queste domande.
1: Lo so,
0: non
1: però io credo che insomma Michael Jackson abbia perso la virginità ascoltando Bob Dylan.
0: Tu dici? È probabile, è possibile.
1: Penso di sì.

0: Giuliano, ovviamente, sai che in Giappone apre il primo aeroporto dei Pokémon, quindi tra un volo e un altro, caro Marco, potrei andare a fare il tuo saluto a Pikachu.
1: Davvero?
0: Eh sì.
1: Bella come cosa.
0: Ti piace?
1: Molto, molto. Il Giappone, tra l'altro, squadra che si è qualificata...
0: Il 7 luglio, inaugurazione.
1: Squadra, il Giappone che si è qualificata ai mondiali del 2000... E 26 mi sa, ci stanno ai mondiali il Giappone. Sì, dovrebbe stare nel girone dell'Olanda e della Svezia, se non sbaglio. Si parla ancora di mondiali, no? Ricorderai qualche settimana fa uscì la notizia che poi smentita, che l'Iran sarebbe potuto essere escluso dal mondiale per problemi legati ai visti, che pare che però non ci saranno, insomma, dei giocatori, visto che si gioca negli Stati Uniti, no? E c'è una guerra tra Stati Uniti e Iran. Adesso, qualche giorno fa, era uscita invece l'altra cosa, che l'Italia potrebbe essere ripescata, perché in Congo, Repubblica Democratica del Congo, in questo momento, insomma, c'è un'epidemia di Ebola molto, molto grave, che
0: sì,
1: ha colpito il paese.
0: Visto.
1: Molto, molto seria la situazione. Tra l'altro, due cittadini che sono arrivati in Italia, insomma, sono stati messi in quarantena. Poi si è scoperto che per fortuna non avevano contratto il virus, ma c'è stato un po' di paura nelle scorse ore, quindi subito c'è qualcuno che si è infilato: portiamo l'Italia al mondiale se eventualmente il Congo non dovesse riuscire ad andarci. Qualsiasi cosa, pur di non ammettere che siamo stati eliminati dal primo mondiale con un numero enorme.
0: Beh, scusa, non
1: di
0: è una
1: squadre.
0: Cosa molto carina comunque.
1: Esattamente, non è molto carina, come non è molto carina quella con l'Iran, che sta subendo, insomma, una guerra. La realtà dei fatti è che il primo mondiale a 48 partecipanti, cioè mezzo mondo, a tutti gli effetti mezzo mondo, manca chiaramente l'Italia. Così è, insomma, bisogna un pochino accettarlo, senza andare a cercare poi il modo di rientrare nemmeno dalla finestra, ma come Babbo Natale, no? Dal camino alla fine. C'è anche Curaçao, Panama ci sono a questo mondiale, pensa un po', pensa un po'.

0: sulle note di blues è venuto a farci i saluti.
1: Guarda
0: anche
1: caso,
0: il nostro
1: guarda caso,
0: Giuliano Leone.
1: Sempre interessato, sempre interessato, sempre con un retropensiero, capito? Giuliano Leone non fa mai le cose spontaneamente. Senti, Tati, posso ricordarti però che Radio Rock è anche in TV.
0: Ma
1: potete
0: certo
1: anche guardarci, non solo ascoltarci, come scaricando l'app gratuita di Radio Rock, cliccando su Radio Rock TV oppure andando sul sito radiorock.it o su Twitch cercando Radio Rock 106.6, infine sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Radio Rock è tutta un'altra storia, abbiamo detto che il Frosinone è tornato in Serie A. Lo vogliamo ripetere,
0: certo,
1: bravi.
0: Frosinone è tornato in Serie A grazie alla canzone di Calcutta, mi
1: beh,
0: pare
1: insomma,
0: evidente.
1: No, c'era già andato in Serie A e poi ritornato in Serie B, adesso
0: ah,
1: è ritornato in Serie A.
0: Tu hai promesso che mi portavi a una partita del Frosinone?
1: Io
0: eh?
1: Ho chiesto al responsabile della comunicazione del Frosinone, facciamo anche il nome e cognome, si può fare? Non lo so, diciamo.
0: Ormai.
1: Massimiliano Martino, grande professionista, esemplare, di invitarci appunto come rappresentanza di Radio Rock a una partita del Frosinone, così andiamo là, insomma, facciamo le nostre cosine, vediamo la partita e poi il giorno dopo ne parliamo qua in radio, perché no, potrebbe essere una buona soluzione.
0: Oggi ho scoperto che in Puglia si chiama espressino quello che prendo io di solito qui in radio, lo sai? E nessun'altra regione d'Italia lo chiama espressino.
1: Cioè il caffè macchiato, caffè macchiato?
0: Eh sì. Nel macchiato diciamo il latte è 10 ml, nel cappuccino 100 e sì, nell'espressino quanto sarà?
1: Non lo so, non c'è scritto.
0: Nell'espressino, indovina.
1: Ah, lo devo dire io. Quant'erano gli altri due riferimenti? Ripetimeli.
0: Allora, nel macchiato il latte è 10 ml, nel cappuccino 100.
1: Io dico 30.
0: No. Non lo so, perché ha detto nel mezzo.
1: Che domanda è?
0: Nel mezzo.
1: Nel mezzo allora dovrebbe essere, no? 45, 55 nel mezzo.
0: Nel mezzo
1: è 55.
0: 55.
1: Matematicamente è 55.
0: Quindi il mio è un espressino quello che prendo la mattina qua.
1: Ma non lo so, il tuo è un bibitone che
0: ma no,
1: prendi
0: qua
1: solo
0: la macchinetta, l'espressino, no?
1: Beh, insomma, non lo so.
0: Ma ero così infer-

Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
2: No, aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta!
1: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
3: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
1: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
4: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.
5: Stai ascoltando
6: Gagarin.
4: Una trasmissione spaziale
7: on Radio Rock.
2: 12:03, inizia l'ultima ora di Gagarin, alle 12:30 tra l'altro, come ogni martedì in studio con noi Margherita Schirmacher, intanto i Libertines.
7: Radio Rock, back in time.

0: Last Dinner Party per le novità di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite naturalmente sul sito radiorock.it.
1: Dovete votarle assolutamente sul sito radiorock.it. È un obbligo il voto, o meglio un diritto dovere il voto, e noi lo diciamo sempre, insomma, esercitate il vostro diritto, il vostro dovere, lasciando il più a lungo possibile appunto le novità che più vi interessano e vi piacciono. Intanto ti do questa notizia, Tatiana, perché siamo stati lontani per una decina di giorni. Io so
0: e
1: che
0: te
1: in
0: la sei spassata.
1: No, però ti è mancato qualcosa in questi 10 giorni di me.
0: Ah,
1: io
0: me?
1: Lo so. Vediamo se indovini cosa ti è mancato in questi 10 giorni.
0: Cosa mi è mancato?
1: Di me.
0: Di te.
1: Questo sembra un po' un di quei test che fanno i fidanzati. Cosa ti è mancato di più di me in questi giorni, eh? Che cosa non hai saputo in questi giorni?
0: I libri che mi dai? I libri quelli online che mi passi?
1: No, non no. Si può dire, penso, questa
0: no,
1: cosa
0: ecco,
1: è comprati, illegale.
0: Comprati
1: legalmente. Comprati
0: legalmente,
1: ok,
0: poi...
1: va bene, brava. Tatiana, no, non ti ha parlato nessuno di Donald Trump in questi giorni.
0: Ah, sì, mi è mancato tantissimo Donald.
1: Ebbene, Donald Trump avrebbe lasciato una lettera a J.D. Vance, il vicepresidente americano, con le istruzioni su cosa fare nel caso dovesse succedergli qualcosa. L'ha messo in un cassetto della Resolute Desk, la scrivania, no? Dello studio ovale, e sarebbero proprio una serie di indicazioni che sono in un foglio A4. Secondo me ha lasciato solo una frase, però non so quale frase che può aver lasciato. Il vicepresidente Donald Trump ha detto: io ho lasciato un foglio A4 in cui c'è scritto
0: in mente
1: quello che
0: cosa
1: deve
0: dire.
1: Fare che
0: distruggi cosa... tutto.
1: Sì. Allora i codici nucleari sono questi.
0: Non
1: spara.
0: Ci sono più io, il mondo non ha più senso.
1: Sai che potrebbe essere esattamente il messaggio di un narcisista?
0: Ma butta dai, giù tutto. No, non è un narcisista Trump. Cosa stai dicendo?
1: Non lo so.

0: News. Tra l'altro, poche ore fa è stato dato l'annuncio della morte di Sonny Rollins, ultimo gigante, quello che è considerato ultimo rappresentante dell'età d'oro del jazz, dei grandi del jazz, che infatti è morto a 95 anni. Ne ascolterei un pochino.
1: Immaginate
0: qua
1: un locale fumoso,
0: mangiano noccioline e si buttano le bucce per terra come in un grande club newyorkese.
1: Immaginate una Tatiana sdraiata su un pianoforte che canta
0: con, come si chiama, il bocchino.
1: Il bocchino, adesso vedrai che arriveranno una quantità di messaggi
0: con i guanti naturalmente.
1: Eh certo,
0: non so se Sonny Rollins voleva essere ricordato
1: secondo
0: in questo
1: sì,
0: modo.
1: Secondo me sì, proprio, anzi, come Donald Trump ha lasciato anche lui una lettera in un cassetto in cui diceva proprio: per favore ricordatemi così se dovesse succedermi qualcosa.
0: Date l'onere a Gagarin di ricordarmi,
1: sì, sì.
0: Lo faranno nel miglior modo possibile.
1: Lui grande ascoltatore di Radio Rock, soprattutto la Scolopendra lui ascoltava sempre, in fississima.
0: Sì,

0: Che tristezza però pensare che tutti i giganti del jazz, no, ce ne saranno anche adesso.
1: Il mood
0: chiaramente
1: che ti ha trasmesso la musica fosse.
0: No, però tristezza pensare che i giganti del jazz, cioè i nomi più importanti.
1: Ho capito, è una questione proprio è una questione proprio di, cioè, cronologia, anagrafica a un certo punto, come i partigiani, a un certo punto proprio per questioni anagrafiche non ci sono più.
0: E sai però che ho scoperto che una ricerca ha dimostrato che la civiltà non crollerà per le nostre catastrofi, ma perché iniziamo a consumare troppo.
1: Davvero?
0: Hai capito?
1: Eh sì, quindi per la nostra stupidità probabilmente crollerà.
0: Esatto.
1: Lo so.
0: Lo sai che cosa mi manca? Mi mancherà di più, tra l'altro, cosa che già adesso.
1: Sì.
0: Fare la salsa tutti insieme.
1: Ma quando
0: nel cortile, con i nonni.
1: Ma quando fai la salsa
0: coi
1: tutti
0: nonni?
1: Insieme nel cortile,
0: ma
1: Tatiana?
0: Che dici? Ma che è un rito importantissimo.
1: Che abiti in una monofamiliare, ci sei solo te nel cortile. Cioè, chi
0: ma
1: ci
0: no,
1: sta?
0: Ma quando ero piccola, infatti ho detto
1: piccola.
0: Una cosa che non si fa più.
1: Che non si fa più,
0: la
1: va bene.
0: Salsa,
1: io
0: dai.
1: Non l'ho mai fatta la salsa.
0: Altro
1: nel
0: che
1: cortile.
0: I team building. Ma quali team building? Ma facciamo la salsa tutti insieme.
1: Ma dove abitavi? Io non l'ho mai fatta da bambino la salsa nel
0: Viaggi
1: cortile.
0: Viaggi con V-Road. Ma dai, facciamo la salsa tutti insieme.
1: Che è meglio. Salutiamo
0: a me sicuro poi mi scoppia nello sgabuzzino.
1: Salutiamo però gli amici di WeRoad, che nel caso volessero regalarci un viaggio, noi saremmo
0: sì, certo,
1: pronti a dire che WeRoad è meglio che fare la salsa nel cortile, assolutamente.

0: Buongiorno Radio Rock.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Tatiana. Ma la salsa,
2: le bottiglie.
0: Se gli dici così a Marco, quando capisce? Se no,
1: no, non capisco. Capisco, ragazzi. Non
2: se
1: sono
2: gli dici
1: così
2: le bottiglie, però pensa all'alcol. Io per quello l'ho fatto.
3: Marco, ma tu sei cresciuto? La salsa. Mia nonna c'aveva quel macchinario che inserivi i pomodori.
1: Sì.
3: Da una parte uscivano le bucce, dall'altra usciva la polpa.
1: Sì.
3: E poi si faceva questo gran calderone col fuoco a legna,
2: sì,
3: con tutte le bottiglie.
1: Ma non in cortile, per casa.
3: Madonna.
2: Ah no, si faceva in cortile, fuori all'esterno,
3: pure i succhi
2: come in
3: di
2: casa.
4: Buongiorno Gagarin.
1: Buongiorno.
4: Io e le mie sorelle continuiamo a fare
2: la salsa,
4: la salsa di
2: pomodori. No, invitatemi.
4: Compriamo un quintale di pomodori e lo facciamo una mezza giornata di lavoro.
2: Sì, ma quello è il rito,
4: è
2: la
4: ottimo,
2: cosa di stare insieme, no?
4: Salsa.
1: Sì, sì, bello, bello, il rito di stare insieme,
2: non
1: eccetera.
2: È perché alla fine dai, quanto costa la salsa?
1: No,
2: puoi
1: esatto.
2: Mettere quella fatta in casa.
1: No, ma quella Mutti che comunque si può dire la,
2: ecco,
1: pubblicità
2: qua.
1: Che è buona comunque quella Mutti.
2: Mutti, ci mandi dei regali?
1: Sì, amici della Mutti, mandateci una bottiglia di salsa, non di più, chiediamo.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà, sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911. Via Tuscolana 1233.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: State ascoltando
10: Gagarin,
9: una trasmissione spaziale
11: on Radio Rock.
12: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Tra pochissimo con noi anche la nostra Margherita Schirmacher.
11: Radio

0: nell'alta rotazione di Radio Rock con Lucian, e naturalmente siamo molto contenti oggi di avere con noi finalmente nei nostri studi la nostra Margherita Schirmager.
1: Ciao Marghe, bentornata.
2: Oh, che bello, sono tornata, Marco, qua.
0: La dolce vita di Margherita Schirmager si chiamerà questa nuova rubrica.
1: Sembra un po' che come quando si partiva militari, no? Che si è fatta questi mesi, settimane. Quanto è stato? Sembra una vita che sei stata lontana da noi.
0: Ho detto che è anche dimagrita, cioè
2: 5 kg praticamente.
1: E quello è lo stress. Io l'ho vista al lavoro, al Salone del Libro. Ragazzi, a parte il Salone del Libro, è un contesto, si può dire, penso serenamente, stressante, soprattutto per chi ci lavora, perché è un delirio totale, pieno di gente, chiaramente grande successo, ma impegnativo. E insomma, ho visto Margherita, sì, molto presa dalle questioni.
2: Ma sono tornata qui insieme a Tatiana perché ti abbiamo lasciato da solo troppo tempo.
1: È vero.
2: Eravamo preoccupate.
1: No, alla fine mi sono accompagnato con Nicole, con Paolonia, poi di nuovo con Nicole. Insomma, sono sopravvissuto a questa dura settimana.
2: Siamo gelose, Tatiana.
0: No, assolutamente. La libertà è la cosa fondamentale per poi farli tornare a te.
1: È partecipazione, diceva qualcuno. Marghe, che cosa ci ha portato? Quale libro quest'oggi?
0: No, comunque volevo dire che sto leggendo il libro Una cosa spirituale di Vasco Brondi. Ma che libro meraviglioso è!
2: È un libro, Tatianissimo.
0: Cioè, praticamente sì, ma leggi quattro righe e poi devi andare a comprarti un altro libro. Leggi altre quattro righe, cioè, no?
2: Sì,
0: bellissimo, lo consiglio. Marghe l'aveva.
1: Ha fatto un accordo con la Feltrinelli, capito? Per far comprare libri.
0: Secondo me
1: Vasco Brondi, secondo me. Sotto banco.
2: C'è la lista poi.
1: Sì, esattamente.
2: Sì, Vasco Brondi è così. È ricco, è un libro ricco di letture. Ma tutti i suoi libri, comunque, quando li leggi, poi ti aprono porte su mille altri mondi. È un grande lettore. Secondo me lui dovrebbe curare una rubrica di libri. Non io, però.
0: Come no?
2: Allora, il libro che porto con me oggi direttamente dal Salone Internazionale del Libro di Torino, una delle novità che erano presenti grazie all'editore Quadlibet, è di Graziano Graziani, che qualcuno di voi magari conosce e riconosce come voce storica di Radio 3, di Fahrenheit, il grande consigliatore di libri e il grande intervistatore, che in realtà affianca a questa sua vita diurna una vita notturna in cui scrive, degli inventari letterari, degli atlanti. Io mi ricordo nel 2015 era uscito l'Atlante delle micronazioni, poi nel 2018 il catalogo delle religioni nuovissime, e adesso è appena uscito Storia delle rivoluzioni immaginarie. Io amo questo tipo di libri che sono veramente un inno alla fantasia, e in questo caso Graziano ha realizzato tutto un campionario di partiti satirici, di movimenti farlocchi, tutta la storia proprio della dissacrazione politica, quindi partiti chiaramente goliardici che si sono magari hanno veramente provato a entrare in politica e a cambiare qualcosa più per dare in realtà un segnale che magari poi per riuscire veramente a candidarsi. Ve ne cito qualcuno.
1: Vai.
2: Allora, uno Tatiana sicuramente lo conoscerà molto bene, che è il Fronte di Liberazione Nani da Giardino, molto Amelie. Poi, per esempio, abbiamo un altro che sempre piacerà molto a Tatiana, che riguarda la birra, visto anche un po' la tua grande passione, cioè il Partito della Birra. Di questo magari torneremo poi a parlare anche a San Patrizio. Poi c'è tutta la meravigliosa storia del YIP, Youth International Party, che provò a far praticamente a far levitare, bene dire, la Casa Bianca. C'è il partito di Cicciolina. Insomma, ci sono tutta una serie di partiti in giro per il mondo, di fronti di liberazione, che raccontano proprio come il potere a volte possa essere immaginato e possa essere perseguito tramite la fantasia. In questo nuovo libro non poteva mancare anche un po' di musica, in particolare un po' di punk, ed è il caso di Jello Biafra, il cantante del gruppo punk hardcore californiano i Dead Kennedys,

0: che è stato protagonista, non tutti magari sanno, di una delle candidature politiche più bizzarre e strane della storia d'America. Lui fece una corsa per eleggersi sindaco di San Francisco nel 1979. Tutto nasce un po' come una battuta. In quell'anno a San Francisco appunto si doveva riscegliere il primo cittadino, e i membri del gruppo punk così si mettono dopo una battuta si mettono effettivamente a cercare di far gareggiare per il posto, la poltrona di primo cittadino, Gello, e quindi portano avanti una campagna elettorale molto situazionista, naturalmente, che promuoveva iniziative anarcoidi, proposte platealmente assurde. Si rendono conto che devono raccogliere circa 5.000 richieste per candidare il partito, ne avevano soltanto 500, però potevano versare 25 centesimi per ogni firma mancante. Quindi cosa fanno? Organizzano chiaramente un grande concerto e mettono assieme $1.255 necessari, e stilano su un tovagliolo un po' le regole del partito. Ve ne leggo alcune.
1: Comunque posso dire, probabilmente un partito così stilato su un tovagliolo ha un programma comunque forse più credibile di alcuni che sono al Parlamento.
0: Sì, ma infatti alcune delle mozioni che lui propone,
1: sì,
0: sono in realtà d'avanguardia, hanno un intento polemico, però alcune anticipano veramente dei problemi che poi San Francisco si troverà ad affrontare in futuro. Per esempio, il primo: divieto per le auto di circolare in città. Secondo: obbligo per gli uomini di affari di indossare un costume da clown se si trovano all'interno dell'area urbana. Questa non è stata attuata.
1: Nell'area extraurbana l'uomo d'affari può andare vestito come vuole, nell'area, esatto, urbana da clown.
0: Assegnazione delle alte cariche comunali attraverso aste pubbliche, abolizione del buon costume e avanti così. Il partito in realtà comunque poi alla fine prese dei voti e arrivò effettivamente a cambiare un po' l'assetto politico poi di quegli anni. Chiaramente non vinse, però ecco, si dimostrò che attraverso la fantasia qualche cosa si può cambiare. Era proprio un inno contro l'ipocrisia contemporanea. E comunque, ad ogni modo, il giovane Biafra ci tenne a precisare la differenza tra il crimine creativo e il crimine propriamente detto. Questo era un grande caposaldo. Mm. A differenza del crimine propriamente detto, leggo, il creative crime ha soprattutto l'obiettivo di rendere un po' meno miserabile la vita di quelli che se lo meritano. E quindi consiglio questo libro a tutti coloro che vorrebbero diventare dei criminali, ma dei criminali creativi.
1: Oh, quindi abbiamo già detto a chi lo consigliamo, abbiamo già letto, sì, un estratto del libro. A questo, sì, punto non resta solo che ricordare il nome del libro, l'autore e quale canzone ti ha ispirato, ma ho comunque dei sospetti.
0: Allora, Graziano Graziani, Storia delle rivoluzioni immaginarie, pubblicato da Quod Libet Edizioni, e a questo punto io direi di andarci ad ascoltare direttamente il brano che ha ispirato tutto questo, California Uberalles, e andiamo direttamente
2: dei Dead Kennedys.
0: Dei Dead Kennedys.
2: Io comunque volevo dire che con gli ascoltatori di The Rock qualche tempo fa avevamo pensato al partito dell'empatia, e rimango molto male che non è citato quindi qualcuno l'aveva già inventato.
1: Vedi?
2: Non sono stata la prima.
0: Aspetta, sto controllando.
1: Non siamo
0: ma
1: così originali,
0: c'è
1: Tatiana.
0: C'è il fronte degli introversi come movimento.
1: Bello quello.
0: C'è il fronte degli introversi.
2: Bello,
0: il partito
2: bello.
0: No, l'ho confuso.
1: Io ne voglio uno della pigrizia, se fosse possibile proprio. Cioè un partito che lascia tutto.
2: Ma fa un partito essere pigro?
1: Che lascia tutto così com'è. Lo diciamo, noi andiamo al potere.
2: Lascia tutto così com'è.
1: E manteniamo la situazione. Che comunque è già una roba, sarebbe. Non peggiora, non migliora. La teniamo così com'è. Non facciamo nulla. Tutti questi proclami, disegni di legge, cambiamenti. No, restiamo come siamo, manteniamo lo status quo. Ma quella è una mia idea.
0: Partito della birra, comunque, secondo me un po'.
1: Più o meno ci siamo. Sì, sono d'accordo.
2: Comunque, per Palermo ho trovato una, sì, scritta che diceva: se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi.
1: Vedi?
2: Il gatto pardo.
1: Sì,
2: esatto.
1: Il riferimento
2: Marco,
1: è proprio là.
2: Sei il gatto pardo.

0: parlavamo appunto con Margherita Schirmacher di Graziano Graziani, storia delle rivoluzioni immaginarie. Qualcuno ci chiedeva se si parla anche di pastafariani.
1: Non lo so, non lo so. Chiamo...
0: Marco è un po' pastafariano, diciamocelo.
1: Io dici, non lo no, so, sai, no,
0: anche quello.
1: Manco tanto, no, no, io sono più per
0: il partito del supplì.
1: Sì, o l'ateismo spinto. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: questa puntata la troverete in podcast sulla nostra pagina di Facebook Gagarin Radio Rock o il nostro canale Telegram Gagarin Radio Rock se volete iscrivervi.
1: Non troverete là Giuliano Leone, ma niente paura perché lo troverete in studio tra pochi minuti a tenervi compagnia come sempre fino alle ore 15 con la sua Soul Driver.
0: Andate a Gagarin!
1: È stato bello, ciao, a domani!
2: Avete ascoltato Gagarin.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Valigia pronta?
1: Sì.
0: Documento preso?
1: Certo.
0: Bagaglio a mano?
1: Eccolo.
0: E il parcheggio?
1: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
2: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
4: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
5: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.
6: Passo con Leone
7: on Radio Rock. On Radio Rock.
8: Buon pomeriggio, buon martedì 26 maggio. Sono 3 minuti dopo le 13. Siete in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver. Con voi fino alle 15 per 2 ore di chiacchiere, ma soprattutto musica. Oggi è martedì. C'è la rubrica Recover Me e quindi potete fare le vostre richieste, le vostre proposte per quel che riguarda le cover al 3899 106 600. Prima di tutto un po' di Editors and End as a Star.
7: Radio Rock, back in time.

0: Sono gli Editors a Radio Rock con An End as a Start, che anticipano la novità delle 13, la prima delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per i Death Cab for Cutie, Punching the Flowers.
1: Brand new music right here.
2: Brand

Cup for Cutie, Punching the Flowers, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:10, Giulianino con voi e i vostri messaggi al 3899 106 600. Sorsire, buon pomeriggio, bannato, come ti permetti? Volgarissimo, volgarissimo. Abbiamo bisogno di questo, secondo voi? Allora, io non ho la base perché sono un incapace. Eccola, è la mia base, la riconoscerei tra mille. Buongiorno Giuliano, cosa ne pensi di Hallowed Be Thy Name, rifatta da Machine Head? Bella, buona giornata, un saluto da Milano. Alberto, ne penso ogni bene, ovviamente, amico mio. Sì, magari dopo riusciamo a passarla. Io direi però, nel frattempo, di cominciare con una classicissima, Changes, rifatta da Youngblood.

0: vabbè, secondo me è veramente una versione pazzesca questa dei Youngblood che rifà Changes dei Black Sabbath. Sire, buongiorno, ma questa è la sigla di un cartone animato fuori di testa? No, no. Poi ancora, sentiamo chi c'è, 3899-106-S100, vai, veloci però.
1: Carissimo Giuliano.
0: Sono io, buongiorno.
1: Oggi è morto Sonny Rollins.
0: Lo so, cioè, lo so.
1: È data la notizia.
0: Sì, visto
1: e
0: a Perugia anni e anni fa.
1: Non c'entrerebbe niente con rock, però
0: so.
1: È un tale musicista
0: ma
1: che
0: dai,
1: secondo me travalica tutti i generi.
0: Hai ragione.
1: Un collegamento si potrebbe fare col brano cover, visto che oggi si parla di cover.
0: Sì, bravo.
1: Isn't She Lovely di Steve Wonder, suonata da Sonny Rollins.
0: Sì, sì, assolutamente. Ne penso ogni bene, se non fosse altro però che l'hanno già celebrato a Gagarin. Vediamo magari in chiusura di trasmissione. Intanto mi arrivano dei cuoricini per Youngblood e vediamo cosa mi arriva per questa richiesta che è giunta da Milano, pensate. Hallowed Be Thy Name, rifatta The Machine Head.

0: versione pazzesca di Halloween Be Thy Name degli Iron Maiden, rifatta dai Machine Head, richiesta da Alberto da Milano al 3899 106 600. Gran bella scelta, devo dire. Nadia scrive: buon pomeriggio, bellerimissimo, Sire, bellerimissimo e stra fighierimissimo. Voglio il freddo, la neve e il gelo, siamo in due, tesoro. Io sto già crepando di caldo. Proporrei per la cover Sine the Corner, No Need to Argue. Va bene, vediamo, vediamo che riesco a fare. Poi ancora 3899 106 600. I vostri messaggi, le vostre proposte musicali, sentiamo chi c'è, veloci, dai.
1: È il momento in cui sono in macchina e mi si smezzano sempre tutti i messaggi, che nervoso che mi viene. Comunque, mannaggia. Ciao Adriano.
0: Ciao caro.
1: Bentrovato. Ieri stavo cercando di dire che ieri ascoltavo un po' di PJ Harvey.
0: Ok, bello, e bravo.
1: È capitato tra un po' di cose anche Love Will Tear Us Apart.
0: Sì, dei
1: Joy Division, ovviamente. Sì. E ovviamente si è ancora smezzato il messaggio, e adesso tiro una craniata al volante.
0: No, non farlo mentre guidi, soprattutto. Oppure sì, che ne so. Ossequi, Sire, mi scrive Andrea. Oggi è giorno di cover, quindi è cosa buona e giusta che mi stia zitto. Ma perché? Non essere timido, sei tra amici, amico. Cioè, la radio deve essere tua complice, non deve essere ostile. Quindi chiedi pure, io sono qui per te. Poi ancora, buon martedì, Sire, maestro del reame delle sette note. Bello. Cover Red Red Wine UB40, si può? Grazie, sempre comunque, certo che si può. Vediamo, sì, credo di averla già passata. Io vorrei fare una puntata monografica sulla grandezza di Neil Diamond e di tutte le cover, perché poi chiunque ha coverizzato Neil Diamond, quindi sì, credevo di averla già passata poco tempo fa. Va bene, voi continuate 3899 106 600 con le vostre proposte per quel che riguarda le cover. Ce ne andiamo in pausa con una cover.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
7: I'm back.
6: Soul Driver. A spasso con Leone.
7: We are Radio Rock.
8: Seconda mezz'ora di Soul Driver per questo martedì 26 maggio che si apre con i Deep Purple, Smoke on the Water.
7: Radio Rock. Back in time.

0: Deep Purple a Radio Rock con Smoke on the Water, che anticipano la novità delle 13.30. Si tratta del nuovo singolo per il Subsonica, Grida.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: chiama Grida, loro sono i Subsonica, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 43 minuti dopo le 13 di questo martedì 26 maggio, in compagnia di Giuliano Leone con voi fino alle 15. Oggi è martedì a Soul Driver, è giorno di cover per la rubrica Recover Me, e potete fare proposte a richieste che stanno giungendo copiose al 3899 106 600. C'è chi scrive: buongiorno a tutti, va bene Alessandro, ma una bella sabra cadabra dei Metallica, ma abbiamo già omaggiato i Black Sabbath, vogliamo fare puntata monografica sui Black Sabbath rifatta dagli esimi colleghi. Comunque sì, bel brano, ora vediamo. Poi c'è Ciro che mi manda un link di YouTube, ignorando completamente il fatto che io non posso aprire i link di YouTube. Dammi delle coordinate, magari le cerco su altri device. Buongiorno, cosa ne dici di Rockaway Beach rifatta dai Motorhead? Ah bello, i Ramones, mi scrive Giacomo dalla Lunigiana. Sì, perché no, bella, bella proposta. Poi proviamo a sentire anche messaggi audio, sempre al 3899 106 600.
1: Buongiorno carissimo.
0: Buongiorno a te caro.
1: Volevo fare solo una piccola riflessione.
0: Vai. Sì, riflettiamo
1: e
0: insieme.
1: Quando fa caldo, perché fa caldo, quando fa freddo, perché fa freddo, quando piove, perché piove, quando nevica,
0: tiepido,
1: perché nevica, quando.
0: Abbiamo capito, wow. Sì.
1: Ma è
0: dimmi quando,
1: non
0: quando.
1: Mai a, non riusciamo mai a trovare
0: pace.
1: Felicità?
0: No, no.
1: E dai, no?
0: La felicità.
1: Guardate che bel sole.
0: No, che schifo. Yeah. Allora, no, io amo il freddo, questo caldo veramente già eccessivo per me. E comunque, non era questo il tema del giorno, però lo capisco. Sai cosa ci vorrebbe? Qualcosa di tiepido, ecco, tiepido andrebbe bene. Nel frattempo però devo ricordarvi anche, se ci riesco, sì che ci riesco,
2: Radio Rock.
0: Eccolo qua, Radio Rock sbarca in TV, la vostra radio preferita, la potete ascoltare e anche guardare. In che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.it, o ancora su Twitch cercando Radio Rock 106.6 o sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Frosinoni? Vabbè, è uguale, Frosinone e Rieti. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV.

0: qualora non si fosse capito, Rockaway Beach nella versione dei Motorhead, richiesta avatti a ricordare da chi, però sempre al 3899 106 600. Sentiamo anche chi c'è su Telegram, perché no, vai Luigi, vai.
1: Buongiorno, grandissimo ed irreprensibile.
0: Sono io. Assolutamente.
1: Che pensi,
0: sì,
1: di Imagine fatta dai Perfect Circle?
0: Ne penso un gran bene, la passo tipo 4 volte al giorno, credo. Cioè, credo di aver anche chiuso le trasmissioni di martedì scorso. Mai lamentata del freddo, dice nonna Nadia, che adoro, dovrei andare a vivere in Groenlandia. È un po' pericolosa Groenlandia ultimamente. O Islanda, il gelo, la mia goduria personale. Aspetta, no, però qua ci vuole la base giusta. Il gelo, la mia goduria personale. Va bene, sì, sì, ti do totalmente ragione, figurati. Buongiorno Sire. Certo che le cover con sto caldo, vabbè, sottile ironia per pochi. Guarda, sto morendo dal ridere, grazie. Veramente bella, bella, bella. Non vedo l'ora di rivendermela. Cover con questo caldo, vabbè. Bella però, eh. Andrea dice: ciao, che ne pensi di mettere la cover di Starless, okay, King Crimson, degli Untanks? Va bene, sì, sì, sì, anche questa mi piace. Bella questa, Smack on the Water, novità, i miei più cordiali saluti, mio altissimo e reverendissimo Sire, la sua presenza rallegra le mie giornate più cupe. Addirittura, Chris, mi dai una grossa responsabilità, vabbè, grazie comunque. Vabbè, di cover in cover, questa è famosissima, però è la versione, no, ridotta, perché durava più di 10 minuti. Hardy to the Grapevine, Creedence.

0: To the Grapevine, loro sono i Creedence Clearwater Revival. Questa ovviamente è la versione radio edit, visto che quella ufficiale su disco dura più di 10 minuti. Io penso che comunque in un mondo perfetto ci sarebbe spazio in una classifica delle voci rock migliori di tutti i tempi, almeno nella top 3, da parte di John Fogerty. Credo che sia una voce pazzesca, voce rock meravigliosa, soprattutto in questa versione di Hired It to the Grapevine. Dan scrive: buongiorno splendente re. Tempo fa le chiesi se avesse mai sentito Aerials rifatta dagli Amon Hammart. Sì, credo di averla anche passata, credo. Ora, se non la ripasso, che mi frega, cioè la ripasso come la cicoria. Poi
1: e va bene, allora sì, grandissimo ed irreprensibile, sì, visto sì, che il Circle con Imagine l'ha messa mille volte,
0: sì.
1: I Skid Row, Little Wing,
0: bella, vedi Luigi, vedi, grande. Mi sto sudando anche l'acqua santa del battesimo. Ah, perché prima aveva scritto Naila: Sire, viva la Lapponia. Sì, dai, metti Perfect Circle che devo ripassare. Cosa devi ripassare? Anche tu la cicorietta, li vado a vedere a Lisbona, non vedo l'ora. Va bene, dai, allora Naila, per te lo faccio. E poi aggiunge che si sta sudando anche l'acqua del battesimo. Ragazzi, fa veramente caldo. Va bene, dai, 3899106600, le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda le cover del martedì per la rubrica Recover Me. Ce ne andiamo in pausa e voi continuate, però, perché abbiamo ancora un'ora da passare insieme per ascoltare un po' di cover. Ce ne andiamo in pausa col Just for Fun e subito dopo c'è sempre una vostra richiesta.
2: Just for Fun. Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni. Mentre i primi fiocchi di neve iniziano ad imbiancare le cime delle vette del valico invalicabile a nord del Regno Unno, Re Regaigim, re degli Unni, e la regina Istengerm, sua moglie, si stanno ad organizzare per le vacanze di Natunno.
3: Allora, mio amato Re Regaigim, avete deciso? Che vogliamo fare per Natunno?
4: Non lo so, mia amata Istengern.
3: Facciamo come al solito, vigilia dai tuoi e Natunno dai miei.
4: Se vuoi.
3: Poi magari per Capodunno ce ne stiamo per conto nostro.
4: Vedi tu.
3: Altrimenti da Vandrochelos Capicollo organizzano il veglione.
4: Se ti piace.
3: Oh, guarda che fanno un bel menù, eh. Minestra di strombotti, paccheri al sugo di marmatrone, trancio di tunno con contorno di mordacchia, scolacchio alla scotta dito e a mezzanotte lenticchie con zampa di grugnolo.
4: Dici?
3: Oh, si balla pure, sa? Dice che c'è Belmira Pippa che fa animazione.
4: No, per carità.
3: E poi a mezzanotte fuochi d'artificio e un sacrificio umano per ringraziare il dio Minchiador.
4: Vabbè, insomma, sempre le stesse cose.
3: Che significa sempre le solite cose, scusa? Per le feste di Natunno questo si fa. La tradizione è tradizione.
4: E la dobbiamo rispettare per forza, sta tradizione.
3: Ah, bello, guarda che sei stato tu a deciderla, eh? Prima mi sei scassato e mo non stava, eh?
4: Ma perché invece per quest'unno?
3: Non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
4: Brava, proprio quella, la spiaggia, il mare, il sole, le palme.
3: Ma tu ti sei rendronato. Ma che Natunno è senza la neve, il camino, le palle?
4: Ecco, appunto, le palle, le mie però. Solo per una volta, facciamo una cosa diversa.
3: E mamma e madre, come glielo dico? Quella aspetta Natunno per fare i vingisgrassi. E vabbè, Iemo.
4: E dai, sì.
3: A patto che io possa portare qualcuno con me.
4: Ma certo, ma ci mancherebbe, ma porta chi te pare.
2: 20 giorni dopo, sulla spiaggia di Unno Marittima, durante i festeggiamenti per il Capodunno,

0: sulle mani, dai!
1: Certo, meno male che mi sono portata Velmi la pippa, altrimenti sto posto sarebbe stato un mortorio. Balla, amore, dai, balla!
2: Ma che ballo manove, dico, lo schifano tutti. Ma rovinate le vacanze, sto fracicone.
3: Cosa?
4: Uno per tutti, tutti per unni.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes Do, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porti ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party. Al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
1: Rock News, edizione del pomeriggio.
2: Apriamo oggi con Bruce Dickinson, perché è online il videoclip della nuova versione del brano Tears of the Dragon, riproposto dal cantante lo scorso anno in occasione dell'uscita di una versione rivisitata dell'album Balls to Picasso. Il cortometraggio, diretto da Leo Liberti, Antoine de Montremy e proiettato in varie rassegne cinematografiche, ha ricevuto prestigiose nomination e premi in ambito festivaliero. Proseguiamo con i Motorhead e la notizia dell'uscita il 3 luglio su BMG di una speciale ristampa dell'ottavo lavoro in studio del gruppo Kiss of Death in occasione dei 20 anni dalla pubblicazione. Rimasterizzato dai nastri originali, sarà preordinabile già ora nei formati CD, vinile e digitale, direttamente sul sito ufficiale della band, con l'aggiunta della registrazione del live tenuto da Lemmy Kilmister e compagni sempre nel 2007 al Lowlands Festival. Infine Foo Fighters con un altro video, quello relativo al brano Wall People, estratto come singolo dall'ultimo lavoro in studio della formazione americana Your Favorite Toy, uscito lo scorso 24 aprile. Primo disco con Ilan Ruby alla batteria, l'album farà da sfondo alla prossima tour del gruppo, in scena anche in Italia il 5 luglio, per un unico concerto in programma all'Ippodromo La Maura di Milano.
1: Le ricorrenze.
3: Oggi, 26 maggio 1948, nasce Stevie Nicks, cantautrice statunitense, nei Fleetwood Mac dal 1975 al 1999 e di nuovo dal 1997 e artista solista.
4: 1969,
3: nasce a New York Lenny Kravitz, Leonard Albert Kravitz, cantautore, produttore, polistrumentista e attore statunitense.
4: 1969,
3: all'Hotel La Reine Elisabeth di Montreal, in Canada, John Lennon e Yoko Ono danno il via al loro secondo Bed In.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
5: Stai ascoltando
6: Soul Driver.
1: Soul Driver, a spasso con Leone.
6: On Radio Rock.
7: Seconda ora di Soul Driver, a spasso con Leone, per questa martedì 26 maggio che si apre con i Faith No More di Epic.
6: Radio Rock, back in time.

0: Say No More Epic, che anticipano la novità delle 14. Si tratta del nuovo singolo per i Muse, Hexagons.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

Novità di Radio Rock, questa dei Muse, Ex Gons, 14 e 13 di martedì 26 maggio. Giuliano con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Antipop. Sono le cover oggi per il martedì di Soul Driver. C'è chi scrive Highway Star di Metal Church. Bella. Bravo, però i Deep Purple, a parte che sono in alta rotazione anche, sono arrivati con il Back in Time, insomma, stiamo passando pare... ok, basta così, bello. Insomma, mica tanto. Infatti c'è chi scrive Hexagons, è la forma che le palle prendono dopo l'ascolto di questo brano dei Muse. Io non parlo più di questo brano perché sarebbe veramente pleonastico ormai. Basta, non voglio più saperne. Se continuate a votarli saranno in alta rotazione. Poi vabbè. Sull'onda pancheggiante, mi scrive Alessandra, suggerirei Dead Kennedys con Eye for the Law, gli unici che fanno vincere se stessi e non la legge. Bella proposta, Alessandra. Esimio Sire, mi sembra una giornata da Me First and Gimme Gimmes. Se vogliamo fare zozza, proporrei la loro cover di O Sole Mio, per farla più pulita, un Karma Chameleon. Con affetto, immutato, Federico. Io ricambio l'affetto. Nel frattempo mi avevate anche chiesto gli Untanks Starless.

versione di Starless rifatta dagli Untangs, richiesta al 3899106600 da chi? Da Andrea, che poi mi dice grazie Sire, finalmente l'hai messa. Poi è il clima giusto per questo tipo di musica, sto sudando ancora di più qui dentro. Va bene, poi ancora ma che è l'indirizzo? No, vabbè, un indirizzo che non riguarda me, forse a qualcun altro. Credo a Gagarin. Bellerimissimissimo Sire, una domanda di Purple: perché non passano mai brani con Steve Morse, grandissimo chitarrista? Forse perché preferiamo Richie Blackmore, no, non lo so. Domanda polemica, no, in realtà capita anche qualche brano con l'apporto di Steve Morse. Ciao, sono Giuliano, in questa fosa giornata non è che riusciresti a mettere These Boots Are Made For Walking fatta dai Megadeth? Grazie, un saluto Alessandro. Sai che sì, mi piace molto. Vediamo allora, ma se diventi pleonastico, Giuliano Pleone, benissimo, io me ne andrei a casa dopo questa minchiata. Grazie a tutti, vi voglio bene. Megadeth, già, ragazzi, già fa caldo, vi prego

vabbè, ci stava anche questa scarica di adrenalina grazie ai Megadeth nella loro versione di These Boots Are Made for Walking, tra l'altro dal vivo nel 1987, credo veramente i Megadeth al loro apice, veramente bella, potente. Grazie a chi l'ha richiesta al 3899 106 600, come al solito non mi ricordo. Ah, siccome no, Alessandro, che ne pensi di Wicked Game rifatta dagli Him? Bella, Guiduccio, bella, sì. Giuliano, ma la batteria che coverizza la colonna sonora di Amore Tossico di Detto Mariano, una bella, mi rompo questa splendida versione di Starless, ci starebbe, una bella M1, non capisco come letto, dopo questa splendida versione di Starless ci starebbe benissimo, così continuiamo a piangere, piangere fa bene amico mio. Poi c'è chi scrive: questa di Muse sembra Opus di Eric Price. Sì, poi ancora, ecco la macumba di Sinéad ha colpito. Ah, riferito ai Muse, vabbè. Bella Giuliano, io ogni volta che ti becco con le cover ti suggerisco The Man Who Sold the World di Meteor, ma tu tanto non mi caghi. Se scrivi Huir bene ti cago, se togli l'H ti cago, promesso. Se rompi i coglioni sui i nomi. Madonna, che è sto malessere? Oddio, che malessere, scusa. I Megadeth? Oh, no, non mi dire gli Unsanks. Vabbè, ciao Giuliano, sono Giuseppe, ti ascolto sempre in questo orario, soprattutto quando devo andare ad insegnare, come capita spesso il lunedì e martedì. Volevo dirti che questa dei cover di Megadeth fa veramente cagare. Ah, vabbè, ce la diamo in pausa con questa eleganza, con questa poesia, con questi buoni sentimenti. Va bene, mi avete chiesto di Perfect Circle con la loro versione di Machine. A fra poco per l'ultima mezz'ora di Soul Driver.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
5: We can have a party in there.
4: Stai ascoltando
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: Peter a Spasso con Leone on Radio Rock.
1: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo martedì 26 maggio. Si apre con i Kiss di Lick It Up.

Il Back in Time delle 14.30 affidato ai Kiss di Lick It Up, i Kiss che anticipano anche l'ultima novità delle nostre due ore insieme, si tratta di Ginzu con Snow White. Brand new music right.

0: novità di Radio Rock, questa di Ginzu con Snow White, che potete votare sul nostro sito radiorock.it. 40 sono i minuti che vi separano da Antipop. Nel frattempo c'è Giuliano con voi fino alle 15, ultimi 20 minuti da dedicare sempre alle cover, come ogni martedì qui a Soul Driver. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Vai Lorenzo.
1: Ciao Giuliano.
0: Oh, ciao bello.
1: Io non ho cover da proporti, però ti propongo una serie TV che secondo me devi vedere.
0: Vai, spara.
1: È molto figa. C'è Bruce. Sì.
0: Ah,
1: c'è,
0: addirittura.
1: C'è lui. Però ci sono una bella canzone di Bruce. Ossia? Che fa la colonna sonora portante.
0: Ma
1: della
0: che
1: serie.
0: Bello. Qual è?
1: La serie si chiama The Burrocks su
0: The Burrocks.
1: È una miniserie in realtà.
0: Oh,
1: secondo
0: grazie.
1: Me va vista, è figa.
0: Grazie Lorenzo, la guarderò e saprò ti dire. Buon pomeriggio Giuliano caro, ci regge una splendida, per me lieve versione unplugged dei CSI cover dei pezzi dei MK, dei Marlene Kunz, bella, si se può bene, si no bene uguale. Un abbraccio Davide, mi piacerebbe molto. Sì, magari anche giovedì, visto che c'è la musica live, vediamo. Dice Giuliano caro, ci regge una splendida, per me lieve versione unplugged dei CSI cover dei pezzi dei MK, dei Marlene Kunz, bella, si se può bene, si no bene uguale. Un abbraccio Davide, mi piacerebbe molto. Sì, magari anche giovedì, visto che c'è la musica.

starless al mondo, credo, una cosa del genere. Va bene, continuate. 3899 106 600, vediamo un po' cosa. Ah, questa me l'avete chiesta, questo Alien Ants Farm con la loro versione di Smooth Criminal.

0: Charlie and Ant Farm nella loro versione di Smooth Criminal qui a Radio Rock 14:44 insieme a Giuliano Leone. Le cover del martedì di Soul Driver. Sentiamo chi c'è, vai Daniele, vai.
1: Giuliano, grande
0: sì,
1: Leone.
0: Sono io.
1: Buon pomeriggio innanzitutto.
0: Buon
1: senti una cosa, stavo pensando,
0: sì.
1: Ma la cover fatta dagli Smashing Pumpkins, sì, di Clones,
0: sì,
1: credo che fosse di Alice Cooper.
0: Sì, sì, di Alice Cooper, Clones, We Roll.
1: Come ti sembra?
0: E come mi sembra, la vogliamo ascoltare insieme? Clones, sì, sta nella raccolta dei singoli Besides Aeroplane Flies High degli Smashing Pumpkins. Te la trovo subito, guarda, ce l'ascoltiamo insieme. Clones, sì, Alice Cooper, We Are All, eccola qua.

vabbè, che dire, gran bella cover anche questa di Clones, rifatta dagli Smashing Pumpkins. Vediamo chi c'è. Mio sire, cosa ne pensa di Rusty Cage di Soundgarden, rifatta da Johnny Cash? Qualsiasi cosa riguardi Johnny Cash ne penso un gran bene. Se mi diceste puoi passare una compilation di Rutti e Scureggi di Johnny Cash, mi piacerebbe. Sempre comunque strano che non ti siano capitati qui, meno male, già fa caldo. Poi ciao, Tainted Love, cantata da Manson, bella, bella, la passo spesso, sì, Tainted Love, rifatta da Marilyn Manson. Bella Giuliano, Iron Man dei Cardigans, anche, questo è tutto fieno in cascina per martedì prossimo comunque. Buon pomeriggio in extremis, qua dalla tua città preferita, sembra luglio, un caldo pazzesco, io domani vengo in ciabatte, pensa. Mi avete chiesto anche il grande Johnny Cash.

sempre tratto dagli American Recordings, che dettero nuova linfa grazie anche a Rick Rubin, a Johnny Cash. Io vi consiglio veramente anche tutto il cofanetto Unhearted, che contiene le cinque, poi ne hanno fatto uscire un altro postumo di American Recordings, in questo caso una versione pazzesca di Rusty Cage dei Soundgarden, rifatta sempre da Johnny Cash. Cerco di andare più veloce possibile e di regalarvi quanta più bella musica a mia disposizione. In questo caso anche una bella cover che mi avete chiesto al 3899-106-600 di Wicked Game, in questo caso rifatta splendidamente dagli Him.

0: Wicked Game rifatta dagli Himma. Intanto c'è chi scrive, Valentina scrive: ciao, intanto grazie per la compagnia che mi fate mentre allatto il mio bimbo di 5 settimane. Oh, auguri. Visto che sono uscite i Soundgarden, una bella Nothing Compares to You cantata da Chris Cornell, come la vedresti? Sempre grazie. Sì, lo farò, promesso, non oggi perché sono in chiusura. Mio caro Giuliano, dei nobili intenti, la musica è il palco dei tuoi argomenti, ma oggi mi assurge una nuova missione: portare Antipop alla tua attenzione. I ragazzi ogni giorno per loro a missione salutano sempre Giuliano Leone. Io temo qualche rima con one, andiamo avanti. A Leone dal Papa non porti il fardello, perciò per favore un saluto al Triello che di pomeriggio ci fa compagnia quando tu ormai sei già andato via. Questo è un capolavoro, a te rinnovo il mio grande rispetto, puntata epocale domani la 7. Si ride, come nel caso di Marco che a 60 anni fa ancora battute sulla mia pinguedine. Vabbè Marco, divertiti così con Marco e le sue battute da sessantenne con internet. Vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani, come al solito 13:15. Vi lascio con Antipop, grazie a tutti, vi voglio bene, ciao.
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Sei su Radio Rock. Get ready! Tutta un'altra storia.

0: martedì 26 maggio 2026, questa Antipop. Bene, sì, allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia al pubblico studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, ciao, settimana ciao. Veramente complicata, troppo lunga. Buon pomeriggio Giampiero Giulia.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, buon pomeriggio al signor Biordo Michelotti, che ricordiamo sempre
1: dottore
2: come...
1: credo sia dottore.
2: Vabbè, quello che è comunque sempre con grandissimo
3: signore,
2: era un gran signore, offriva spesso, sanno tutti questa cosa, e ma soprattutto un saluto a all the birds, all the girls all'ascolto di Radio Rock, incredibilmente, anche con il caldo afoso,
3: incredibilmente
2: non sia mai che magari Radio Rock vi rinfresca un pochettino, e che vuol dire
3: a noi no. Un po' meno devo dire,
1: possiamo mangiare tranquilli come si dice a Roma.
2: Ehi là, ecco,
1: arriva la cassettiera che si palesa rallentata anch'essa
2: dal caldo, è il caldo che la rallenta.
3: Se pensate di avere caldo, sappiate che noi ne abbiamo di più, giusto per dire, insomma, no, fatevi forza, prescrivetevi, autoprescrivetevi un po' di ottimismo pensando alla nostra condizione.
2: Oggi, posso dire una cosa, sì. Valerio, perdonami, vai. Poi possiamo andare con la musica.
3: Sì.
2: Però volevo dire che se oggi è uno di quei giornali dove si possono fare le truffe in qualche modo.
3: Perché?
2: Io magari se mettiamo l'IBAN di qualcuno, di, oh, se ci mandate 6 euro per rinfrescate, secondo me qualcuno ci casca.
3: Perché sono
1: Dici, vogliamo fare questa, proviamo?
2: Non lo so.
1: Proviamo, dai. Allora,
3: e ce ne frega tanto.
1: Non adesso
2: il,
1: perché sennò...
2: Il PayPal di Emanuele Forte.
1: Esatto, non adesso.
3: Non avevamo preparato niente.
1: No, esatto.
2: Posso dire il PayPal di Emanuele Forte?
1: Dopo lo diciamo.
2: Dopo?
1: Non adesso, perché se noi diciamo adesso che è una truffa, la gente magari sta troppo attenta e non ci cade. Sì. Durante la puntata lanciamo
3: sta...
1: Esatto, e vediamo che c'è fuori.
2: Ma pensaci tu che c'è penso, già penso troppo
1: fatto. C'è penso.
3: 3899106600 appunto il contatto. Ci sono
1: non
3: i vari...
1: per la truffa.
3: Non per la truffa, i vari riferimenti, il sito radiorock.it, l'app gratuita, iOS, Android, i social, Facebook, X, Instagram e Twitch. Io credo di aver detto già troppo, sinceramente.
1: Fa caldo, Ale, fa
3: caldo. Il nostro primissimo intervento, appunto, fa caldo. Lasciamo spazio ai Metallica di Whiskey in the Jar.
4: Radio

0: In the Jar, in Metallica.
1: Il rimo quotidiano a Leone Giuliano.
2: Dai, forse sarebbe bello che il complemento per Giuliano sarebbe questo oggi. Fosse questo oggi,
0: cioè? La musica.

0: facciamo una bella poesia, va, facciamo così.
1: Ah, bella questa cosa.
0: Sotto il cielo di Giuliano vola in alto un bel fagiano, mentre scorre piano piano verso il basso altipiano.
2: Che bello.
0: Chi ha orecchie per intendere, intende il fatto, no, del basso, di quello, di quell'altro.
1: Ma oggi è un componimento quotidiano, quotidiano, Leone,
0: sì,
1: Giuliano,
0: sì,
1: non è neanche una rima.
0: Era anche... Vabbè, quello poi ci arriviamo, insomma.
2: Piano, piano piano.
0: Piano piano.
2: Anche perché
1: pure arriviamo. Quello fa rima con Giuliano.
2: Ma avevo detto che fa caldo oggi?
0: Caldo non credo faccia rima con Giuliano. Non
2: no,
0: so
2: no, dico a prescindere, abbiamo archiviato, no,
0: abbiamo
2: la parentesi di Giuliano.
1: Il momento.
0: Io la riproporrei durante la trasmissione.
2: All'improvviso.
0: Questo, all'improvviso.
1: Perché no?
2: Va bene, va bene.
1: Perché no? Brand new music right here.

0: Yes, for the kids, Anthrax, che tornano dopo diversi anni con un nuovo album che si chiama bellissimo Cursum Perficio, nuovo album degli Anthrax, in parte registrato e mixato presso i 606 Studios, di proprietà ormai di Dave Grohl a Los Angeles, prodotto dal già collaboratore del gruppo negli ultimi album, Jay Ruston. Allora, abbiamo varie poesie che erano già state dedicate a Giuliano, vedo al 3899 106 600, tipo: mio caro Giuliano, dai nobili intenti, la musica è il palco dei tuoi argomenti.
1: Che schifo.
0: Ma oggi mi assurge una nuova missione, dice assurge, quindi c'è un po' una citazione del maestro, portare antipop alla tua attenzione. I ragazzi ogni giorno per loro a missione salutano sempre Giuliano Leone.
1: Non è una missione, è un favore che facciamo, esatto, a Giuliano Leone.
0: Leone del Papa, non porti il fardello, perciò per favore un saluto al Triello che di pomeriggio ci fa compagnia quando tu ormai sei già andato via. Lui va via prima che arriviamo noi, però, in realtà.
2: Non facciamo in tempo a sedirci,
0: vederlo, che lui è già andato via.
2: È già scappato.
1: Comunque, mettiamo in chiaro le cose, noi facciamo un favore a Giuliano Leone, non è che lo facciamo per perché siamo sottomessi.
0: È stato detto di fargli il traino per la puntata del giorno.
1: È lui che si fa chiamare Sire da solo, nessuno lo chiama veramente. Non è un vero Sire, ecco. No.
0: A te io rinnovo il mio grande rispetto, puntata epocale, domani la sento, vedi? Cioè, quindi oggi non la sento.
1: Non la sentirà mai, non è vero, comunque.
0: Ci ho provato a farvi salutare da Giuliano, gli avevo fatto pure una poesia, non demordo, ci riproverò. Vai.
1: Vabbè, vai.
0: Insisto.
1: Ci mancherebbe.
0: Devo capire perché gli stiamo sulle palle, visto che facciamo
1: Giuliano
0: di tutto per farlo, no?
1: Un po' invidioso.
0: Emergere, sì.
1: Mauretto, comunque bellissima la tua poesia.
0: Sì, devo dire.
2: Sì.
1: Piaciuta, no?
0: Cioè, laddove è andata lui soddisfazione, te la diamo noi.
1: Noi
2: per le porci, ragazzi, purtroppo bisogna dare un numero di cose.
0: È così.

0: Mr. Brightside, i Killers. Comunque ieri parlavamo di pasta, effettivamente, sì. No? Questo tempo che cambia, questo caldo che è quello di luglio, che però fa fine maggio, quindi
1: insalata di riso.
0: Mese qualcosina prima, sì, c'è il grande ritorno dell'insalata di riso.
1: Che poi ti posso dire, però, è buona. Cioè, la pasta fredda, beh, la mangi ovviamente anche per motivi, no? La prepari prima, poi insomma te la mangi quando ti pare, te la porti in giro. È buona.
0: Certo che è buona.
1: Soprattutto perché puoi inventarti diverse diciamo combinazioni, no?
0: Ah, poi te la chitti facile.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: La pasta fredda più o meno, anche se gli ingredienti ricorrenti sono più o meno quelli di stagione, no? Se vogliamo.
1: Hai l'opzione sott'olio, sott'aceto, esatto, se vuoi già quella confezionata col tonno e altre cose.
0: Sì.
1: Poi ci metti, cioè, volendo, c'hai anche quella con i pomodorini, la mozzarella, il basilico. È buona comunque.
0: Sì, cioè, tipo mette un po' di mais, se ti gusta. A me non particolarmente.
1: Il pesto. Metti un po' il pesto, così non
2: pesto
1: so che ne pensa
2: estivo,
1: lo chef.
2: Pesto di Calcutta, mi dici?
1: No, sì, quella è, no, la canzone.
2: Quella è la canzone.
1: Sì.
2: Ah, io pensavo che tu mi stavi proponendo questo nuovo format in cui da un lato si cucinava e dall'altro ascoltavi della musica. Che però credo fosse un programma di MTV che si chiama Kitchen.
0: Oddio, forse sì, ma solo
2: con
0: Mao, oppure
2: con grande Mao.
0: Solo Calcutta, oppure che ne so, se
2: no, lui pesto,
0: io di Sepoltura. Che...
2: No, sì, hanno fatto una canzone che si chiama Pesto, assolutamente.
0: Ma solo pesto si cucina durante questo programma.
2: No, no, allora.
1: Cioè, tu devi associare un piatto a una canzone? Possiamo. Ecco, la pasta fredda la associamo ai Sepoltura, per dire. Cioè, potrebbe essere un'idea, no?
2: Aspetta, i Sepoltura perché però?
0: Ci devi mettere delle radici,
1: so, cioè,
0: quindi mandi Luz.
2: Sì, perché. Allora, aspetta, perché Sepoltura ti dà qualcosa. No, aspetta, pensiamoci bene,
1: cioè,
2: pensiamoci,
1: bisogna associare,
2: bene,
1: quindi
0: pensiamoci, perché può
1: serve
0: venire
1: un
0: fuori un grande
2: venire format. Fuori il nuovo format che finalmente togliamo il nome vetusto, che è Antipop, che ci ricorda un personaggio di Latina, e possiamo assurgere
0: che automaticamente
1: Antipop
0: non rimane in alcun modo direttamente.
2: Oggi siete
0: tutti
2: e due
0: Castrichi
2: molto polemici, vi sento che vi
1: siete polemico dopo che abbiamo Antipop che ti ricorda Latina.
2: Sì, sì, vabbè, è fattuale come cosa, non
1: è fattuale.
2: Non è fattuale.
1: Antipop è il nome della trasmissione. Infatti continua anche senza
2: la discoteca di Latina, ma magari mi sbaglio io.
1: Andiamo a ballare all'Antipop, però
0: ragazzi,
1: fai avanti le mattine,
0: visto che sia con l'FM.
2: È per quelli che faccio che bigioavano la scuola.
0: Allora, visto che sia con l'FM e col DAB, arriviamo anche a quelle parti, ci date conferma dell'esistenza di una discoteca che si chiama Antipop?
2: Antipop a Latina, e se ci siete stati è l'ultima canzone che ha passato questa.
1: E chi era il DJ però? Perché
2: il DJ lo sanno tutti.
1: Spider Riccardo.
2: Beh, vedi un po', dai.

0: Car, Smashing Pumpkins. Ah, raga, io vidi adesivi sui lampioni di Latina e Provincia con la faccia sua, cioè di Riccardo Castrichini.
1: Non mi ci credono qua.
0: E con sopra scritto anti-pop, proprio tutto maiuscolo. Perciò il brand è ormai purtroppo associato
1: a meno male, allora, che meno male la voce della verità.
2: Ma che voce? Lo scrive Domenico, che però non allega foto o altro, quindi è quello che lui
1: dice. Mo mo per i cavoli tuoi, mo lui magari...
2: Ma noi cavoli, a parte il fatto che i cavoli miei, lui dice che ha visto un adesivo dando ragione a te, senza però allegare delle prove, certo, delle foto. Come fai a capire che è vero?
0: Dobbiamo procedere contro Riccardo, ci servono le prove.
1: No, e questo è vero, però innanzitutto... Noi ci dobbiamo fidare degli ascoltatori, delle ascoltatrici.
2: Però non di noi.
1: Non di noi, no.
2: Quindi, cioè, quindi,
1: vabbè, ma sono meglio gli ascoltatori di noi, scusatemi. Ma vabbè, questa è una cosa di cui sono convinto. Ma non di noi tre.
0: Quindi, mi ricordo altre situazioni.
2: Per un ascoltatore che dice ho visto, magari un altro dice io non ho visto.
1: Se qualcuno
2: ragione.
1: Non ha visto, scrivesse al 3899.
0: Non è vero.
1: Non è vero, io non l'ho mai visto. Ah, e mi capita spesso di bazzicare la Latina, per esempio.
2: No. A Latina c'era il Canneto, il Felix e forse 24.000 baci. La disco antipop di Castrichini ha chiuso.
1: Vedi che c'ha, ma guarda,
2: come fa che è chiuso se c'è... Cioè,
1: ha chiuso vabbè. Perché, vabbè, per i permessi, dai, lo sanno tutti che...
0: Non c'aveva i permessi per ballare.
1: Non c'aveva i permessi per fare niente.
2: Per niente.
1: Per niente.
0: Non c'aveva i permessi neanche per aprire.
1: Lei aveva fatto. Aveva
2: fatto abuso edilizio.
1: Questa associazione giovanile, va, chiamiamola così.
0: Era un po' una palestra, un po' una discoteca.
1: Un'associazione giovanile.
2: Facevano pure i panini, facevano pure i panini.
1: Ma facevano tutto quello che c'era tra giochi, i panini. C'era quello che faceva il moonwalk avanti e indietro, avanti e indietro.
2: Sono la Latina, quello.
1: Quello.
0: Ah,
1: ma che veramente.
2: No, allora, guarda, ho frainteso, scusa.
1: No,

0: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: We are back. We are back. Back to Antipop.
7: Antipop. State ascoltando
6: Antipop.
7: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
6: Rock. Antipop di nuovo con voi dopo il suo primo break, quello delle 15:30, arrivano i Joy Division con Dead Souls. Radio
8: Rock. Back in time.

0: Souls, Joy Division. Io non so una guardia, ci scrivono, non ho capito in che senso.
1: Riferimento forse alla richiesta di foto, beh, ma non è che sei una guardia se fai le foto a quello che dici per avvalorare quanto detto,
0: nulla.
1: No, ma arrabbio, perché poi si sposta il fondo sessuale.
2: Però l'hai detto male, magari ci è rimasto male, poverino. Ascoltatore, dico.
0: Che cioè,
2: no, magari ci è rimasto male perché
0: ha pensato
2: è stato un po' aggressivo.
1: Scusa, allora lui dice: io ho visto la discoteca, ho visto l'adesivo antipop con la faccia di Riccardo.
2: Ma se lui non ha la foto, cioè se lui non, cioè,
1: non
2: l'ha
1: lo
2: visto,
1: dire, non lo dire, non lo dire.
2: Dice, non lo dire.
1: Non lo dire.
0: La faccia di Riccardo era sulla op di antipop.
1: Ma non c'era nella faccia, nell'adesivo, non c'era nulla, capito? È fantasia.
3: Ah, okay. Faccio il mega maschio performativo. Vi dico che sto leggendo Le anime morte di Nikolai Gogol.
0: Chi se ne frega?
3: Perché appunto
1: Gogol,
2: Nikolai Gogol Bordello.
3: Ciò da cui prendono spunto per il titolo di questa canzone
2: Ah, bello.
0: Ah, in quel senso, perché altrimenti chi se ne frega.
2: No, perché non avevo capito.
1: Ma veniva a trasmettere al posto nostro.
2: No, aspetta, però allora adesso che l'abbiamo capito possiamo riascoltare e gli diamo.
0: Allora, lo riascoltiamo anche perché era un pochino
1: noioso,
0: veloce.
1: No, era un po' noioso, volevi dire.
0: Sicuramente, però
3: faccio il mega maschio performativo.
2: Ok.
3: E vi dico che sto leggendo Le anime morte di Nikolai Gogol, perché appunto ho scoperto da poco che ciò da cui prendono spunto per il titolo di questa canzone di Joy Division.
2: Però cioè, adesso che ho capito
0: adesso
2: il messaggio
0: suona.
1: Era più o meno noioso di prima.
2: Non
1: di
2: meno,
1: più.
2: Molto meno, meno. Per me meno,
0: meno,
2: per meno. Scusa, non
0: più.
2: Ti volevo dare contro, Valerio. Oggi so che c'è questo, tag team quest'oggi,
0: oggi,
2: i Rockers contro Al Kogan, quello è il problema.
0: Sto aprendo gli occhi anche su di te.
2: Anche su di te, vedi che piano piano, pensa quando noi apriremo gli occhi su di te allora, Valerio.
1: Dobbiamo equalizzarci adesso?
2: No, ma ragazzi, quando mai?
0: È palese che voi abbiate provato a farmi fuori durante quel lungo periodo, no, nel quale, come fu per Ivan Juric... Fuffo Bernardini venne a trasmettere al posto mio, quindi insomma qualcuno l'ha chiamato l'interregno, giustamente.
2: Ma è giusto
1: Lina Flogulo che girava per la radio,
0: esatto.
2: Però diciamo che insomma Fuffo è stato qua neanche un mese e mezzo
1: più o meno,
2: mese e mezzo, quindi mi assurge
0: a
2: 45 giorni tutto sommato,
1: per arrivare a dire cosa? Che un mese e mezzo è 45
2: giorni. Un mese e mezzo a voglia di dire cose che si fanno, cioè un mese e mezzo, insomma Fuffo è stato qua neanche un mese e mezzo
1: più o meno,
2: un mese e mezzo, quindi mi assurge
0: a
2: 45 giorni tutto sommato,
1: per arrivare a dire cosa? Che un mese e mezzo è 45
2: giorni. Un mese e mezzo a voglia di dire cose che si fanno,

0: da Emanuele e Valerio, assolutamente, ma? Cazzo, però mi sa che è una lettura complicata per un titolo di una canzone.
1: Ma
0: cioè,
1: non lo sta leggendo.
2: Beh, anche di per sé è un libro che si chiama Le anime morte, non credo che proprio trenini, sia manga, insomma.
3: Feste.
2: Ecco.
0: Poi mi sembra pure, come dire... E erto,
3: guarda,
0: cosa...
3: quello non si capisce, però sì. Secondo me è più uno di quei libri che lui ha.
0: Guarda, che non so poche quelle poche pagine che si vedono, non sono.
3: È uno di quei libri che lui ha comprato, ma non ha mai letto. Perché dai, tutti abbiamo dei libri che per fai fighi ci abbiamo a casa,
2: quando
3: ma non ce ne frega niente.
2: L'usato, fanno fuori tutto, no? Ti devi riempire la libreria di
3: cose. Bravo.
2: Solo per sentirti dire, oh, ma che l'hai letto?
3: Ma che
2: era?
3: Oh, sì, a voglia.
0: Brand new music right here.

0: Trap, you. Allora ti segnalo, caro Giampiero, un Resident Evil Requiem usato però a 50 euro su eBay.
1: No. Ho usato, deve costare 35 euro.
2: Beh, perché abbiamo già affrontato infatti il tema, no? Usato.
1: No, hai ragione. No, ma è però, vero, no, hai perfettamente ragione. Però,
2: nuovo a quanto sta nuovo, mi ricordate?
0: Ma 59.
2: Nuovo 50 usato.
1: No, ma io adesso io non ci gioco più a quel gioco. Basta. Non avete abbassato i prezzi. Allora,
2: avete perso un cliente.
0: Era pronto a finirlo, a platinarlo, a recensirlo.
1: Ne ho parlato per 3 mesi. Ho rischiato anche il mio posto di lavoro. Perché
2: sì.
1: Giuseppe.
2: Emilio non gioca a quello.
1: No.
2: Lo odia.
1: E odia di chi
2: ne parla.
0: Chi ne parla bene, soprattutto.
1: Bene,
2: lo sapevo, vedi.
1: No, abbiamo rischiato veramente tanto. Come ti pare, vabbè. Guarda, tanto, per me scrivo quello che vuoi. Vabbè, però non fa così, perché là mi assurge Emanuele Forte.
0: No,
1: così.
0: Dico tanto, pure oggi mi sa che non è che prendiamo un voto.
1: Però chi parte così
2: è a metà dell'opera.
1: Noi a metà del voto, del quindi voto. Se era 3 è 1,5, capisci? Cioè,
2: al momento.
1: Quindi cerchiamo di almeno positività.
0: Però posso dirti, 1,5 alle 15:50 è meglio di tante altre volte.
2: Però con una temperatura interna di circa 50 gradi. Fa caldo per tutti.
1: Ogni ora replicare quest'1,5 arriveremo a 4,5.
0: Vabbè, sì, perché è vero.
1: Non facciamo 4 ore, se volete facciamo un altro.
2: Noi calcoliamo su mezz'ora.
1: Facciamo 4 ore e allora al 6
0: ci tengo il 4 e mezzo.
2: Facciamo un'ora in più oggi.
0: Sì.

0: My Ticket Darkness. Allora, stavamo condividendo tra noi questa notizia che in qualche modo ci riguarda, perché un po' tutti noi giochiamo ai giochi da tavolo che pare che riducano lo stress. Lo conferma la scienza. Leggo da questo articolo di everyeye.it: i ricercatori dell'università di Plymouth hanno appena confermato un dato che risulta una ovvietà per molti appassionati di scacchi, Dungeons and Dragons e anche Monopoly addirittura viene menzionato. Secondo loro studio, pubblicato sulla pagina principale del loro ateneo, i giochi da tavolo consentirebbero ai partecipanti di migliorare il proprio benessere e di combattere gli effetti negativi dello stress quotidiano. Inoltre migliorerebbero anche le capacità sociali delle persone introverse e di quelle che presentano tratti autistici. Addirittura, vedi quante cose positive i giochi da tavolo. Vabbè, sono importanti perché permettono di effettuare una piacevole disintossicazione dal digitale, questo è vero, perché insomma è ancora a che fare con le schede, e le pedine, queste cose
1: soprattutto
0: qua, no?
1: Di solito sono o cooperativi o comunque con la collaborazione, ma anche se sono, come si chiamano, uno contro uno contro tutti, no? Non viene il termine, però
2: uno contro uno,
1: però giochi con qualcun altro, quindi si crea un gruppo di persone che tendono a stare insieme, quello sicuramente è utile. Sul fatto che possano ridurre lo stress, ora è ufficiale, lo dicono, quindi va bene.
2: Ma chi lo dice? Ma che io
1: l'università di Plymouth.
2: Io ci credo, no, sì. Valerio, attenzione. Ma che caspita sono questi? Ma mo all'università di Plymouth, ma che è il Plymouth?
0: Non, cioè non sembra quello che c'è scritto nell'articolo, nel senso che dicono che effettivamente aiutano le persone, ecco, si specifica anche quelle dipendenti dai videogiochi o dalla tecnologia, le abilità sociali, i tratti autistici, ma non necessariamente riducono lo stress. No,
1: anche perché poi se sei competitivo e magari vuoi vincere a tutti i costi, riduce lo stress un par di ciufoli, mi verrebbe da dire.
0: Poi voglio divertire, gioca a Mario Kart. Vai.
2: Beh, là pure che ne so, il gioco delle tre carte a questo punto mi assurge.
1: Altro,
0: però
1: lo
0: ci sono,
1: sai,
0: delle cose che effettivamente per quanto interattive, che ti tengono lì incollato, non sono necessariamente piacevoli. Ecco, veramente tipo giocare a Mario Kart.
1: Sì, ma anche,
0: stress, cioè,
1: anche giocare a Monopoly, se hai di fronte quello eccessivamente competitivo, non è una passeggiata di salute.
2: Quando perdi, quando perdi
1: rosichi.
2: No, ma perdi male, non è che sai, dico perdi, vabbè. Ma quando perdi, cioè, per esempio, quello che dici tu col Monopoly, no? Tu già con quello che ne so, ogni cosa c'ha l'affitto, la cosa, è normale che te.
1: Un po' già, vabbè, è rotto.
2: Vabbè, allora
1: risico a un certo punto, se escono tiri brutti.
2: È vero.
1: Poi ti incazzi.
0: Risico, sono finite le amicizie.
1: Tra l'altro,
0: più che il fantacalcio, queste cose
1: a margine, hai detto il gioco delle tre carte. L'altro giorno faccio una bella passeggiata in via dei Fori Imperiali qui a Roma. Stavano giocando non al gioco delle tre carte, ma quello che ha la campanella.
2: Beh,
1: c'era tutto il capo, ma in mezzo avete
2: poi
1: i pagliali.
2: Dovevi assurgere a Ciccheroni, dovevi mettere là col telefono e fare. Ma no, guardate qua,
1: guardate che succede
2: al centro di Roma.
1: Io ho pensato fosse tipo una gag, sai, esce tipo Staffelli, no? Sì. Striscia la notizia, no? Invece non sono fatto gli affari miei, però è strano.
2: Qua sotto ho visto Capitan Ventusa.
1: Qui sotto?
2: Qui sotto al bar, quello che fa.
1: Uso io che stava a fare, stava a cercare qualcuno.
0: C'è un servizio sul bar qua di sotto o
2: stava
0: cercando
2: facendo
0: qualcuna?
2: Secondo me stava cercando qualcuno all'interno di questa radio, però poi io...
1: Così, competitivi, ecco, non mi veniva il termine, competitivi, grazie ai nostri ascoltatori, sempre, sempre molto attenti.
0: Anche se io non esco finché non so chi stesse cercando Capitan Ventosa.
2: Allora,
0: però forse
2: guarda,
0: il maestro
1: Marco Muscarà stava cercando.
2: 3899 100 100, chi stava cercando Capitan Ventosa, perché... Se no non riusciamo ad andare avanti quest'oggi.
0: Ce lo vuoi, dai, noi lo sappiamo, però vorremmo che ci
2: arrivasse. Ma non è che non lo sappiamo benissimo.
0: Lo intuiamo.
2: Possiamo essere indirizzati meglio.
0: Siamo così.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà! Sarà la prima parola.
3: Laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare. Nella fiducia di chi trova sostegno. Nella cura che accende una nuova luce. Nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
7: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
8: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
9: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: Questo è Antipop.
1: La trasmissione che è peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. Seconda ora di Antipop di oggi, martedì 26 maggio 2026, che si apre con i Wolf Mother e la loro Dimension. Radio

0: the Stars, Rolling Stones. Buon pomeriggio, anni fa ho ordinato il Monopoli su una nota piattaforma di cui non faccio il nome per non far arrabbiare Emanuele.
1: Grazie,
0: Temu,
1: grazie, ma se...
0: vabbè, mi arriva la versione russa in cirillico.
1: Te sta bene? Te sta proprio
0: così
1: bene?
0: Così ti impari a nominare le mani.
2: Te sta bene perché si se sta dicevi bene, Amazon
1: non no, ma neanche quello non serve, non serve fare sta roba, però non lo capite, vabbè, voi fate le marchette,
2: ma
1: siete contenti,
2: senti,
1: così
2: le marchette, vabbè, sì. Ma che tanto che ti cambia, bene o male,
1: e non si fa,
2: oddio, ci sono soltanto solo 50 carte più o meno di probabilità o altro, che effettivamente potrebbe, però te li inventi, capito, magari vero. Ciao, io lo parlo in russo.
1: Ciao Antipop, io tutti i giovedì mi vedo con tre amici per serata giochi da tavolo, però è più la droga che ci abbassa lo stress. Allora, per questo lo decide.
0: Questo messaggio è stato immediatamente inoltrato alle forze dell'ordine, che noi invece siamo amici delle guardie.
1: No, però lui prende, cioè possiamo prendere spunto, no? Noi abbiamo detto esattamente questo.
0: Per drogarci,
1: che...
0: no?
1: No, no, no, no, che diciamo che i giochi da tavolo spesso non sono così rilassanti. Lui dice,
0: no, ragazzi,
1: non è il gioco, è la droga che mi rilassa, capito?
2: Sì, ma perché no, anzi, lui indirettamente ci dice anche un'altra cosa. I giochi da tavola ti portano a drogarti.
1: Ah, ecco. Ah, dice, non sono le canne che poi passi a quelle sigarette.
2: No. Io adesso non so che droghe, di quali droghe stiamo parlando.
1: Ma non ci interessa neanche poi, no?
2: Non si fanno veramente i nomi. Pure se facci sapere, magari la prendi a prezzo buono.
1: Ma sei matto? Oh,
2: si può dire questo?
0: No, cioè, radiofonicamente parlando.
2: No, vabbè, ma io...
1: Forse è il caldo che parla, maestro.
2: Eh?
1: È il caldo.
2: Chi è che è caldo?
1: No, è il caldo che le dà la testa.
2: No.
1: No, cerchiamo la droga a buon prezzo.
2: Volevo capire, volevo sapere.
1: Sì, sto cercando di darla fuori da un attimo da questo
0: unplugged. No, non credo che voglia.
1: Non voglio.
2: Io voglio rimanere qua a sguazzarci.
1: Della droga.
2: Pormi anche dei dubbi.
0: Va bene, va bene.

0: Violet Hill, Coldplay.
1: Buon pomeriggio Antipop, buon pomeriggio Radio Rock. Niente, ma mi augurate un felice genetliaco, che ieri ho terminato il mio 41esimo giro attorno al sole e oggi è il mio primo giorno dei 42. Che ansia, ragazzi.
0: Ma quindi ieri hai fatto il compleanno, oggi, no? Capito?
2: Ieri.
3: Oggi allora, è il primo tanti giorno. Tanti auguri. Io adesso non uso dei termini complicati tipo genetliaco, queste cose qua che... Ma che difficile.
2: No, genitale credo abbia detto.
0: A me non sembra che abbia detto.
2: Ma hai detto genitale?
3: Ha detto.
2: Ho capito male io.
0: Non mi è parso. Poi non
3: che
0: so.
3: Ha detto, Ale?
0: Genetriaco.
3: Genetriaco. Però.
2: Vabbè, genetriaco però, è francese.
3: Sì, è una parola che viene. No, io perché poi penso in francese.
2: Vabbè,
0: comunque, dai.
3: Però
0: tanti auguri,
3: chiama, io.
2: Vai.
0: Chiama Alessandro. Dai.
3: Sa 42, Alessandro.
2: Alessandro, no?
3: Vai, dai.

0: Questo all'infinito poi.
1: Fatela, basta, non ci chiede nessuna richiesta, cose così.
0: No. Anziché mandatela una canzone, l'abbiamo cantata.
1: Questo è il regalo per Alessandro. Esatto. Va bene,
2: bravo. 50 euro, però, ma non è forte che è di...
1: PayPal, il modo da PayPal
2: sì,
1: in privato.
2: Sì, sì, sì.

0: Motin di Echo, Foo Fighters. Oggi è anche il mio di compleanno, ce lo scrive sempre al 3899 106 600, Fabio, grazie mille per avermelo rovinato.
1: Vabbè, mica era per te.
0: Ah, te chiami Fabio, cioè non ti chiami Alessandro,
1: scusa. Ma se vuoi la facciamo, abbiamo la possiamo personalizzare per chiunque.
0: Tanto lì c'è lo spazietto vuoto.
2: E ancora non è arrivato comunque il PayPal di prima, quindi prima di magari cantare altri tanti auguri, facciamoci
1: ma
2: pagare.
1: Ma io non posso che attaccano dei paratti,
2: Non ci hanno pagato, ma che vuoi da me?
0: Questo però,
1: perché prima sei tu che ci hai indotto a cantare.
2: Io.
1: Valerio?
2: È il maestro che ha messo il maestro.
1: Però tu hai riso, hai avallato, hai fatto
0: cioè, si vedeva che eri,
1: guarda che gli hai fatto così, guarda.
0: Insomma.
2: Questa mi sembra un'accusa forzata.
1: Vabbè, Pollicione, ma non è.
0: Stai partecipando comunque a quello.
2: Ho partecipato, ma non è che ho lanciato.
0: Vabbè.
2: È stato il maestro Cesare a lanciare.
0: A me mi è sembrato di vedere un occhietto in quel momento.
1: anche a me, Valerio.
2: Mi state equalizzando adesso.
1: Ma ci stiamo equalizzando. È che però
2: devo aprire gli
1: devi dire cazzate.
2: Aprire gli occhi.
1: Scusami, Valerio, ho detto sta parola.
0: No,
1: però
0: fatto bene,
1: però era per rafforzare il concetto.
2: Il contenuto.
1: Contenuto che non era fortissimo. Così
2: fa mappa.

0: Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. Allora, vabbè, tanti messaggi, richieste di compleanni ancora. Ragazzi, noi cantiamo una volta a puntata, dir tanto, insomma, non è che possiamo passare tutte le tre ore, no, ad accogliere le richieste di compleanni.
1: Potrebbe essere pure, ripeto, oggi, dato che stiamo
2: scarichi,
1: creando nuovi format, potrebbe essere anche un questo format. Un format nuovo, ovvero una richiesta o una canzone.
2: Allora, noi eravamo rimasti con questo nuovo format di Antipop,
1: no?
2: Che però non abbiamo mai approfondito, c'era quello delle truffe, però poi non...
1: Perché mi hai tarpato le ali su tutto oggi, Emanuele?
0: Dobbiamo un po' definire la truffa senza troppo dirlo.
2: Capito,
1: ho detto una mezza cosa, è vero?
0: Vabbè, lui è che te odia.
2: No, io ho detto non dirlo subito, non dichiarare che è una truffa, se non ci cascano, scusa.
1: La truffa, so, ecco, ci rimango male,
2: ma,
1: ci rimango male
2: perché sai che c'ho ragione, perché fondamentalmente
1: adesso, guarda,
2: scusa, se tu facciamo
0: ho ragione, mi sembra un po' pretenzioso.
1: È vero che quello è che andava dopo, benissimo
2: dopo la musica, dopo il break,
1: quale emozioni,
2: ti spiego le truffe, dai, su, prendi carta e penna, dai.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Valigia pronta?
1: Sì.
0: Documento preso?
1: Certo.
0: Bagaglio a mano?
1: Eccolo.
0: E il parcheggio?
1: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
2: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
4: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
5: Ah, ma quindi non è un'operazione?
4: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
6: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
12: It's on Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: Antipop.
1: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. 16:37, questo è sempre Antipop. Loro i Dire Straits che arrivano con Down to the Waterline.
1: Radio

0: Armstrong, Black Party.
1: Le ricorrenze di Jean-Pierre.
2: Così alle 16:43 proprio. Così. Per far vedere che le abbiamo fatte. Allora,
0: evidente, le facciamo pure più tardi.
2: È vero. Senti, il 26 maggio è una data fondamentale del rock, una giornata che instilla anche un dubbio. E qua, sì, Emanuele, lo fa.
3: Instilla il dubbio,
2: incredibilmente. Perché io dico questa cosa? Perché da un lato oggi è il compleanno di Alan White, dall'altro però nel 2022 mi veniva a mancare Alan White.
0: Cioè lui è nato e morto su.
2: Parliamo sempre di un batterista, però nella stessa persona, incredibilmente. Ecco. Parliamo, quello che è nato era l'ex batterista di Oasis, mentre quello che è morto era il batterista degli Yes, che muore insomma a 72 anni, 50 anni di prog e quant'altro. E quindi noi giustamente potevamo mettere della musica prog, potevamo...
0: Ma va
2: bene passare una canzone di Oasis.
3: Ma dai, soprattutto
2: dai, dai,

0: Aquis Oasis.
1: Senti, andiamo avanti con i compleanni, perché oggi nel 1946 nasceva, perché poi verrà a mancare il 29 aprile del 1993 a soli 46 anni, il buon vecchio Mick Ronson, un chitarrista, si può dire cui, ecco, per usare un termine molto giovane, chitarrista che gli fumano, ti piace?
0: Dobbiamo mettere anche un gran produttore,
1: gran produttore, esattamente. No, poi ha suonato veramente con tantissimi gruppi, esattamente.
0: David Bowie, sì, sì.
1: Esattamente, lui però secondo me dove mi si erge in qualche modo è in Ziggy Stardust, proprio nel concept di Ziggy Stardust e nella sua bellissima Moonage the Dream, tra l'altro, insomma, non il documentario, però insomma nel video relativo al concerto, quello che si trova, insomma, di Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Devo dire che la versione quella di Moonage Day Dream è veramente molto molto bella, perché poi c'è tutto l'assolo quello dell'encore, no?
0: Sì,
1: quindi che dura un po'
0: finale.
1: Di più, con dei buoi che fa cose incredibili, tipo biciu biciu, queste cose qua.
0: Lui tra l'altro, Mick Ronson, ha avuto un ruolo anche nello sviluppo, perlomeno, della
1: di
0: prima
1: Uptown Funk.
0: Di Uptown Funk e anche dei primi album solisti di Morris, e lui è stato anche uno di quelli che ha spronato la carriera solista di Morris
2: e di Bruno Mars.
1: E forse là però si poteva fare un po' più gli affari suoi, non
0: sì,
1: so,
0: infatti da... questo non so se si va bene David Bowie, lo rido
2: da come
0: a
2: l'hai messa,
1: ma guarda, va bene pure
0: la macchia nera della sua carriera,
1: dai,
0: eh sì, eh sì.

0: just for fun.
1: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
2: Ermedico, che coglioni questo.
3: Mi dica, signor primario Guido Massimo.
2: Professore, prego.
3: Ma certo, professore, prego, primario Guido Massimo. Come posso essere utile?
2: Mi segua.
3: Se è per le canne d'erba che so girate in sala operatoria, io l'ho solo rollate, giuro.
2: Canne?
3: Cannule, ho detto cannule.
2: Mi segua, presto. Ermedico, l'ho fatta venire qui nel mio studio perché ho bisogno di un suo parere. Guardi questa radiografia, nota qualcosa di strano?
3: È trasparente?
2: Eh beh, è una radiografia.
3: È in bianco e nero.
2: Le radiografie sono in bianco e nero. Si concentra sul cavo orale.
3: Il cavo? Come il cavo? A me non mi pare che ci stanno fili qua.
2: Il cavo orale, la bocca.
3: Oh, che palle.
2: Esatto, quelle due formazioni sferiche. Lei, a parte me, è l'unico che le ha notate. E scommetto che sta pensando quello che penso io.
3: A voglia, uguale uguale.
2: Glielo dico, il medico in prima linea. Se lei continua così, un giorno potrebbe diventare anche il primario di questo reparto.
3: Beh, professore, prego, primario Guido Massimo, così mi lusinga. Per me sarebbe un onore diventare il primario del rinomato reparto di otorinolaringoiatria. Primario dello stimato reparto di otorinolaringotalia.
2: Come?
3: Il reparto di otorinolaringogenia.
2: Scusi?
3: Otorinolaringocoglionita? Otorinolaringometria.
2: Ma no.
3: Laringografia.
2: Ma che è?
3: Laringosofia.
2: Sicuro?
3: Chirurgia. Il primario di chirurgia. Fanculo te e tutto il reparto di otorinolaringoiatria.
0: Just for fun.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Valigia pronta?
3: Sì.
2: Documento preso?
3: Certo.
2: Bagaglio a mano?
3: Eccolo.
2: E il parcheggio?
3: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
4: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: me fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
9: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele, Giampiero con voi come da programma da palinsesto fino alle 18. Arrivano anche Linkin Park con questa One Step Closer.

0: Eccoci anche questo martedì a parlare di annunci, occasioni più o meno imperdibili. Cominciamo con il primo di questi annunci, appunto giovane uomo solo cerca dama di compagnia. Andiamo a leggere, non c'è una sua foto.
1: Ma lui cerca una dama.
0: La dama di compagnia. Descrizione: giovane uomo solo cerca giovane donna dama
1: sola?
0: Di compagnia. No, giovane donna, dama di compagnia. Assistente domiciliare, benessere per compagnia e massaggi rilassanti in appartamento a Roma, zona San Giovanni. Un giorno a settimana, ore pomeridiane o serali, paga giornaliera 80 euro.
1: Ma scusa, i massaggi li vuole...
2: L'altezza di San Giovanni?
0: No.
1: I massaggi li vuole lui o li vuole... Cioè, se li fa lui o li riceve?
0: Io ho un po' il dubbio, nel senso che non... così non si capisce troppo.
2: Però bisogna essere più precisi, perché...
1: È vero.
2: Perché sta cosa può cambiare tutto quanto...
1: Tutto.
2: Tutta la trasmissione, se ci pensi.
0: Va bene che tu voglia una dama di compagnia, ma sii preciso, però.
1: C'è anche una linea tra se può fa e non se può fa.
0: Per esempio.
1: Vabbè, questa insomma, vabbè,
0: vabbè. Mariachi, Messico per matrimoni. Questa cosa fa molto ridere Emanuele Forte.
1: Immagino questo, che
0: le persone del Messico non si possono sposare.
2: No. Ma posso dire anche che tristezza Emanuele Forte, che appena tu gli hai detto mariachi subito si è messa lì nei baffoni, il cappello grosso,
0: ha preso le statue,
2: la mascotte di Messico 86, sta roba.
1: Però
2: qua
1: lui sta vendendo questo servizio.
0: Vabbè, allora,
1: il mariachi per matrimoni, che fa?
0: Andiamo a leggere.
1: Capito.
0: Porterà, se sa chi, al vostro matrimonio i colori, la musica, l'allegria tipica del Messico.
1: Vedi.
0: Se volete stupire la vostra dolce metà o farvi menare anche con una serenata originale, oppure stupire tutti i vostri ospiti durante i festeggiamenti, che pure loro non vedono l'ora, Messico è la soluzione ideale per riempire di vivacità il vostro giorno più bello. Questo
2: come
0: è
2: no?
0: Il nome di questa azienda. Servizi offerti è un gruppo formato da musicisti professionisti che allieteranno le vostre nozze con musica tradizionale messicana. Grazie all'ampio repertorio di brani popolari potranno soddisfare le vostre esigenze e creare un repertorio cucito su misura per voi. Messico saranno disponibili e puntuali, e vorrei vedere, per garantirvi un servizio serio di qualità. Portate al vostro matrimonio il folklore della cultura messicana con i suoi ritmi e colori, e la vostra festa sarà senza dubbio indimenticabile.
1: Ma fanno anche tipo i Guns N' Roses, i Rolling Stones,
0: allora, in versione mariachi, che ne so, i Testament in versione mariachi, viene una cosa molto simpatica.
1: Fear of the Dark,
0: esatto, così.
2: Ma i Gypsy King erano spagnoli, non messicani?
0: Non credo messicani.
2: E allora non li possono fare i Gypsy King,
0: per esempio.
1: Magari fanno anche cover, però, no?
2: Però se tu mi vendi il Messico e poi mi fai una cosa spagnola,
1: mi assurge una presa in giro, cioè.
2: Stai a fregare.
0: Bel 45enne italiano disponibile per porno gay.
2: Però scusate, bello, faccelo, cioè fallo decidere.
0: Non c'è una foto neanche del mento, allora, che sarebbe quella richiesta in questo caso.
2: C'è la foto del mento.
0: No, neanche del mento.
1: Che mento gay, non ho
2: perché
1: capito.
2: Dal mento si capiscono tante cose.
0: Mento porno, vabbè. Come da titolo, sono un bel 45enne italiano.
1: Da cioè, titolo, non da foto.
0: Lui ribadisce, esatto, perché la foto non c'è. Fisico sportivo anziché sportivo, insomma, vabbè, serio, dolce, solare, pulitissimo e molto.
1: Quando un esplosivo, però.
0: Quando un esplosivo e pulitissimo. Sono disponibile per shooting di nudo, erotico e porno. Disponibile per fare video porno gay, possibilmente con uomini dai 50 anni in su.
2: Io, se potessi fargli una domanda, gli chiederei se lui è solito indossare magliette da calcio per pannarsi alla Valle Ascelle e in indeterminati orari.
0: Questo però non credo c'entri molto.
2: Perché potrebbe essere anche...
1: No, dipende dal personaggio, no?
2: Dal personaggio se
1: tu fai lo sportivo. Tu fai lo sportivo e queste cose le fa.
2: No, non lo so, chiedo, non
0: lui
2: so.
0: Sportivo non lo è sportivo.
1: Sportivo, hai ragione,
2: Allora magari non ha le magliette...
1: Certo.
0: Magari quelle pure un po' tarocche. Se siete interessati, contattate.
2: Qualità thailandese.
1: Volevo mettere in contatto con il primo annuncio, anche se cerca una dama di compagnia.
0: Magari
1: si fa andare.
0: Va bene pure un damo di compagnia.
1: Perché no? Perché no?
0: Perché no?

0: Penguins, Polar Bears, Millen Collin.
1: Ah, le ricorrenze incredibili. Però ultimamente ho sentito che...
0: Che?
1: Come si chiama la...
0: Cassettiera.
1: La cassettiera non le annuncia più, no?
0: Solo all'inizio.
1: Secondo, terzo, quarto,
2: credo sia il caldo.
1: Cioè, comunque anche la cassettiera piano piano ci inizia ad abbandonare. Mi dispiace,
2: aumenta la temperatura.
1: La sentivo più presente prima, magari. Ah,
3: Jean-Pierre fa caldo.
1: Fa caldo. Vabbè, senti, peccato che questa frase fantastica non possa finire all'interno.
2: È vero.
1: Recap.
0: Che abbiamo perso.
2: Metto solo questo: Jean-Pierre fa caldo.
1: Jean-Pierre fa caldo, io sono quello. Vota la puntata 2.
0: Così. Siamo tolti.
2: Non hai
1: scritto niente.
2: Si è cancellato, non è che non ho scritto.
1: Ma ha mangiato il cane.
2: Non lo sanno. Guarda, a giovedì, ma chi mi frega?
1: Valerio. Sembra un po' la classica scusa.
0: Lui andava.
1: Di chi non gli andava.
2: Ma
1: leggi
2: sta ricorrenza, mamma mia.
0: Ha impattato col piede sul PC facendo finta che fosse
1: È stato proprio lui a togliere la spina di sua sponte.
0: Sì, è vero.
1: Sua maestà. Comunque, senti, Faldone, eventi e curiosità. Emanuele, mi raccomando. Allora, cosa succede oggi? Che la casa, nel 1996, la casa di Eric Clapton, non so se lo sapevate, ma prende fuoco. Il chitarrista entra ed esce dall'edificio in fiamme per salvare la sua collezione di chitarre, quindi danni da 3 milioni di dollari, però riesce a salvare, nonostante tutto, delle Stratocaster, delle Les Paul, delle Martin Acoustic, insomma,
2: ma le più immagino preziose. Ne abbia anche parecchi, come...
1: Però credo che ne abbia perse anche tante.
2: Sì, credo di sì.
1: Magari glielo darò un po' il chiccherone.
0: Ma lui non è uno di quelli che le spacca sul
1: palco. No.
0: Quindi ci
1: però,
0: tiene le sue
1: chitarre. Però a questo punto gli conveniva a spaccarla sul palco. Cioè, poi tra l'altro leggevo, in realtà nel 2008 un altro incendio, la fata padrona, ma non oggi, un altro giorno naturalmente, però sempre relativa a Eric Clapton. Cosa succede? Che vanno a fuoco Universal Studios di Hollywood, in quell'occasione andarono persi i nastri master originali di oltre 500.000 artisti, tra cui anche Eric Clapton.
0: Vabbè, forse è con lui che porta a sé.
1: Poi tra l'altro sembra anche, però questa non è confermata come diciamo visione, come notizia, che anche la sua abitazione di Chelsea andò in fiamme.
2: Allora,
1: ma questo non è stato...
0: Forse è lui che gioca un po' con l'assicurazione, ma ha preso fuoco caro.
2: Io ho chiesto alla cassettiera Bis, praticamente, quante chitarre possiede Eric Clapton.
1: Nessuna.
2: E questa è la nessuna, non ho mai suonato la chitarra. Nel corso della sua carriera Eric Clapton ha posseduto oltre 250 chitarre.
1: Vabbè, ma pensavo pure di più.
2: Ad oggi, insomma, 250... Ad oggi la sua collezione privata ne dovrebbe contare, qui si parla sempre ovviamente al condizionale, 70 o 80, cioè tra le 70 e le 80.
3: Ma non so, chi cazzo la conosce questa?
0: Ah, perché tu hai detto l'altra cassettiera.
1: Aspetta, allora facciamo un attimo due conti, i conti della serva, come li vogliamo chiamare. Allora, 250 chitarre mi dicevi.
2: Sì. Nella sua carriera.
1: Una cinquantina d'anni di carriera l'avrà fatto.
0: Beh,
1: voglio dire, almeno, se non pure di più.
0: 50 anni ci
1: può stare. 50 anni, dai, rimaniamo sui 50 anni, quindi... Vedete, qua sono 50 chitarre all'anno.
0: No, se sono 250 sono 4 l'anno.
1: Scusa,
0: 5 l'anno.
1: Non sono bravo.
0: Ogni anno ho comprato 5 chitarre. Compro
2: 5 l'anno. Poi dipende magari il tipo di chitarra.
1: Vabbè,
2: magari comunque c'è, cioè, io in una stanza con 250
0: adesso,
2: chitarre, a un certo punto.
0: Se segue questo ritmo ci mette altri 50 anni.
2: Esatto, per tornare.
1: Ma io penso che dovrebbe comprare un'altra casa con tante chitarre dentro e poi magari
0: gli estintori anche.

0: Change the World, Eric Clapton, che abbiamo appreso, ecco, grazie alle ricorrenze del Sor Giampiero, essere particolarmente sfigato con questi incendi delle sue case.
1: Sì.
0: Qualcuno, non so,
2: potrebbe pensar male, però sì, non è questo.
0: Siamo noi.
3: No, però sull'assicurazione sono d'accordo. Cioè, sul fatto che
2: è sospetta, dici come.
3: Beh, insomma, voglio dire, oh, lui chiaramente ha poche chitarre, però se li fossi assicurati,
2: capito,
0: magari, allora, no?
2: 250
3: una assicurate. Persona del genere magari ha quei soldi da poter sperperare,
0: sì, magari, magari non avete questi problemi,
3: vabbè, cioè lascia un raddoppio, come si dice.
0: Sì è vero, vogliamo fare il recap oggi?
2: Non c'è il recap perché si è resettato tutto.
3: Lo faccio io. Giuliano è spettacolare, Ano, il complimento di quest'oggi. C'è Emanuele, il rock mi fa schifo, è incredibilmente le parole più
2: quelle
3: forti.
2: Sono altre trasmissioni.
3: Ah, è vero.
2: Il rock.
3: Poi la cassettiera, ma quando le facciamo le ricorrenze, l'incredibile attesa per un momento che poi è arrivata alle 16.43, e lo dico perché se poi dobbiamo fare alle 17.43 non le facciamo più,
2: certo.
3: Poi Valerio, sto aprendo gli occhi anche su Giampiero, l'immotivata, strigliata, tirata le orecchie al povero Sor Giampiero, me la chiamava questa oggi, perché proprio si vede che glielo doveva dire.
2: E Giampiero?
3: Vota la puntata 1, no, Giampiero non ha detto niente oggi, stava zitto. Gli auguri di compleanno a Flavio.
2: Era Flavio? Alessandro era.
3: Alessandro.
2: Alessandro,
3: incredibilmente. E vota la puntata 8.5 più.
2: Ma hai detto 1
3: più. Ho detto 1 più.
2: Più 7.5
3: no, più 8.5 più.
2: Ma quindi 9.
3: Quindi 9.5 più, quasi 10.
0: Mazza.
3: Pensate, una volta che le potevi scrivere, però prendendo in voto alto.
0: Incredibile, guarda.
3: Purtroppo nessuno legge. Cioè, perché
2: nessuno saprà mai.
3: Questo lo potresti scrivere, che
2: nessuno lo saprà
3: le
2: mai.
3: Le parole passano, verba manent,
2: scritta manent, com'era?
3: Volant o il contrario. Vabbè,
0: verba volant, scritta manent.
3: Scritta volant, volant, volant.
2: Era anche schiaffi
3: latino.
2: Purem, però sì.
3: Quella è un altro discorso.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà! Sarà la prima parola.
4: Laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
8: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
8: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 901. Via Tuscolana 1233.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
10: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
11: Questo è Antipop.
12: La trasmissione che è peggio è impossibile. On Radio
13: Rock. Antipop che gioca tra pochissimo con voi, non a indovina chi te le suona, questa è l'unica certezza da qualche mese a questa parte. Loro invece sono sì, i Blink 182, che arrivano per ultimi per quanto riguarda noi come Back in Time con Damn It.
14: Radio Rock. Back in Time.

0: Planet Blink 182.
1: Va ora in onda Final Fantasy 7.
2: Ah, bello.
3: Un gioco
4: forza
3: di ruolo.
4: Che ora del quiz, indovina chi te la suona domani sera a cena.
2: Avrei preferito il 10, però.
5: Sting, Zeniatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i rage?
2: Come detto poc'anzi dalla cassettiera, giochiamo oggi a Final Fantasy 7, radiofonicamente parlando.
0: Dua Lipa a Palermo per preparare il matrimonio con lei, Donatella Versace.
2: Oggi non c'è Trump.
0: No, c'erano delle notizie su Trump, però volevamo un po' più spaziare, andare anche sul gossip.
2: Qualità, sì.
0: No? Sono quelle cose che tirano sempre.
2: E perché ha scelto questa?
0: Perché Dua Lipa a Palermo, no, è anche un po' un omaggio all'Italia. Che lei
2: con la coppola, no?
0: Esatto, con la coppola. Lui con la coppola, lei con in testa un arancino, arancina, cioè, a seconda.
2: Scaccia pensieri, queste cose.
0: Si trovi, esatto, un cannolo, queste cose qua, vabbè.
2: I cliché classici.
0: Sì, noi siamo un po' Dua Lipa, un po' Palermo che si prepara per il matrimonio di Dua Lipa.
2: Un po' i picciotti.
0: Sì.
2: Volo dal maestro Giambiero, qual è il livello di difficoltà e il premio di oggi?
3: No, oggi il livello di difficoltà
2: non
3: esiste.
2: C'è, perché non c'è il recap, giustamente.
3: Non c'è il recap, quindi non possiamo fare un parallelo, però abbiamo un regalo per chiunque avrà il piacere di giocare con noi.
2: Ah,
3: e vincere.
2: Quindi non è un premio,
3: è un regalo.
2: Un regalo, cioè chiunque lo vince.
3: No, chi vince, chi vince.
2: Ah, quindi è un premio.
3: Ti ho detto.
2: Un regalo.
3: Emanuele, hai rotto il cazzo.
0: Hai rotto il cazzo. Facendo un po' di tutto.
3: Hai rotto il cazzo. Comunque, volevo dire, questo regalo sarà un Final Fantasy 10. Così Emanuele sarà bianco il posto.
2: Io ce l'ho Final Fantasy 10.
3: Ah, no, così la prossima volta forse ci giochiamo pure. Fino allora giocheremo al 7.
0: Fatto, maestro, lei ha detto che a 42 andava via. Quindi sono gli ultimi 3 minuti. Che passiamo.
3: Ma lei non può andare via.
2: Ma no, che non può andare
0: lei
2: via.
0: Lei ha detto così. Poi non so se lo può fare o meno.
3: No, ma io comunque intendevo le 16 e 42.
0: Ah, allora ormai rimane.
2: Le 15 e 42.
3: 15 e 42. Esatto, no. Per quello che non capivo.
2: Oramai cioè, resto, cioè, dici certo.
0: No, a questo punto io conviene.
3: Ma sono 20 minuti, ma però...
2: Facciamo passare veloce. Sì. Tempo, dai.
3: Dai.
2: È il secondo album della band dell'artista, pubblicato nel 1966. È uno dei dischi fondamentali del folk rock, non solo di quegli anni.

0: Anche oggi il maestro Cesari ci delizia con la sua bravura. Insomma, cosa suona oggi, maestro?
1: Un'arancina.
0: Certo. Arancina o arancino?
1: Arancina.
0: Arancina.
1: Un po' diverso, un suono
2: sì. Un po' più tondo. A Palermo, a Catania si dice arancino.
0: Sì, così, esatto. Siamo sicuri?
1: Già maestro se ne doveva andare ora fa.
2: Me ne vado?
1: No, rimanga.
2: Me ne vado.
1: Rimanga. Sentiamo quindi come suona l'arancina in purezza e sì. Poi all'interno del disco di oggi.
2: È una settimana che chiaramente
1: no? Evidentemente
0: è importante.
1: Beh sì.
0: Regalate delle zanzariere magnetiche che ne ho bisogno, grazie Giacomo della Lunigiana.
1: Regaliamo quello che ti pare a te o ti serve a te, Giacomo.
0: Per quelle però ci sono delle note aziende.
1: Beh sì. Dove c'è l'insegna gialla, no?
0: Più o meno.
2: No, un'altra cosa.
1: Sentiamo anche come suona l'arancina all'interno del disco di oggi.
2: È bruttissimo, però
0: cioè,
2: non sembra proprio.
0: Cioè, si capisce, però.
2: Si capisce.
1: Sembra Final Fantasy però, 2.
0: È vero.
2: Sembra anche
0: vero.
2: Un po' la canzone di Macho Man Randy Savage. Che adesso direte qual è.
0: Qual è?
2: È questa.
0: Pensato un po'.
1: 3899-106-600. Il gioco è Final Fantasy 7. Di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando? Brand new music right here.

0: Catching the Flowers, Dead Cup for Cutie. Attenzione per quanto riguarda il titolo del disco di oggi, che non è quello di una nota canzone all'interno del disco stesso, è un po' diverso. Vabbè, andiamo con
1: il
0: recap.
1: È il secondo album della band dell'artista, pubblicato nel 1966. È uno dei dischi fondamentali del folk rock, non solo di quegli anni. Abbiamo anche gli ultimi indizi, no?
0: Cassettiera, sentiamo.
2: Il titolo è un ossimoro che trasforma il silenzio in simbolo poetico dell'incomunicabilità e della solitudine moderna.
1: È tutta sta roba.
0: Chissà che il titolo stia veramente per questo, però se ha detto la cassettiera tendo a fidarmi. C'è il reverse?

0: Ma non me la ricordo tutta.
1: Vabbè, quello che riesce, insomma, quello che ha cartito per primo
0: mese. Mush e non mi ricordo che altro.
2: Mush.
0: Mush. Cioè, te dice Mush, credo sia un modo carino per dire qualcosa.
1: Pensavo fosse una marca di dopo barba, invece.
0: Però, questo potrebbe sentenziare Emanuele Forte.
3: No, no, no.
1: E usa il dopo barba.
0: Non lo usa. Lei solo quando si mette le magliette da calcio,
1: sì,
0: di qualità thailandese, sì, allora là.
1: Ah, lì,
0: allora
1: lì
0: mi
1: assurge. Dopo barba.
0: Esattamente.
1: Vabbè, 3899 106 e 600.

0: Kings, Black Sabbath, cari Giampiero ed Emanuele, o Emanuele e Giampiero, che si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma penso di sì.
2: Speriamo.
0: Speriamo, penso, ce l'abbiamo o no?
1: Sì, sì, sì. C'è chi dice vabbè, così facile, ci si vergogna quasi a rispondere.
0: Sì,
1: tu hai perso
0: anche perché
2: hai perso proprio antipop.
1: Hai perso antipop,
2: cioè noi non faremo più in modo di farti
1: per
2: sentire
1: te,
2: da te,
1: per
2: cioè,
1: te.
0: Di essere reperibili.
2: Esatto, bravo
0: te.
2: Valerio, bravo.
0: Allora, tra l'altro, quelli che fanno così poi scrivono il titolo sbagliato. Io ho detto il titolo è molto simile a una canzone al suo interno, in una versione, quella elettrica, quella famosa, ma non è uguale.
2: Ah.
0: Buongiorno, mannaggia a voi e a Final Fantasy 7.
2: Vabbè, scusa, che è
0: successo? Non lo so. Se ripenso a Crisis Core e al poro Zack, ancora mi viene da piangere.
1: Vi voglio bene. È reciproca la cosa.
2: Però Zack, possiamo dire, sto personaggio ce l'hanno infilato proprio per forza per Final Fantasy 7. In parte,
0: Crisis Core, cos'è, un altro Final Fantasy?
2: Crisis Core praticamente sarebbe un approfondimento, credo sia un pre rispetto a Final Fantasy 7.
0: Ah, è un pre quello.
2: Dove c'ha questo Zack che praticamente è l'alter ego di
0: Claude.
2: Di Claude, esattamente, però con i capelli neri.
0: Buon pomeriggio, The Sound of Silence, The Singer, che vuol dire?
1: Non lo so.
2: Che lui è The Singer.
0: Lui è
2: quindi
0: un cantante, un singer.
2: È come la canzone degli ACDC, no? Rock and Roll Singer.
1: Vedi un po' se ci abbiamo vinto.
0: The Sound of Silence tutta la vita. Saluti da Cagliari, Marco.
2: Però ragazzi,
0: saluti,
2: non
0: questa però
2: bene manco nulla a voi. Allora dai, diciamo che oggi non c'è un vincitore e andiamocene via.
1: Forse ce
2: anche perché io so già 14 minuti che me ne devo andare.
0: No, un'ora e 14. No, un'ora e 14 minuti, sì.
2: Due ore e 14.
1: Ah, perché è le 15.
0: Le 15, non era le 16.
2: Allora se devo
3: il suono del silenzio di Simone Gianfranzolo. Gianfranco Lolo.
0: No.
2: Garfancolo, se
1: Garfancolo, bello.
0: No. Lì poteva essere.
1: Sì, Garfancolo,
2: deve essere quello,
1: sì,
2: Garfancolo.
4: È incredibile quanto siano ancora attuali certe canzoni. Adesso mi sto riferendo a Warpix, The Black Sabbath.
0: Ah, per carità.
4: Grande Se Ozzy.
2: Ma se sbagli te che ripassi, perché poi
4: da lassù, però mi viene in mente per esempio anche un Up Petrus to Arms quando Sonic hanno accompagnato Franco Battiato, e anche quella è una canzone di un certo spessore.
0: No, è bello. Vabbè, tutto, ma non
2: vabbè, però
0: vabbè ragazzi, allora non ci arriva nessuno, perché
2: dobbiamo fare il minutaggio, mi sembra che
0: sì, l'abbiamo fatto perché nessuno ha scritto Sounds of Silence.
2: Vabbè,
0: The Sound of Silence, Sound of Silence, Sounds of Silence è il titolo di questo secondo
2: di
0: album.
2: Di suoni del
0: vabbè, Simon e Garfunkel.
1: Facciamo che hanno vinto tutti, nessuno e la musica.
0: Sai che cosa le dico? Appunto, ha vinto la musica, lo sport, la partecipazione,
1: la voglia di stare insieme.
0: Anche quello soprattutto. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giulio.
1: Grazie.
2: Ciao,
1: grazie a te, Giampiero Giulio.
2: Ciao Emanuele, ciao Valeria, domani.
0: Lasciamo con Paolo e Sandro, ma il rumore con voi fino alle 21 e soprattutto, come dico sempre, the show must go on. Ciao.
5: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Valigia pronta?
1: Sì.
0: Documento preso?
1: Certo.
0: Bagaglio a mano?
1: Eccolo.
0: E il parcheggio?
1: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
2: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
4: Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes Do, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porti ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party. Al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
5: Partiamo?
6: Sì, ma con che auto?
5: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
6: Tipo?
5: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
6: Ok, allora si parte davvero.
5: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: La migliore musica rock tutto il giorno.
8: Very well. Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: della sera.
1: Apriamo oggi con Bruce Dickinson, perché online il videoclip della nuova versione del brano Tears of the Dragon, riproposto dal cantante lo scorso anno in occasione dell'uscita di una versione rivisitata dell'album Balls to Picasso. Il cortometraggio, diretto da Leo Liberti, Antoine de Montremy e proiettato in varie rassegne cinematografiche, ha ricevuto prestigiose nomination e premi in ambito festivaliero. Proseguiamo con i Motorhead e la notizia dell'uscita il 3 luglio su BMG di una speciale ristampa dell'ottavo lavoro in studio del gruppo Kiss of Death in occasione dei 20 anni dalla pubblicazione. Rimasterizzato dai nastri originali, sarà preordinabile già ora nei formati CD, vinile e digitale, direttamente sul sito ufficiale della band, con l'aggiunta della registrazione del live tenuto da Lemmy Kilmister e compagni sempre nel 2007 all'Lowlands Festival. Infine Foo Fighters con un altro video, quello relativo al brano Wall People, estratto come singolo dall'ultimo lavoro in studio della formazione americana Your Favorite Toy, uscito lo scorso 24 aprile. Primo disco con Ilan Ruby alla batteria, l'album farà da sfondo alla prossima tour del gruppo, in scena anche in Italia il 5 luglio, per un unico concerto in programma all'Ippodromo La Maura di Milano.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 26 maggio 1948, nasce Stevie Nicks, cantautrice statunitense, nei Fleetwood Mac dal 1975 al 1999 e di nuovo dal 1997 e artista solista.
3: 1969,
2: nasce a New York Lenny Kravitz, Leonard Albert Kravitz, cantautore, produttore, polistrumentista e attore statunitense.
3: 1969,
2: all'hotel La Reine Elisabeth di Montreal, in Canada, John Lennon e Yoko Ono danno il via al loro secondo Bed In.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
4: On Radio Rock.
5: Buon pomeriggio Rockers, sono le 18 e 6 minuti di questo martedì 26 maggio, tutto prosegue per il meglio qui a Radio Rock. Salutiamo i ragazzi di Antipop che sono stati finora con voi, Valerio Cesare, Emanuele Forte, Giampiero Giuli, e diamo subito uno sguardo al sito radiorock.it per recuperare ad esempio la playlist e la musica che avete ascoltato insieme a loro in questo pomeriggio di Radio Rock, che piano piano si farà sera e lo si farà insieme qui su Radio Rock con Malrumore, Polonia Zumo, Sandro Canori, se tutto va bene, insieme fino alle 21. Iniziamo anche noi con la musica, un salto indietro nel tempo non troppo grande, non dovremmo farci troppo male. 2003, Evanescence, Tourniquet.
0: Radio Rock, back in time.

0: Servivano proprio 1000 violini suonati dal vento per aprire questo malrumore del martedì, quando si fanno le 18:10. Possiamo forse, se qualcuno vuole, iniziare a tutti gli effetti quest'oggi. Lo facciamo così?
1: Così.
0: Sentiamo.

0: buon pomeriggio ancora, abbiamo deciso Sandro Canori.
1: Oltre i cieli dell'avventura, lancia senza paura la tua sfera Pokémon. Buonasera, mi ascoltatore, Radio Rock 7600, questo è Marrumore in vostra compagnia fino a martedì prossimo.
0: Pensate un po', non ci schiuderemo più, non sarà un problema per noi, l'igiene comunque diventerà pian piano sempre un nuovo protagonista di questo format da qui a martedì, ma insomma che dobbiamo fare? Voi come state? Raccontatecelo al 3899 106 e 600, intanto la prima novità. Brand new music right here.

onda da un paio di settimane nella nostra alta rotazione delle novità. Frico, quanto è buono il frico alla nord-est. Infatti omaggeremo tra poco con un brano, ma prima Radio Rock Promotion. Delta del Rio in concerto al Wishlist Club venerdì 5 giugno. Trascorsi 3 anni dall'EP Reorder, la band torna dal vivo presentando As My Eyes Do, il suo primo album vero e proprio, acquistabile anche in vinile la sera stessa. C'è anche un opening act, Nu Lars, tra cantautorato elettronico e sonorità d'oltreoceano, e Simcat, tra dream pop e immaginari onirici, con un percorso live tra Europa e Stati Uniti. Apertura porte ore 21, live ore 21 e 30, ingresso 10 euro direttamente in cassa. Delta del Rio in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, chiaramente a Roma. Dicevamo, quanto è buono il frico, signori, se siete del nord-est lo sapete bene, soprattutto se siete di Pordenone. Da Pordenone c'è un'altra cosa che ci piace molto: i Tre Allegri, Ragazzi Morti.

Bugiardo, tre allegri ragazzi morti quindi da Pordenone, e il salto sembra molto più lungo di quello che poi è, perché da Pordenone al Texas, che vuoi che sia, per il grande ritorno, dei Butthole Surfers hanno annunciato la pubblicazione del loro disco tra 30 giorni, After the Astronaut, è appena uscita questa Intelligent Guy come singolo, a farci venire un po' di curiosità.

0: tanto i Butthole Surfers, caro Sandro Canori, che ci regalano per esempio il divertimento di veder scritto su Wikipedia la traduzione del loro nome. Insomma, una storia importante quella del nome Butthole Surfers, ma non ci importa di questo, ci importa che appunto il tra 30 giorni
1: del buco del culo
0: proprio loro, esattamente, che tra 30 giorni pubblicheranno il loro ritorno discografico dopo l'astronauta.
1: Come si chiama? Gli alpinisti dello scroto.
0: Troppi ne abbiamo fatto. Questa era Intelligent Guy, che effettivamente è molto gustosa. Ma sì, non vi preoccupate, come vi dicevo, se vi ricorda qualcosa, in questo caso è talmente sputtanato che anche il mio di cervello è riuscito subito a collegarlo a questo classico del 1991. Beh, loro insomma, eroi degli anni 90, quindi ci sta.
1: Le merendine, no?
0: Sì, esatto.

contraddistingue questa prima mezz'ora di Marrumore, volendo o no, è groove. Pensa un po' come siamo groove. Non so tu come stai, Sandro, però vi comunico a tutti quanti che il mio cervello è solo ed esclusivamente qui.

0: è importante, trasmette tutto quello che deve trasmettere.
1: Ah, è la sigla di Dorio Doro, giusto?
0: Doro i Doro.
1: Ha intuito, ci sono arrivato.
0: Ci potevi arrivare, visto che, eh sì, Paolo Agnazzumo ha pensato di passare una notte folle in compagnia di un anime folle che penso mi abbia bruciato la retina.
1: È un manga comunque.
0: Sì, io in compagnia dell'anime tratto dal manga ho passato la mia notte.
1: Però specifichiamolo, perché non è molto chiaro ancora questo concetto in tante persone.
0: Dobbiamo fare. Dobbiamo essere noi a insegnarvi.
1: C'è un microfono, una responsabilità.
0: Manga, anime tratto da un manga che aveva già riscosso un discreto successo alla pubblicazione qualche anno fa su Netflix della prima stagione. Da qualche giorno sono iniziati a uscire quelli della seconda.
1: Non mi ricordo l'autore. È Ku Hayashida. Ku. Non lo so, Ku puntato, non si sa come si chiama. Vabbè. È lo pseudonimo di Kyu Ashayida.
0: Ecco, e quindi hanno tratto questa cosa qui, che nella sua seconda stagione diventa qualcosa di scritto da David Lynch. Completamente non so se era notte, non so se era la privazione di sonno, ma io purtroppo leggo tutto attraverso la lente di questo anime che sta accompagnando le mie
1: notti. Allora, a me la storia non ha entusiasmato più di tanto, non lo so perché, forse dovrei dargli un'altra possibilità, perché è uno dei uno dei world building e character design che più mi piace in assoluto,
0: sì,
1: di tutti i manga che ho mai letto. World building e character design, perché sia appunto il design dei personaggi è assurdo, ce ne sono alcuni dei design miei preferiti proprio in generale.
0: Anche
1: tipo Shin.
0: Shin veramente i diavoli di Doro e Doro sono una cosa,
1: che i diavoli però sono quella parte che è tra il character design e il world building, no?
0: Totalmente.
1: Perché poi costruiscono anche il mondo in cui questi personaggi vivono, ed è pure quello assurdo. Speriamo di metterci pure una storia interessante dentro, magari.
0: Sapete bene quello che è il colera che mi prende quando c'è del fantasy di mezzo. E qui, nonostante si parli comunque di
1: fantasy,
0: maghi,
1: horror,
0: ci sono
1: macabro,
0: maghi, ci sono cose che volano.
1: Però tutti, c'è il patto con Satana, cioè...
0: ci sono varie cose, esatto. E ci stanno pure dei funghi che spuntano. Insomma, c'è molto fantasy. Nonostante questo, vi posso garantire che invece, mamma mia che bello. Dopo sentiremo anche una canzone che secondo me involontariamente è perfetta per questa serie. Ma intanto finiamo questa prima mezz'ora di groove continuando a camminare verso la pausa delle 18:30 in compagnia degli In Excess, per l'appunto Just Keep Walking.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
8: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
9: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
8: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
10: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
8: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
11: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
12: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: 18:37 di questo martedì 26 maggio, Malrumore è appena iniziato, siamo finiti in Giappone per qualche motivo, tra poco continuiamo, intanto indietro nel tempo al 1900.

0: Wiser Times, i Black Crowes sono dei corvacci neri a riportarci in diretta, come è uso qui a Malrumore. Insomma, un programma molto nice, molto evil. Effettivamente anche uso ci poteva stare bene. Eravamo in Giappone, perché
1: sì,
0: stavo condividendo.
1: In Giappone è un'antica tradizione, tra l'altro, no?
0: Cosa?
1: Quello che stavi dicendo.
0: Arrivare coi corvi?
1: No, non lo so che stavi dicendo.
0: Non lo so neanche io. Non è il momento, siamo solo in diretta, non c'è da far conversazione qui. Vi parlavo della mia ossessione per l'anime. Stare bene. Eravamo in Giappone, perché
1: sì,
0: stavo condividendo.
1: In Giappone è un'antica tradizione, tra l'altro, no?
0: Cosa?
1: Quello che stavi dicendo.
0: Arrivare coi corvi?
1: No, non lo so che stavi dicendo.
0: Non lo so neanche io. Non è il momento, siamo solo in diretta, non c'è da far conversazione qui. Vi parlavo della mia ossessione per

0: tipo 2015, insomma, che comunque
1: però inizia nel 2000 credo,
0: esatto, abbastanza lunga insomma come, come storia. E l'anime segue insomma più o meno quello che succede nel manga. Credo che quando c'è la trasposizione in anime, per il pubblico italiano non abituato alla trasposizione in anime, succede una cosa strana, perché quello che è sempre detto, cioè è diverso dal libro questo film, è diverso dal fumetto questo anime, con la giapponesità assume un altro livello, perché
1: i giapponesi non fanno trasposizioni anime per gente che non è giapponese,
0: capito? E quindi
1: il fatto che poi noi li guardiamo è un piacevole effetto collaterale per
0: esattamente
1: loro.
0: Esattamente. Però cosa succede? Succede che secondo me è già una lingua, una scrittura, una grafia, un tratto, un disegno ricco di simbolismo. Quando devi asciugare ancora di più per portare magari quelli che sono più volumi all'interno magari di un solo episodio, quel simbolismo assume un valore ulteriore, chiaramente se la produzione è sempre giapponese. E quindi quello che sembra asciutto, asciutto, perdere dettagli, in realtà secondo me si fortifica, perché in una parola, in una sola conversazione riesce a racchiudere tutta la forza magari di
1: quello. Non lo so, a me la cosa che mi è mancata nella trasposizione animata è proprio questo invece, che è troppo pulito. Perché
0: rispetto ai tratti,
1: sì, ma rispetto a tutto poi, perché comunque essendo una città magica, demoniaca, comunque l'autore ti vuole da molto l'idea del trasandato, no? Del
0: sì,
1: decadente.
0: La città brutta si chiama Il Buco, quindi.
1: Esatto, e il tratto del disegno secondo me ti porta meglio dentro questo decadimento e questa zozzura satanica, capito? Più dell'anime, che vuoi o non vuoi un po' perde, perché il tratto del disegno si può prendere delle libertà che il cartone difficilmente si prende.
0: Sì, certo, è chiaro. C'era Matteo che ti diceva, scusami, non ho capito bene, di questo manga ti piace il character design?
1: Sì.
0: Sì, proprio di Doro Idoro. Sì. Ma sono talmente simbolici.
1: Ci sono
0: delle cose che ti scavano atavicamente, ti richiamano qualcosa come se fossero, no? E c'è invece poi chi ci manda proprio la statuetta di Doro Idoro dalla sua mensola, insieme ad altre cose molto carine, altri fumetti, una mucca. Che cos'è? Io non ci vedo.
1: Cos'è? Come una mucca?
0: C'è una mucca là sopra, non vedi che c'è una mucca. Beh. Comunque, c'era anche chi ci condivideva l'ossessione ultima, rientrato dal Giappone da poco, iniziato a vedere una serie su Gundam che mi era sfuggita. La sigla non è da fuori di testa, di più, sentiamo se
2: siamo
0: ci porti
2: fuori di testa.
0: No.
1: Ma questo è pugliese, dai.

0: canzone, no, le Bundabash.
1: Sì, qualcosa del genere, cioè, capito? Poi uno dice sei subito in una sala giochi di Akihabara, però era molto più folle, sono molto più folle le musiche di Doro e Doro. Dai, questa è typical Japanese music that you would expect.
0: Beh, così che sono sempre bravi, però.
1: Cantata da Max Pezzali, tra l'altro, ci dicono, vero?
0: Che sta per uscire la sua canzone su Tokyo, eh?
1: E sarà? Come sarà?
0: No, questo ci affidiamo.

0: Sandra, sei pronta domani ad andare in edicola a dare i tuoi soldi a Topolino per il numero creato, ideato o strutturato da Max Pezzali?
1: Che esce domani?
0: Ah no, la settimana prossima.
1: È quello di questo mercoledì o è quello del mercoledì
0: del 3
1: dopo?
0: Giugno.
1: Quindi è quello dopo ancora. Mamma mia, saremo in trepidante attesa. Però di solito alla fine c'è c'è l'anticipazione del mercoledì dopo. Quindi da domani, col numero di domani, possiamo scoprire che storie hanno messo nel numero di Max Pezzali. Quindi potremmo avere una prima anticipazione.
0: Beh, sarà divertente e lo scopriremo insieme. Intanto, guarda, c'è una novità e non è Max Pezzali.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
4: La musica nuova su Radio Rock.

0: cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
1: Dichiaro aperto il Gran Consiglio Ugro, la parola Malodrat.
2: Maleodorante Sepperned.
1: Bene, dichiaro chiuso il Consiglio Ugro.
2: Ma non abbiamo parlato di niente.
1: Oh, ma io c'ho da fare, devo ammazzare due che hanno respirato quando sono passato.
2: Stramaledetto Sepperned, con questo fatto del e ammazzate de qua e ammazzate de là, la popolazione ucra è diminuita del 30%.
1: E allora?
2: E se continuiamo così, il nostro esercito avrà un numero di soldati inferiore ai giocatori della nazionale di Sgolg.
1: Oh, però se può fa niente, e i vecchi non li posso torturare perché sono deboli, i ragazzini non li posso bullizzare perché sono indifesi, gli adulti non li posso fare ammazzarsi se no diventano pochi. Non lo so, impediscimi pure la collezione dei prepuzzi, no?
3: Nel frattempo, nell'antica selva della Nera Perfidia, il fratello gemello di Sepperned, Seppermerd, sta ordendo un ingegnoso piano per usurpare il trono del fratello.
4: Vado lì, gli dico guarda là, e mentre si gira gli do una capocciata sulla tempia.
5: E questo sarebbe l'ingegnoso piano?
4: Forse hai ragione, vaffangul. Credi che sarebbero meglio educarci in piano petto?
5: Ma no, no, devi cercare di usurpare il trono con l'astuzia.
4: Tipo?
5: Trovare il modo di corrompere qualcuno a lui molto vicino affinché lo tradisca.
4: Ma certo, Malodrat, il suo fidato consigliere.
5: Lascia fare a me.
4: Vai, vaffangul.
3: Il giorno dopo, all'interno della macelleria da la suora Marisa.
6: Ecco qua, Malodrat.
2: Sicura che c'è tutto?
6: Un chilo di costate di grugnolo, mezzo chilo di spezzatino di zembello e 6 settetti di coda di gnoscio.
2: Grazie, suora Marisa.
5: Chi si vede? Malodrat, il fidato consigliere del morto de figa Sepperned.
2: E chi si vede? Vaffangult, il fidato consigliere di quel caino di Seppermerd.
5: Tu lo sai perché sono qui, vero?
2: Certo che lo so. Tutti gli ugri ormai lo sanno che... alla macelleria della suora Marisa la qualità è garantita.
5: Vieni anche tu alla macelleria da la suora Marisa, l'unica che fa le salsicce di grugnolo con pepe e finocchietto.
7: Cosa?
0: Unno per tutti, tutti per Unni.
8: Just for fun.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
2: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
3: I like it.
2: Questa è Radio Rock. Questo è Malrumore.
4: Malrumore
2: on Radio Rock.
5: Mentre prosegue in questo martedì sia la diretta di Radio Rock sia tutte le nostre vite vanno avanti così cercando di mangiare la polvere, c'è chi canta tutto questo. Sono i Queen, Another One Bites the Dust.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Clear tra le novità targate Radio Rock, un viaggio che no, parte da lontano e arriva proprio tra le strade della capitale. Ma quindi Sandro, perché non rivivere certe emozioni?
1: Certi, no, beh, basta, abbiamo già dato.
0: Forse qualcuno non ieri non ha sentito questa
1: ma
0: puntata.
1: Ma ti è salvato però, se ieri qualcuno
0: non
1: ha ascoltato
0: perché adesso
1: questa
0: che questa cosa è su di me, adesso è su tutti voi. Tutti
1: ma non
0: voi.
1: Funziona così.
2: Era meglio se scendevo prima Tiburtina. Siamo in mille taxi, forse solo una decina.
0: Ancora non ci
2: però
0: credo.
2: Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale.
1: A me piace
2: questa
1: canzone.
2: Prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece che si taglia dentro da Villa Borghese. Il taxista che mi chiede lei è
1: se gli piace il duce.
2: Anche voi dell'Inter.

0: Come si chiama?
1: Al posto del mio sole. No, al posto del mio sole, credo. Lontano dal tuo sole, scusami.
0: Se no, anche sti cazzi, scusa Sara,
1: no,
0: un attimo.
1: Anche sti cazzi, se no non passerà. Fa capire che sta la differenza tra sti e sto.

0: quando vi sembravate, vi sentivate vessati dalla canzone dell'uccello e rimpiangete quei bei giorni in cui
1: era tutto da mille anni fa.
0: Esatto, e adesso sarà con noi per sempre, almeno finché non mi stuferò io, e abbiamo capito che io non mi stufo. Ma facciamo il paragone, dai. Dici,
1: no,
0: che
1: ma non c'è, forse un po' il ritornello, il resto non c'è proprio paragone, ma pure lo spessore della canzone, dai.
0: Per questo voglio ripulire.

0: questa te l'ha dedicata a Milano questa mia. No, no.
1: Esattamente quella.
0: La canzone Max Pezzali è del 2019, pensa. È la causa del Covid, credo, la canzone Max Pezzali. Però questa è tutta una teoria
1: l'ha
0: mia.
1: L'ha creata lui.
0: Comunque confermo che, essendo originario di Pavia, ha un forte legame con la capitale perché ci risiede il figlio, come dicevo io ieri, vedi, è confermata.
1: Max Pezzali, questo non è Neffa, che amiamo nella sua versione un po' depre, ma troppo, se no, caro Neffa, se la sentiamo tutta, facciamo una brutta fine insieme, poi parleranno di noi i libri di storia, non mi sembra il caso. Salutiamo chi al 3899-106-600 manda degli Stewie Griffin in crisi psicotica, un po' come siamo tutti quanti, e anche Alex che dice che è troppo vecchio e troppo occidentale per riuscire ad apprezzare Doro i Doro. E tornando solo un ultimo momento sul
0: vecchio,
1: pezzo,
0: troppo occidentale mi piace,
1: è una definizione che mi fa impazzire. Dicevo, io sono completamente là dentro, invece riesco a leggere la verità solo attraverso la lente di Doro i Doro, e secondo me anche questa canzone dall'ultimo album di Marilyn Manson descrive per filo e per segno Doro i Doro, un po' perché, come potete sentire, c'è del Satana che
0: vedo lampi negli occhi.
1: Si chiama Death is not a costume.

0: poi è bellissimo dire a una persona ti rompo il sole, no? È molto, molto più carino, molto più delicato.
1: Vuoi romper tu madre?
0: Te vuoi romper tu madre, per l'esattezza, citando il sommo Penta, invece lui era Marilyn Manson. Giustamente voi dite, beh, certo, togliamo Neffa che ci manda in depre, mettiamo quell'allegrone di Marilyn Manson. Ma erano emozioni diverse e poi serviva a raccontare attraverso questa canzone la storia di Doro e Doro. Sentiamo.
2: Lui si chiamava. Se io salgo in macchina il 26 di maggio alle ore 19 e 18 e la macchina segna 40 gradi, si può bestemmiare Gesù bambino?
0: Ah!
1: No!
2: Una domanda preliminare a quello che potrebbe essere un eventuale secondo messaggio.
0: Per favore, è già così, caro, se ci vuoi bene, evitiamo.
1: Sto aspettando.
0: E poi appunto abbiamo scoperto delle cose qualche puntata fa, sappiamo che c'è solo da pagare una multa, ma qui non si sa chi ha meno soldi e quindi poi sarebbe comunque... più o meno via radio sono circa 300 euro di multa, potrebbe essere, quindi per 300 euro di multa uno si potrebbe prendere anche la soddisfazione
1: della, di che?
0: Di fare, di liberarsi
1: da che cosa?
0: Vabbè, dal male, Sandro, dal male. Dicevo, rispetto a quello che abbiamo ascoltato invece, e a proposito alla grande, grande allegria, l'inizio di quella ci porta all'inizio di questa. Non c'è nulla in questo mondo di interessante, neanche il sesso.

0: da primi 2000, maledizione, altro che la depressione di Neffa, forse stavamo meglio lì, avevate ragione voi. Guarda cosa arrivo a dirvi in questo pomeriggio del martedì, che prosegue non poi tanto lento, mentre ci raccontate che anche a Piacenza si squaglia. Piacenza. Cioè, che dice quattro la bestemmia l'amico, Gigi non ha bestemmiato l'amico, ok? Non iniziamo a dire che è un rumore, si bestemmia, perché abbiamo già tante voci.
1: Sì.
0: Come?
1: No, niente, non detto, possiamo procedere senza sottolineare le cose.
0: Abbiamo già tanto vociare intorno alle nostre terga, se vi ci mettete poi anche voi, potrebbe essere un problema. Problema è dove ci sta portando la musica, mannaggia, in questo pomeriggio, perché dopo i suoni di No Sex dei Limp Bizkit, chi se ne frega della musica, ma sentite questi suoni, continuano a portarci avanti e indietro, grida che si fanno sempre più disperate, al break... Vi ammazzerò, ma ci pensiamo dopo, eh?

Adria, dei Korn e di Malrumore, che ogni pomeriggio vi ostinate ad ascoltare pensando che poi andrà meglio. E poi arrivano gli Stained che ci portano al break. Così potete rimpiangere ogni vostra decisione.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi va tutto un po' più grosso?
0: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Torna a Roma ARF, il Festival del Fumetto. Il 14 maggio all'Istituto Cervantes, Piazza Navona, Mafalda e la Pimpa, talk e firma copie con Altan. Dal 22 al 24 maggio alla Città dell'Altra Economia, Testaccio, Area Kids, mostra Orbit Orbit, talk show e firma copie con Caparezza. Dal 29 al 31 maggio alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, self dell'editoria indipendente, mostre, formazione e autoproduzione. Info su arf.it.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
10: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
11: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
12: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. Il pomeriggio diventa sera qui a Radio Rock, si sono fatte le 19.36, anzi 37 minuti, e siamo esattamente a metà strada di questo Malrumore. Arrivano gli Smashing Pumpkins, Silvery Sometimes. Radio Rock, back in time.

0: cantanti con cui ci siamo lasciati prima del break, anche gli Smashing Pumpkins ci ricordano che siamo in mezzo a dei fantasmi. Ma anche voi al 3899-106-600 non siete da meno.
1: Pau, Sandro,
2: ciao.
1: Buonasera.
2: Ciao.
1: Ma sì, grazie Pau, ma ci volevano proprio gli Stain.
0: Vero?
1: Questa canzone allegra, che dà la carica.
0: Vero?
1: Sì, che siamo non mi fa pensare per niente alle cazzate fatte in passato.
0: No.
1: It's been a while.
0: It's been a while.
1: Però mi sono costati cari.
0: Già.
1: Diversi attimi. Grazie. Si torna a casa col cuore più leggero.
0: Siamo qui apposta.
1: Buona serata ragazzi.
0: Mi raccomando, consigliateci anche ai vostri amici più cari, salutando il garante delle telecomunicazioni in questo pomeriggio. Chiaramente stasera sarà all'ascolto di Ma Rumore. C'è chi si stupisce, dice: ma quindi c'è un altro di Piacenza all'ascolto? Beh, almeno
3: siete
0: due persone.
3: Siete tantissimi.
0: Ma ormai tra il dub, lo streaming, tutte le cose, quindi genti di Piacenza, alzate la mano al 3899 106.
3: Tanto nota per...
0: Per cosa è nota Piacenza?
3: Che ne so, dimmelo te. No?
0: Io ci andavo a mangiare con gli amici di Milano.
3: A Piacenza.
0: Che mangiavano cose che io non mangiavo, tipo rane e lumache. Questo è il ricordo che ho di Piacenza, pensate. Quindi aiutatemi sia geolocalizzandovi, ce l'ho fatta, incredibile, sia raccontandoci che cosa succede veramente a Piacenza. Lo potete fare, tra l'altro.
3: Quella storia dell'obitorio
0: di Piacenza.
3: Vabbè, ce lo diranno loro.
0: Ma io non so le storie mie, figuriamoci se so quelle di lui.
3: No, chiedo agli ascoltatori di Piacenza se c'è una storia legata all'obitorio di Piacenza.
0: C'è nell'Islanda.
3: Ricordo che c'è una storia legata all'obitorio, magari ricordo male.
0: Adesso lo scopriremo, tutto questo con l'ottima colonna sonora della novità dei Ginsu. Brand new music right here.

0: WWA, cioè Wow Wah, uscirà tra 3 giorni il disco dei Ginz, si chiamerà così, anticipato anche da questo singolo Snow White che è entrato tra le nostre novità portandomi grande gioia, grandi distorsioni, tutto molto bello. Hai visto, la musica ce l'ha fatta ad andare un po' più verso l'alto, mentre qui la nostra ricerca completamente a caso su Piacenza intanto non porta notizie legate all'obitorio. Neanche coloro che sono di Piacenza ci scrivono, ma ci dicono niente, tipo io sono piacentina ma abito a Genova. Vale, comunque a Fiorenzuola d'Arda non si sente Radio Rock. Scrive subito a quel nulla facente del direttore: non arriviamo a Fiorenzuola d'Arda. Io dico, se
1: i,
0: uno,
1: i gatti sono di Vicenza, giusto?
0: Vicentini, Vicenza. Sì, Vicentini sappiamo Vicenza, bene
1: non è l'obitorio, che cos'è?
0: Chissà, nella testa di Sandro Canori, che fuori onda prima diceva che per lui David Duchovny e Keanu Reeves, cioè sono la stessa persona. David Duchovny,
1: non conosco.
0: X-Files, Fox Mulder. E per te è la stessa versione di Keanu Reeves, hai detto?
1: Era sì, per tanto tempo è stata.
0: Ti sta Piacenza, cosa è stata nel tuo cuore?
1: Il Gutturino.
0: Il Gutturino.
1: No, il Gutturnio.
0: Allora, è Piacenza nota per le carte piacentine, differenti dalle carte napoletane, che hanno il fante di spade glabro.
1: Le vere carte,
0: mentre quello
1: diciamolo
0: piacentino c'ha il baffi di Magnum P.I.
1: Perché proprio i disegni delle piacentine l'abbiamo
0: hanno scelto, dominato così?
1: Beh, poi dipende dove vai, che se vai a Napoli non giochi con le piacentine.
0: Piacentine, certo, però in altre, cioè, a Roma
1: giochi con le piacentine.
0: Ma anche con le napoletane, direi.
1: Che schifo.
0: Vabbè, non sono queste le domande che ci vogliamo fare, ma a proposito
1: Anolini
0: della
1: in brodo.
0: Beh, buoni.
1: Bicula de cavalla.
0: Non credo che voglio sapere cosa sia, tra l'altro. Ma poi scusa, mi sembra slavo, perché vabbè.
1: Tortelli con la coda.
0: Ma qualcosa che
1: vabbè, ricotta e spinaci.
0: Come dicevo, i miei amici di Milano mangiavano tanti animali all'epoca. Un passato triste, quello della povera piccola Polonia Zumo. E anche un presente un po' così, quello della nostra Chiara, che dice che
1: il
0: dice
1: culatello piacentino, scusate,
0: che è bloccata nel traffico a spogliarsi anche lei. Se la mestizia delle vostre vite però non vi basta, cosa possiamo fare? Possiamo giocare insieme.
1: A cosa?
0: A qualcosa che no, perché a cosa serve il gioco, Sandro, se non a elevarci a una dimensione infantile in cui tutto era più facile, in cui tutto era più leggero.
1: Certo.
0: A elevarci nella leggerezza dell'animo, dello spirito. E quindi perché non giocare a un gioco che ci porta a frustrazioni sul posto di lavoro, scadenze, stanchezza e pressione costante?
1: Che cos'è?
0: È una cosa meravigliosa, un nuovo gioco da tavola di strategia. Si chiama, pensa un po', Burnout, e permette a chiunque volesse sperimentare o forse risperimentare l'ansia e le sensazioni da burnout,
1: anche devo
0: lo può fare
1: vita
0: comodamente giocando a questo gioco da tavolo.
1: Sì, è un'ottima idea, guarda.
0: L'ha ideato Laughing Sticks, una piccola casa di Singapore fondata da un idiota, Gianni Slim, e un imbecille, Saren Rastoggi, due ex impiegati che hanno lasciato i loro rispettivi lavori per dedicarsi a tempo pieno allo sviluppo del gioco.
1: È uscito perché credo che sia ancora su Kickstarter, eh?
0: Esatto, esattamente. Questo gameplay è incentrato sul trovare un equilibrio tra produttività lavorativa e benessere personale, cioè quello che facciamo male tutti i giorni già di per sé. Chiaramente le decisioni prese durante il gioco influenzano sia le prestazioni lavorative che la stabilità mentale, costringendo i giocatori a gestire con attenzione il tempo e le energie a disposizione. Proprio come nella vita vera.
1: Hanno
0: quindi
1: raccolto 76.831 euro, esatto, sull'obiettivo di 2.860.
0: Praticamente l'hanno lanciato il Kickstarter il 10 aprile. Loro si aspettavano di raggiungere

0: raggiungere il proprio obiettivo in 3 giorni lo hanno raggiunto in 10 minuti e poi appunto largamente superato. Ma io mi chiedo, chi è questo imbecille che finanzia un gioco?
1: Questi sono sostenitori di oggi, mi sa, perché il totale mi sa che siamo oltre i 100.000
0: addirittura
1: su un obiettivo di 4.000.
0: Come, cioè, considerando quanti soldi potremmo investire in qualunque cosa, no?
1: Perché, non ci penso perché,
0: a questo punto, cioè, per fare un gioco che ti fa sentire il burnout che tanto già senti.
1: Un sacco cioè Kickstarter è usato molto dagli inventori di giochi da tavola.
0: Sì, ma voi giocatori di giochi da tavola che volete proprio questo gioco qua, parliamone. Ci sono tante soluzioni per stare meglio. Comunque, continuiamo tra poco. Ecco.

0: richieste disperate dal traffico al 3899 106 600. Dropkick Murphys ha scelto Worker Song perché parlavamo appunto di questo gioco da tavola che a questo punto direi arriverà, visto l'incredibile somma
1: arriverai
0: raggiunta.
1: Pensa, ce lo metto pure io un gioco da tavola, ce l'ho tanto già in mente, lo conoscete anche voi se fosse più attenti.
0: Ok, potrebbe essere a questo punto l'idea, il momento per farlo. Sentiamo cosa dite.
2: Se è per questo, cercate il progetto Tenebrae col dittongo finale di una ditta chiamata Chimera Models, che è un'azienda di miniature che in quel Kickstarter lanciò per la prima volta i suoi colori e fece, se non sbaglio, sono stato sui 450.000 euro in su. È un'azienda piccolina, insomma, sono 4-5 persone che la gestiscono.
0: Forse è arrivato il momento di studiare bene Kickstarter e cosa farci. Mi potrebbe aiutare un...
1: Allora, la pagina che ho trovato io però è Nightmares of Ilia Tenebrae, quindi forse è già un...
0: un'altra cosa.
1: Un'espansione, no? Come si fa molto spesso in questi casi. E l'espansione Nightmares of Ilia ha fatto 1.579 sostenitori, 246.000 euro su un obiettivo di 50.000.
0: Beh, sono ancora lì a combattere, quindi
1: no, però è vero, questo è uno di quei siti, insomma, Kickstarter come tanti altri, che danno modo dal basso di vendere una propria idea. Poi vabbè, è ovvio che comunque se già hai un'attenzione mediatica sui social, ovviamente è più facile magari far girare il progetto di Kickstarter, perché se non ti conosce manco tua madre diventa anche lì complesso, no? È uno dei è una di quelle cose che sembra poi un ascensore sociale molto spesso, perché no? Sembra che tutti su Kickstarter fanno i soldi, ma poi non è così. Serve comunque il marketing, serve comunque la promozione, serve che ti dice culo, serve spesso e volentieri anche un po' di passaparola. Se non hai già un'attenzione mediatica tale che magari io so un influencer che carica la sua campagna su Kickstarter, allora lì ovviamente stiamo a giocare.
0: Certo.
1: Un'altra partita. Però, per quanto riguarda i giochi da tavola o giochi di miniature, c'è tanta attenzione su Kickstarter. E quindi, in realtà, anche se non sei nessuno, se hai una buona idea, potresti essere premiato dal passaparola.
0: Certo.
1: Però serve sempre comunque l'impegno e la dedizione.
0: Ci mandano il link diretto di Tenebre, Fate of Asteria, quindi i colori acrilici per questi, no, statuette loro, eccetera. 1712 sostenitori hanno contribuito con 308.199 euro.
1: Mille!
0: Ed effettivamente è una cosa incredibile, perché qui abbiamo pacchetti da 3 euro, da 20 euro, da 55 euro, da 99, 180. Va bene, ho chiaro che devo studiare il marketing, perché basta lavorare.
1: Eh sì.
0: Basta lavorare. A proposito, basta
1: lavorare.
0: Devi
1: sempre lavorare pure su Kickstarter.
0: Però, però in maniera, con un diverso concetto. Senti, Sandro, a proposito di lavorare, ciao.
1: Ciao.
0: Anche quest'oggi chiudiamo la seconda ora.
1: Non parliamo di Kimi Antonelli domani. Vogliamo domani Kimi Antonelli.
0: Io vorrei evitare di parlare di cose, perché quando ne parlo io poi non
1: you
0: è.
1: You are cursed.
0: Esattamente. Comunque, a proposito di lavoro, ciao Sandro.
1: Ciao.
0: Noi andiamo al break così.
3: Makes me a dull boy. I'll work and no play makes me a dull boy.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Strade e piazze più illuminate, incremento del trasporto notturno pubblico e privato, pronto intervento decoro, più spazi comuni presidiati, il doppio delle pattuglie di polizia locale su strada e tutor nella notte. Al via il piano Roma Notte proposto da Roma Capitale per favorire una movida sicura durante l'estate. Iscrizioni aperte ai nidi comunali per i bambini che già frequentano e devono rinnovare la scelta. Per procedere occorre essere in regola con il pagamento delle quote contributive, incluso quella dovuta per il mese di giugno. La richiesta di iscrizione deve essere compilata online entro il 22 giugno. Torna Spring Attitude alla Nuvola dell'Eur. Venerdì e sabato in programma 2 giorni di musica contemporanea, elettronica, indie e alt pop, con artisti e artiste affermati e nuove voci internazionali e nazionali. Info su comune.roma.it.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto mobili.it.
4: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
3: Partiamo?
2: Sì, ma con che auto?
3: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
2: Tipo?
3: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
2: Ok, allora si parte davvero.
3: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Sei su Radio Rock.
6: More music now.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: L'ultima ora di Malrumore inizia adesso alle 20:05 minuti, chiaramente all'ascolto di Radio Rock in compagnia di Paolonia Zumo. Fino alle 21 arrivano i Deep Purple.
0: Radio Rock, back in time.

Pentagoni, urlerebbe l'ingegner Cane. Hexagons, loro sono i Muse. Esagoni, mi dite, esagoni. Allora io vi rispondo in maniera molto chiara. La

Irresistibile, dicevo, se non fosse che qui abbiamo paura della matematica, ma abbiamo paura anche dei signori americani. E quindi, perché no, un pizzico del buon tutta bianco per noi. I'm afraid of Americans.

mai a dare torto a David Bowie con la sua I'm Afraid of Americans? Anche voi gli date ragione al 3899 106 600, ma soprattutto con questo suono e gli zampini di varie persone insieme a lui in questa traccia. E quindi noi insomma, praticamente facciamo un salto da un filo distorto a un altro. Sentite già come cresce sotto la mia voce. Con rispetto parlando, arrivano i Nine Inch Nails, la loro Starfuckers Inc. Fondamentalmente si prendono per mano queste due canzoni, come spesso accade qui a Malrumore. Sentite un po'.

Incorporated, Nine Inch Nails, che come ha preso per mano ovviamente la canzone di David Bowie subito prima, no? Una cosa incredibile. Ma non è proprio carino che noi siamo qui in questo pomeriggio ad ascoltare tutte queste canzoni che così la vanno a dire al signore del piano di sopra? È proprio una cosa che non si dovrebbe fare, non è carino, non è rispettoso. Se solo fossero tradotti in italiano questi testi, perché pure David Bowie inizia dicendo ho paura degli americani, ma poi lo specifica molto bene che anche il signore del piano di sopra è un americano e quindi rientra nella descrizione a sé stante. Poi appunto anche qua i Nine Inch Nails ovviamente non gliela vanno a dire, non gliela mandano a dire da qualcun altro, e quindi cosa potremo fare per chiudere in maniera perfetta, sopraffina, elegante, meravigliosa questa sorta di insulto a pugni alzati? Credo che possa essere il buon momento per un Miner Quotidiano, cioè non lo è per niente perché siamo in super mega ritardo, però se non era quando, me lo insegnate anche voi. Eulogy e Tool fino al break.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rockstar.

0: sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
1: Ah, ma quindi non è un'operazione?
0: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
2: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
4: Partiamo?
5: Sì, ma con che auto?
4: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
5: Tipo?
4: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con 3 tagliandi inclusi.
5: Ok, allora si parte davvero.
4: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
6: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Malrumore.
1: Malrumore
0: on Radio Rock.
2: Dopo quello che è successo a chiusura della mezz'ora precedente, forse non ci sarebbe bisogno di questi ultimi 23 minuti di Malrumore, ma già che ci siamo, godiamoceli tutti nella sera di Radio Rock, che tra poco diventerà Bring on the Night con Matteo Strano, ma Paolo Gnazzumo qui ancora per un pezzettino insieme ai Creedence Clearwater Revival.
0: Radio Rock, back in time.

It's for the kids, la nuova degli Anthrax, è proprio per i bambini. Avete superato il limite e l'odore della morte vi è addosso. Questo è il testo, almeno una delle tante frasi molto delicate che sono contenute all'interno di questa novità targata Radio Rock. Una bella sorpresa ritrovarsi tra le nostre novità. Uscirà il 18 settembre per Nuclear Blast Records, Cursum Perficio, il nuovo album appunto degli Anthrax, in parte registrato e mixato presso i 606 Studios di Dave Grohl, quel maledetto. Ma adesso

0: salto, quello dagli Anthrax a La Rue. Credo che in comune abbiano solo la X alla fine del nome. Però quella era, no? For the Kids. E questa invece In for the Kill. Ma perché alla fine della fiera, se vai a vedere, sono pur sempre una ragazza anche io, e quindi devo stare qui, non lo so, con i bigodini in testa, mettermi lo smalto e cantare delle canzoncine mentre cerco di nascondere le lacrime. È quello che fanno tutte le ragazze, mi pare, dalla narrazione. Mentre salutiamo il 3899-106-600, Danilo, ben arrivato anche questa sera, e Donald, quante dì?
1: Ciao Pau, in solitaria, che è stata appena abbandonata da un Sandrone Canori. Hai che visto? Se deve farsi i cazzi propri.
0: Però quanto ci stiamo divertendo.
1: Volevo salutarti, volevo mandarti un abbraccione.
0: Giusto.
1: Un bacione, dirti ciao!
0: Possiamo dire una cosa? Fate come Donald, più affetto per Paolonio Zumo. C'era un tempo, non lo so, forse mi immaginavate alle prime armi, eravate così amorevoli, cantavate per me le canzoni, sempre presenti, sempre solo anche per dire ciao e far sentire quel calore umano. E adesso qui nell'infrasettimanale siamo diventati più seri, corriamo di più, siamo diventati più arcigni. Ci hanno rubato i colori, signori, lo sappiamo che il problema è proprio quello. Comunque, dicevo, La Rue ha come ruolo quello di dirottare questi ultimi 10 minuti di Marrumore verso le voci femminili. E che voci, signore e signori?

Gold con 3G e 3D. Questo è Be Good, anche se questo urlo è così tanto Sledgehammer di Peter Gabriel. Ma abbiamo detto voci femminili e abbiamo detto carica. Quindi Aspen and the Witch, questo è un viaggio incredibile dal nome No Doll.

che rampa di lancio verso l'oblio ci siamo regalati in questo finale con Aspen and the Witch. Questa era No Dog, penultimo brano della playlist che trovate ora pubblicata sul sito radiorock.it sotto la faccia mia e di Sandro Canori, che tornerà, io, lui, le nostre facce, un po' tutto, domani sempre dalle 18 alle 21 sempre qui su Radio Rock con Malrumore. Grazie a tutte e tutti, adesso cullati, viziati, godetevelo tutto. Matteo Strano, Bring on the Night. A domani, bacini e rock and roll.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: Laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Partiamo?
7: Sì, ma con che auto?
6: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
7: Tipo?
6: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
7: Ok, allora si parte davvero.
6: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
8: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
9: We can have a party in there.
8: Stai ascoltando
9: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.
10: Ora su Radio Rock.
11: La serata di Radio Rock.
12: Bring on the night.
13: On Radio Rock.
14: Cari amiche e cari amici di Radio Rock, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Come state? Come è andato questo vostro martedì? Se vi va, chiuderemo la giornata insieme tra un po' di chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la nostra playlist, stasera davvero partiamo da un brano famosissimo come questa canzone, The Cranberries.
13: Radio Rock, back in time.

0: bene che ogni sera ci capita di iniziare la playlist ascoltando un brano particolarmente celebre, però insomma pensando alla musica di questi ultimi decenni non è neanche semplicissimo raggiungere il livello che ha raggiunto questa canzone. Stasera iniziamo con Zombie, insomma davvero una delle canzoni più celebri di questi ultimi decenni di musica, visto che comunque è passato un po' di tempo. Ottimo punto di partenza anche per questo martedì sera da passare insieme sui 106.6 di Radio Rock, e ottima scusa per tirare fuori la GIF dedicata al caos. Me la invia il nostro Fede attraverso Telegram, visto che Pau aveva chiuso la sua ottima playlist come al solito ascoltando con voi un po' di voci nei femminili. Devo dire che anche noi stasera iniziamo in tema, e anzi stiamo anche per proseguire in quel modo, visto che sta per arrivare un'altra novità cantata da un gruppo interamente composto da ragazze. Intanto però ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo, spero che la vostra giornata fino a questo momento sia andata particolarmente bene. Io oggi vi dico che me la sono fatta più o meno tutta in radio, sono arrivato qui verso le 3:30 di oggi pomeriggio e saremo insieme fino a mezzanotte. Ammetto di essere riuscito ad ascoltare un po' di cose nel corso di questo lungo pomeriggio passato in redazione, e ovviamente un po' di quei brani li ascolteremo insieme nel corso delle prossime 3 ore. Se vi va però di ascoltare qualcosa in particolare, sempre gli assoluti benvenuti attraverso i nostri contatti. Vi ricordo il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it, e come sempre possiamo vederci, sentirci e scriverci attraverso la nostra Radio Rock TV, attraverso la chat che abbiamo a disposizione anche sulla nostra Visual Radio. Come detto, intanto proseguiamo con un altro giro alla femminile.
1: Brand new music right here.

bella band questa qui che si chiama The Last Dinner Party, formata da ragazze inglesi che in realtà debuttavano giusto un paio di anni fa. Nel 2024 usciva il loro primo disco e in un intervallo di tempo comunque così breve sono già una realtà particolarmente lanciata ed apprezzata nel mondo della musica. Big Dog è il titolo di questa loro proposta che ascoltiamo insieme all'interno delle nostre rotazioni. Tutti i brani che sapete bene potete trovare sul sito internet radiorock.it e da lì c'è sempre modo di votare la vostra ne preferita. Saluto intanto attraverso Telegram il nostro Marco, saluto anche Andrea che dice: voci femminili di livello, voglio vincere facile con l'incredibile Siuxisiu. Se vuoi ci ascoltiamo qualcosa insieme, e mi manda una fotografia che la ritrae nel 1976, dice il nostro amico Andrea, pura avanguardia, parlando davvero di un grandissimo personaggio. Fra l'altro, se ben ricordo, perdonate nel caso d'imprecisione, oggi dovrebbe anche essere il giorno di compleanno di Stevie Nicks, parlando di altri grandi voci femminili. Tutte belle idee da recuperare nel corso della nostra serata che è appena iniziata e che per il momento prosegue con un'altra novità.

Novità questa qui di un signore che quest'inverno si appresta a compiere i suoi 75 anni, ma Robin Ford è ancora in grado di proporre di sicuro un buon disco. Verso la metà di aprile, quindi più o meno un mesetto fa, usciva questo nuovo lavoro intitolato Two Shades of Bloom, che si apriva con queste belle vibrazioni, con questo bel ritmo all'interno del brano intitolato Make My Own Weather, un po' come la tradizione all'interno di questi dischi, qualche originale, qualche rilettura di grandi classici. C'è addirittura una versione di Robin Ford di Jealous Guy, classicone di Mr. John Lennon. Mi fa comunque molto piacere vedere che diversi di voi avevano voglia di qualcosa, potremmo dire un po' sporcato dalla blues e a seconda dei casi più o meno moderno. Saluto Adriano che dopo una bella cena al ristorante cinese ci chiede di ascoltare addirittura Robert Johnson. Fra l'altro qualche settimana fa era stato il compleanno di questa figura leggendaria. Vediamo un po' se riusciamo ad ascoltare magari una rilettura delle sue canzoni verso la fine di questa mezz'ora di playlist. Così come saluto anche Fabio che dice: io di solito vado a spolverare i CD di JJ Cale intorno alla metà di luglio, ma visto che sta già facendo così caldo, puntini, puntini, puntini, ci scrive il nostro amico. E guarda, sono completamente d'accordo, credo di averla già raccontata in radio questa cosa. Anche per me l'ascolto di JJ Cale è particolarmente legato al periodo estivo. Devo dire che in effetti, insomma, potremmo anticipare di un paio di mesi ed ascoltarlo, visto che è comunque sempre un'ottima idea inserirlo nelle nostre playlist.

Andiamo a muoverci un po' anche in compagnia di Kenny Wayne Shepherd, chitarrista americano che devo dire era un bel po' di tempo che non ascoltavamo. Questa qui era intitolata The Middle, all'interno di un disco che usciva giusto un paio di anni fa. Saluto intanto Marco che attraverso Telegram ci propone intanto un paio di ottime voci femminili, ricordando anche il fatto che oggi sarebbe stato il 100° compleanno di uno come Mr. Miles Davis. Pensavo di ascoltare non propriamente qualcosa del genere, ma insomma oggi è arrivata la notizia della scomparsa di un altro grandissimo jazzista, e quindi proveremo a mischiare un po' quel mondo anche con il mondo del rock. Saluto poi anche Simone e Luna, che invece stanno cercando un nuovo bassista per il loro progetto musicale, dove si suona del soul moderno, sperimentale, con voce femminile e con brani inediti in inglese. Se vi va mi potrei mettere a fare come le vecchie riviste musicali, no? Insomma, tante band diventate particolarmente celebri hanno iniziato anche un po' su degli annunci su dei giornali: cerchiamo un cantante, un chitarrista o un bassista. Se vi va mi faccio portavoce di una cosa del genere, nel caso candidatevi attraverso il 3899 106 e 600. Si stava parlando poi di Robert Johnson, che come sapete bene è proprio in generale uno dei papà della musica che ancora oggi ascoltiamo, tant'è vero che diverse versioni delle sue canzoni vanno in onda, se non tutti i giorni, più o meno ogni mese qui su Radio Rock, senza magari neanche starlo a specificare. E questa qui è una versione di Stop Breaking Down che fino a questo momento non abbiamo mai ascoltato insieme. La suonavano i White Stripes nel loro disco d'esordio.

0: you lose your mind.
1: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: You're listening to Ring on the Night, la serata di Radio Rock. Ring on the Night on
3: Radio Rock. Per iniziare questa seconda mezz'ora insieme cambiamo completamente il nostro stile. Ascoltiamo qualcosa di System of a Down.
4: Radio Rock, back in time.

adesso lo so che non andrebbe presentato in questo modo un brano così significativo nella carriera dei System of a Down, però certo neanche a farla apposta, no? Prima qualcuno di voi mi raccontava che stava tornando a casa dopo una bella cena al ristorante cinese e il titolo di questa canzone, ovviamente Chop Suey, in un modo o nell'altro riprende proprio il nome di un piatto che viene dal lontano oriente. Ammetto che qualche mese fa l'ho provato solo e soltanto per questo motivo, insomma ho visto sul menù di quel ristorante sotto casa Chop Suey, mi sono detto vabbè stasera mi tolgo la curiosità, mi tolgo lo sfizio e vedo di assaggiarlo. Devo dire che non essendo propriamente in un prestigioso ristorante, insomma di quel piatto sono rimasto soddisfatto fino ad un certo punto. Spero proprio che al nostro amico Adri stasera sia andata meglio in tema di menù. Su WhatsApp intanto ascoltavo anche il messaggio vocale che ci mandava il nostro Marco, che ci raccontava, potrei dire, di un nuovo inizio per lui. E allora, insomma, se mi posso permettere, caro amico, ti faccio i miei migliori auguri. Ci chiedeva anche di ascoltare un brano energico, giusto per dargli un po' di carica, e devo dire che questo classico della band magari poteva andar bene anche per una sensazione del genere. Questa novità invece ci riporta in Italia e di sicuro un po' di energia c'è anche nella proposta dei Si Boom. Voilà! Brand new music right here.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

credo di poter dire che questo brano ha una valenza politica e sociale, no? In riferimento al fatto che ogni tanto sbagliando si divide il mondo fra quelli buoni e quelli cattivi. Però pensando ancora ad un messaggio che era arrivato nel corso della prima mezz'ora di stasera, magari ogni tanto, no? Anche quando a noi ci succedono un po' di cose, siamo in mezzo a delle situazioni un po' complicate, davvero ti viene quasi da pensare: sì, ma io in questo caso ho fatto il ruolo del buono o il ruolo del cattivo, magari fra virgolette, insomma, ovviamente le cose sono sempre un po' più sfumate di così, ma insomma, ne riascoltiamo i Sì, Boom, Voilà, anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Il titolo del brano, lo avrete capito, è proprio Quelli Buoni, e trovate anche questa all'interno della lista che presenta le nostre novità sul sito internet radiorock.it. Mi stavate raccontando che invece qualcuno di voi ha ritirato fuori con qualche mese d'anticipo rispetto alla solita i dischi di J.J. Cale, che è una cosa che anch'io, quando si avvicina d'estate, non manco mai di fare. È all'interno di una collezione che presenta gli album di un personaggio del genere. Posso proprio immaginare che questo qui, che usciva nel 1972, davvero non può mancare. Parlo dell'album intitolato Naturally, forse uno dei più importanti dell'intera carriera di J.J. Cale. Stasera noi però, da qua dentro, ascoltiamo una di quelle diventate un po' meno famose rispetto alle altre.

mio gusto almeno, figuriamoci. Davvero irresistibile la musica di Mr. J.J. Cale all'interno di questo importante album dell'inizio degli anni 70. C'erano dentro delle canzoni diventate davvero dei classici assoluti come Call Me The Breeze, Don't Go To Strangers, Magnolia, soprattutto direi Crazy Mama ed After Midnight. Io qualche tempo fa, riascoltando il disco, mi sono innamorato di questa canzone intitolata Clyde, e che devo dire presenta proprio un'atmosfera che ci sta molto bene con la musica di J.J. Cale. Si racconta la storia di questo signore chiamato Clyde, che amava suonare il blues con il suo basso, diceva, seduto in veranda senza le scarpe, prendendo in mano un basso e cantando il blues. A questo signore immaginario, ovviamente chiamato Clyde, faceva compagnia il suo cane, che muovendo la coda, che ogni tanto abbaiando, provava a seguire un po' la melodia dei blues che suonava il suo padrone. Insomma, se provi ad immaginare nella tua testa una scena che ci può star bene e cantando il blues, a questo signore immaginario, ovviamente chiamato Clyde, faceva compagnia il suo cane, che muovendo la coda, che ogni tanto abbaiando, provava a seguire un po' la melodia dei blues che suonava il suo padrone. Insomma, se provi ad immaginare nella tua testa una scena che ci

per davvero un'altra di quelle un po' particolari, un simbolo del country americano alle prese con una canzone simbolo del soul americano.

Poi magari la prossima volta Waylon Jennings lo ascoltiamo con qualcosa davvero di suo, magari anche un po' più significativo nel corso della sua fortunatissima carriera. Quando avevo scoperto questa versione di Hold On, I'm Coming, classicone assoluto della musica americana, cantato da Sam & Dave, devo dire che mi ero particolarmente incuriosito. Non è, insomma, proprio semplice ascoltare un eroe delle country alle prese con canzoni del genere. In un modo o nell'altro, però, negli Stati Uniti si era sviluppato un certo tipo di mischiare queste due musiche, appunto, da una parte volendo il soul ed il funk e dall'altra il country. Ci sono degli esempi che, tra l'altro, poi nel corso degli anni c'era anche capitato di ascoltare insieme nel corso delle nostre trasmissioni. Anche in questo caso devo dire che una marea di tempo che non torniamo su un esperimento del genere. Questa canzone cantata da Kenny Rogers è forse uno degli esempi più chiari in tal senso.

0: just for fun.
1: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è il medico in prima linea.
2: Allora signori, un po' d'attenzione che prima famo e prima se ne andiamo.
3: Sì, magari, si sa come vanno le cose al pronto soccorso.
2: Voi non vi preoccupate, che il medico che sarei io, c'ha la tecnica sua. Allora, tutti quelli col codice bianco da sta parte, quelli con quello giallo invece da quest'altra, quelli col verde di qua e invece quelli col rosso di là. Bravi.
4: E adesso?
2: Adesso, i bianchi se ne vanno pure a na, che tanto tempo che li visitiamo si sono guariti da soli.
4: Ma come?
2: Non è possibile.
5: Ma dimmi te!
2: Annate, datemi retta, tanto qua perdete solo tempo. Ora passiamo al codice giallo. Gialli, quanti siete?
4: Una ventina.
2: Ok, allora lì c'è sta un dottore tirocinante che si chiama Roberto Stronzetto.
6: Salve.
7: Ciao Stronzetto.
2: Adesso Stronzetto passerà e vi farà una dose di un potente antidolorifico.
8: Come?
2: Indovina.
6: Fentanyl.
2: Bravo, indovinato. Fatta la puntura, ve ne andate pure voi. Se il dolore si ripresenta, tornate. Tanto il fentanyl dura 12 ore e a quell'ora già avrò smontato.
4: Ma come?
9: Ma non è possibile!
5: Ma dimmi te!
3: Ma è una vergogna!
2: Verdi, rossi, siete rimasti solo voi, va giocato a testa e croce. Ma ai perdenti daremo una grande possibilità, vero Stronzetto?
6: Vero, a chi perde verrà rilasciato questo buono.
4: E che significa?
2: Pronti? Croci i rossi, teste i verdi. Vado! Testa, vincono i rossi.
4: Ma come?
3: Ma non è possibile!
9: È una vergogna!
5: Ma dimmi te!
2: Rossi, noto con piacere che siete solamente due. Lei, signore, che c'ha?
4: No, guardi, il signore non può rispondere che è in fin di vita.
2: E allora inutile che intervenimo. E invece lei?
4: Credo di aver ingerito dei funghi velenosi.
2: Allora, siccome non è sicuro, aspettiamo qualche ora e vediamo. Se va in coma, era vero. Se no, no. Ok?

Per il momento eravamo rimasti all'interno della nostra rubrica dedicata ai 60 e 70 negli Stati Uniti. Torniamo qui nella cara vecchia Europa in compagnia di una band che comunque la musica che veniva dall'altro lato dell'oceano se l'era studiata particolarmente bene, come la band degli Animals. Questa qui era intitolata Club A Go Go. Vi racconto che oggi pomeriggio ho fatto davvero un bel ripasso della musica di questa grandissima formazione grazie ad un bellissimo articolo, devo dire, che ho trovato su ondarock.it, una bella monografia dedicata agli Animals, particolarmente giusta per ricordare una fondamentale formazione della musica di quel periodo, e devo dire monografia anche particolarmente utile nel provare a mettere un po' d'ordine all'interno di una discografia che, volendo dire, è stata anche un po' disordinata. Per dirne una, ci sono un paio di singoli che sono riuscito, per esempio oggi pomeriggio al volo, ad ascoltare su YouTube, ma canzoni che invece mancano dagli altri servizi di streaming musicale. Chissà se magari prima o poi qualcuno si metterà a fare un'opera meritoria del genere, quella di mettere davvero ordine all'interno della discografia degli Animals, che sarà poi una band che magari vedremo anche di recuperare nel corso dei nostri prossimi appuntamenti. Intanto, in questo brano di sicuro avrete riconosciuto il nome di personaggi molto importanti nella musica. Gli Animals citavano i Rolling Stones e direi che in maniera inevitabile la band si trovava a citare anche Mr. John Lee Hooker, di sicuro uno dei suoi più grandi ispiratori. E allora a questo punto negli Stati Uniti ci torniamo proprio con lui per chiudere anche questa parte di playlist.

Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock, tutto il giorno.

0: Questo è Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
1: Torniamo negli anni 90 per ascoltare anche un classicone di Nirvana. Radio Rock, back in time.

Per il momento la nostra regia in tema di grandi classici ci si sta concentrando fra gli anni 90 e i primi anni 2000. Avevamo aperto con i Cranberries di Zombie, poi nella seconda mezz'ora Chop Suey di System of a Down. Torniamo nuovamente nei 90 in compagnia di Nirvana e di questo classico assoluto intitolato Come As You Are. Non so se sei d'accordo, una di quelle canzoni talmente famose, volendo forse anche talmente abusate nel corso di questi ultimi 30 anni e passa di musica, che fa il giro e poi alla fine non la ascolti quasi mai. E devo dire che comunque stasera anch'io me la sono goduta in cuffia in vostra compagnia. Anche nella prossima parte gireremo insieme ad altri grandi nomi anni 60, anni 70, forse al massimo anche una capatina negli anni 80 in compagnia dei Rolling Stones, provando ad ascoltare anche un po' di sassofonisti che, partendo dal mondo della jazz, hanno poi collaborato anche con dei musicisti propriamente rock. Probabilmente dicendo una cosa del genere, qualcuno di voi sta pensando a Sonny Rollins, davvero simbolo della musica jazz americana, direi in generale della musica tutta. Proprio questa mattina è arrivata anche qui in Italia la notizia della sua scomparsa. Io intanto attraverso Telegram con grande piacere saluto il nostro Andrea, che era curioso di sapere che tipo di musica ascolteremo nella prossima ora. Qualche indizio te l'ho già dato, ma ovviamente qui a Radio Rock c'è sempre modo per aggiungersi con un po' di idee e proposte attraverso il 3899 106 600. Brand new music right here. Brand.

dire che sta diventando un appuntamento fisso, spero di poter dire un bel appuntamento fisso all'interno della nostra trasmissione serale, l'ascolto di questo nuovo singolo dei Death Cab for Cutie, Punching the Flowers, è il titolo della canzone che gira ormai nelle nostre proposte almeno da 3 settimane, evidentemente sta piacendo anche a voi che, sapete bene, potete influire sulla vita, sulla permanenza di questo tipo di brani nelle nostre playlist andando sul sito a votare la vostra preferita. Io intanto mando un grande abbraccio a Francesco che ci sta ascoltando a Parma in una trasferta di lavoro, infatti in un periodo neanche semplicissimo della sua vita. Sono davvero comunque contento di potergli mandare un abbraccio. Tornando invece alla musica, dicevo magari anche di qualche contaminazione che ci farà spostare anche dal puro rock, ma in realtà per partire di nuovo con la musica in questa nuova mezz'ora partiamo proprio da una band simbolo del rock inteso in una certa maniera, come sono stati i Led Zeppelin.

giustamente mi scrivete: quelle Zeppelin ti piace vincere facile? Insomma, non posso negare una cosa del genere, figuriamoci. Questa canzone apriva Physical Graffiti, disco che fra l'altro ho riascoltato giusto qualche settimana fa, lavoro che fa parte della mia piccolissima collezione di vinili, insomma c'ero tornato sopra davvero con gran piacere. Confesso che però proprio questo lavoro, Physical Graffiti degli Zeppelin, stasera mi è venuto in mente anche per un altro motivo, ragionando su un brano dei Rolling Stones che stiamo per ascoltare. Il videoclip di Waiting on a Friend era stato girato all'interno dello stesso luogo, insomma, se avete un po' presente la copertina del disco degli Zeppelin, si vede quell'edificio che si trova a New York dalle parti di Manhattan e che è diventato particolarmente celebre, insomma, potremmo dire grazie alla musica. Curioso, devo dire, che poi gli Stones, dopo diversi anni dall'uscita di questo lavoro, sono tornati proprio in quel luogo per il videoclip di questa canzone che noi stasera ascoltiamo anche per ricordare un gigante della musica americana come il sassofonista Sonny Rollins. Mi rendo conto che, insomma, ricordarlo con un brano dei Rolling Stones sia magari significativo fino ad un certo punto, ma questa sua collaborazione non è una cosa di cui poi in realtà si parla né tantissimo nelle note ufficiali del disco. Nel momento della sua uscita, insomma, non era neanche stato scritto il suo nome. Chi ascoltava in una certa maniera la musica e con la dovuta attenzione, di sicuro però anche al tempo si era accorto del suo contributo.

Saluto attraverso Telegram il nostro Marco, che so bene essere, come molti di noi, in realtà un totale onnivoro musicale, e che quindi all'inizio di questa canzone degli Stones, dove si sentiva comunque bene il sassofono di Sonny Rollins, scriveva semplicemente grande in riferimento ad un gigante di quel tipo. Poi magari nel corso dei nostri prossimi appuntamenti vedremo di ascoltarlo anche con qualcosa di un po' più significativo, ma intanto questa Waiting on a Friend è davvero un gran bel brano, ed è anche interessante leggere quello che diceva Mick Jagger riguardo questa collaborazione. Sappiamo bene che Charlie Watts, il batterista degli Stones, era di sicuro il musicista della band un po' più vicino al mondo del jazz, che non credeva che sarebbe stato possibile invitare uno come Rollins all'interno di un album della sua band. Mick Jagger diceva: stai tranquillo, ci penso io che in un modo o nell'altro riusciamo a convincerlo. E allora, raccontando proprio come è andata questa sessione di registrazione, arriva Sonny Rollins e Jagger gli dice: ma vuoi che rimango anch'io nello studio accanto a te mentre te suoni nella tua parte? E qui le cose secondo me si fanno davvero interessanti. Il sassofonista diceva: sì, rimani qui accanto a me e balla la parte che tu vuoi io ne suoni, nel senso che magari non c'è stato un preciso spartito da ne suonare, o forse proprio il sentimento che andava espresso attraverso il suo sassofono veniva mimato da Mick Jagger anche con qualche movimento del corpo. Diceva poi il cantante degli Stones: a volte quando lavori con gente particolarmente brava e talentuosa, davvero basta un movimento delle spalle per far capire al ragazzo dove entrare sul brano. Si esprimeva esattamente in questi termini Michael Mick Jagger, ed è interessante secondo me ragionare anche su una cosa di questo tipo, no? Magari uno pensa a chissà quante prove, a chissà che tipo di spartiti, poi quando musicisti del genere si incontrano, insomma, un occhiolino, un movimento delle mani riesce a far nascere una cosa così bella. Altro giro di sassofono all'interno del mondo del rock.

Questa qui è probabilmente una delle canzoni più divertenti nella carriera dei Doors. Era intitolata Touch Me e, volendo anche dal punto di vista dell'arrangiamento, forse una delle più ricche, no? Si sentivano questi belli archi all'interno del brano e poi si sentiva il sassofono suonato da un musicista americano chiamato Curtis Amy. Insomma, di sicuro non si può paragonare la sua carriera con il fenomeno di cui parlavamo prima, ma insomma anche questo signore è stato musicista di un certo livello, arrivando comunque a suonare in un album in compagnia di Dizzy Gillespie. Poi altre collaborazioni, come detto, con i Doors, anche con Lou Rawls, e poi suonava in qualche canzone di uno degli album più celebri dell'intera storia della musica, vale a dire Tapestry di Carole King, che usciva nel 1971 e che è un altro disco onestamente incredibile e davvero ricchissimo di grandi ospiti, fra Johnny Mitchell, James Taylor ed altri fenomeni. Si affacciava ancora una volta questo sassofonista per un 4 canzoni, dove in realtà in ognuna di esse suonava uno strumento diverso. Anche Tapestry di Carole King è un album che non ascoltiamo insieme davvero da un sacco di tempo, e allora, per arrivare alla pausa delle 22:30, peschiamo una collaborazione di quel sassofonista proprio da questo grande lavoro.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock,
2: tutta un'altra storia.
4: Questo è
5: Bring on the night.
3: Bring on the night.
2: La serata di Radio Rock
3: on Radio Rock.
6: Siamo già arrivati alla metà esatta della nostra trasmissione. Stasera il canonico giro di boa lo facciamo in compagnia di Michael Jackson.
3: Radio Rock, back in time.

0: E anche se fosse che non fu buona la prima per Eddie, a noi ci piace crederlo.
1: Mi piaceva rientrare in questo modo ascoltando la voce del nostro amico AD dopo questo classicone assoluto di Michael Jackson. Lui ovviamente si riferiva all'assolo di chitarra. Io molto più banalmente mi sono ritrovato a muovermi come un cretino ascoltando per la milionesima volta una canzone del genere. Dico muovermi perché non usare la parola ballare sarebbe davvero ne dire troppo, ma ci sono delle canzoni che insomma ti fanno sempre l'effetto come se fosse la prima volta, e Beat It di Jackson è di sicuro uno dei brani che fa parte di questo discorso, almeno per me. Avevamo iniziato ad ascoltare anche un po' di sassofono all'interno della musica rock. Devo dire che me lo aspettavo questo messaggio, e quindi con grande piacere leggo quello che mi scrive Mauro, sempre al 3899 106 e 600, che dice: se ti va di continuare il discorso sassofono e rock, che ne dici di Buena dei Morphin, che è di sicuro una delle prime band che può venire in mente. Tra l'altro questo strumento anche nella musica di questi ultimi anni in qualche caso è tornato di sicuro centrale. Penso a tutta una serie di band che si ispirano al post-punk e che creano delle dissonanze grazie al sassofono, insomma di sicuro molto molto interessanti. Vedi? No, neanche a farla apposta, mentre chiacchieravo c'è Stefan che dice: Marugia, il sassofono è protagonista. Non vi prendo in giro, Morphin primo nome, Marugia di secondo nome che mi può venire in mente su un discorso del genere, ed è proprio una gioia chiacchierare in vostra compagnia, che insomma in questo caso riuscite ad anticiparmi in maniera perfetta. Se vi viene in mente qualche altro esempio, 3899 106 e 600, ci aggiorniamo dopo la prossima novità.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova

0: Nell'occhio del ciclone, addirittura Eye of the Storm, come dicono i Five Finger Death Punch in questo loro nuovo brano. Magari non è proprio una band che cerca di attualizzare la sua proposta, di proporre qualcosa di nuovo, come li avevamo lasciati qualche tempo fa. Insomma, esattamente in quella maniera ritroviamo la band americana. Intanto questo messaggio vocale ce lo mandava Astrid, che però stasera non ascolta da sola Radio Rock.
1: Ciao Radio Rock, sono Davide, ho 13 anni. E mamma, una richiesta per voi.
2: E vorrei ascoltare, anzi vorremmo ascoltare, giusto, Mark Knopfler con What Is This.
0: Bello, bello, bello classicone, bel singolone quello lì di Mr. Mark Knopfler. Ci siamo infilati su questa storia del sassofono dei Dire Straits. Sull'argomento mi potrebbe venire in mente la canzone intitolata Your Latest Trick, dove il sassofono suona una parte di sicuro decisamente morbida. Nei prossimi minuti ascolteremo qualcosa di un po' più nervosetto, ma anche quella di sicuro si potrebbe recuperare. Intanto, sempre dai vostri messaggi, pesco questa citazione.
3: Cosa suoniamo?
4: Quel treno per Yuma.
0: Sentiamo.
4: Uno,
3: due,
4: uno,
3: due,
4: tre
3: e
4: quattro.
0: I vostri messaggi, pesco questa citazione.
3: Cosa suoniamo?
4: Quel treno per Yuma.
0: Sentiamo.
4: Uno,
3: due,
4: uno,
3: due,
4: tre
3: e
4: quattro.

Di sicuro avrete riconosciuto Adriano Celentano e Renato Pozzetto dal film Lui è peggio di me, un abbraccio al maestro che dice: ma questa qui vale? Chiedo scusa che è stato un istinto più forte di me. Mi verrebbe da risponderti come ti risponde la prossima band: buena, buena, vale, vale anche questa qui.

Devo dire, sempre incredibile, sempre bellissimo riascoltare la musica dei Morphine in una parte di playlist che stiamo dedicando al sassofono. Davvero giustissima l'idea del nostro amico Mauro che ci proponeva Buena. Molto contento poi di poter salutare anche Marta che dice: adoro questa band. E allora, se cerchiamo altre ispirazioni sul sassofono contemporaneo, un po' post-punk, i Viagra Boys magari con I Ain't Nice o Sports. Altra chiamata assolutamente giusta, anche quella della nostra amica. Gli Viagra Boys erano venuti in mente anche a me, magari nella prossima mezz'ora, quando avremo un po' più di tempo a nostra disposizione, mi piacerebbe metterli vicino anche agli Stooges di Mr. Iggy Pop. Insomma, anche nel loro catalogo ci sono almeno un paio di canzoni dove il sassofono suona delle cose, insomma, davvero particolarmente interessanti. Un artista femminile che su un discorso del genere forse non abbiamo mai nominato è la grande PJ Harvey, ma anche lei ogni tanto suona il sassofono, che ha di sicuro una parte importante in questo disco che usciva nel 2016, esattamente 10 anni fa. Veniva proposto The Hope 6 Demolition Project e questa qui era la canzone numero 4

Credo che si possa dire che i Morphine che avevamo ascoltato prima siano stati una band con il, con uno stile, un'atmosfera davvero unica. La cosa che sto per dire è una cosa, figuriamoci, assolutamente arbitraria, però una decina di anni fa, ascoltando questo lavoro di PJ Harvey con le dovute differenze, insomma, di sicuro la band dei Morphine mi è comunque tornata in mente. Io intanto quindi vi chiedo se magari voi invece siete riusciti ad individuare una band che si potrebbe accostare a quella incredibile formazione andata in onda prima, che insomma io per primo vi ringrazierei su una segnalazione del genere. Continuano poi ad arrivare ottime idee in tema di sassofono. Faccio un po' d'ordine e vedremo di svilupparle nel corso della prossima mezz'ora. Intanto, per arrivare alla pausa delle ore 23, questi qui erano gli A Perfect Circle.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Questo può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare. Nella fiducia di chi trova sostegno. Nella cura che accende una nuova luce. Nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
3: That'll be fun.
4: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: on the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: Apriamo l'ultima ora di questo martedì ascoltando anche Blink. Questa qui in particolare era First Date.

Che volendo stavamo ascoltando anche delle cose più seriose, soprattutto alla fine della mezz'ora precedente. Staccare con una canzone del genere ci poteva comunque ne stare bene. E a me tu è questo classico dei Blink 182, stasera me lo sono canticchiato un po' tutto. Riprendendo invece il discorso sul sassofono, saluto Paolo che dice: ti propongo in questo senso Baker Street, o magari qualcosa di un po' più propriamente rock come Walk on the Wild Side. Due ottimi classiconi, caro il mio amico. E fra l'altro per il momento non abbiamo tirato fuori una delle prime canzoni che magari ci può venire in mente parlando di sassofono sulla musica rock, vale a dire Money da parte dei Pink Floyd, che poi figuriamoci, è sempre un piacere inserirli nelle nostre playlist. Nelle ultime settimane Pink Floyd le abbiamo ascoltate ancora un po' di più del solito, quindi vediamo se stasera riusciamo a creare una playlist del genere senza magari inserire un classico di quel tipo. Continuiamo a parlare di questa storia e soprattutto ad ascoltare quello strumento subito dopo la prossima novità. Brand new music right here.

qua intitolata Grida dall'ultimo lavoro dei Subsonica. Prima di riprendere la nostra playlist, approfitto delle ultime note di questo bel brano per ricordarvi che Radio Rock la trovate anche in televisione e per poterci guardare, insomma, ci sono davvero un sacco di modi e potete andare sul sito internet radiorock.it e da lì troverete un comodissimo link. Stesso link che troverete anche sulla nostra applicazione completamente gratuita e che vi rimanderà alla Radio Rock TV. Se poi entrate su Twitch potete cercare il nostro canale Radio Rock 106.6 e poi arrivando per davvero alla televisione sul canale numero 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e di Rieti. Come ci piace dire da queste parti, Radio Rock è tutta un'altra storia, stavolta anche in televisione.

Hey Nice dicono i Viagra Boys, giustissima la segnalazione della nostra amica Marta, che ci fa proseguire questo discorso sul sassofono usato anche nel rock, in questo caso nel rock moderno, con questa band che davvero in tal senso ci stava in pieno riascoltare. E proprio in generale è proprio una gioia pensare che esista ad oggi una band come quella svedese. Dicevo prima, poi commentando questa giusta idea, che mi sarebbe piaciuto associare ai Viagra Boys anche qualcosa degli Stooges di Mr. Iggy Pop, per diverse questioni. Sono due band che ovviamente, con le dovute differenze, mi è sempre un po' piaciuto mettere insieme. Allora, parlando di sassofono, il brano giusto da poter ascoltare è Fun House, il penultimo brano dell'omonimo disco che usciva nel 1970. Come abbiamo detto anche nel corso di questa nostra piccola chiacchierata, il sax delle volte serve per sottolineare magari dei momenti un po' più morbidi e in certi casi anche decisamente sensuali e romantici. In questa mezz'ora ascolteremo invece un utilizzo dello strumento completamente diverso.

E comunque è davvero incredibile trovare anche un brano del genere all'interno di uno dei dischi degli Stooges, Funhouse, la title track di questo grande, grandissimo secondo lavoro della band capitanata da Iggy Pop, che però, come abbiamo sentito anche stasera, cioè, aveva dei grandi musicisti al suo fianco. Se poi mi posso permettere di raccontarvi una stupidaggine assolutamente personale, questa domenica sono andato al classico pranzo che si fa dopo le prime comunioni. Sì, già un po' paradossale associare gli Stooges di Iggy Pop ad una prima comunione. Sta di fatto che ci è capitato di passare in una strada che era davvero vicina a quello che era uno storico negozio di dischi qui a Roma, dove da ragazzino mi era capitato di comprare proprio i lavori di questa band. E quindi è anche abbastanza paradossale associare uno come Iggy Pop ad una prima comunione, con gran piacere, insomma, per un motivo o per l'altro mi capita di ascoltarli con voi in questa serata di musica qui su Radio Rock. Detta questa stupidaggine, proseguiamo immediatamente con un'altra band che in questi ultimi anni ci ha fatto ascoltare davvero delle cose grandiose, grandiose, e queste qui sono i Marugia.

Recentemente questa band che viene da Manchester e che si chiama Marugia ha suonato qui a Roma. Io purtroppo quella sera mi sono perso il concerto per un bellissimo motivo, insomma ero qui in radio con voi, ero però davvero molto curioso, mi è capitato di leggere qualche recensione della serata, qualche video dal concerto della band e devo dire che anche sul palcoscenico i ragazzi si dimostrano davvero molto molto interessanti, sia dal punto di vista musicale che devo dire anche dal punto di vista dei testi. Questa qui era intitolata Thunder, ma insomma i Marugia sono di sicuro una di quelle band che è davvero un gran piacere seguire all'interno delle nostre playlist. Rubacchio qualche minuto intanto alla prossima mezz'ora, ma mi faceva piacere ascoltarne ancora un'altra in questo momento per tornare magari anche su un'atmosfera un po' più notturna grazie ad un altro bel personaggio della musica inglese. Lui è King Cruel, lo ascoltiamo con questo lavoro del 2017 fino alla prossima pausa, in questo caso leggermente rimandata.

0: DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Questo è
7: Bring On The Night,
8: la serata di Radio Rock.
9: E a questo punto iniziamo l'ultima mezz'ora insieme. Per il momento ascoltiamo anche i Queens of the Stone Age.
10: Radio Rock, back in time.

0: To do.
1: The way you used to do, il lato più ballerino, mi verrebbe da dire, nella carriera dei Queens of the Stone Age, un disco che alla tempera è stato di sicuro un ascolto un po' particolare, e forse potremmo esprimerci nella stessa maniera anche adesso che sono passati di sicuro un po' di anni. Comunque ci diamo un po' di ritmo per aprire quest'ultima mezz'ora insieme. Iniziamo ad intravedere l'arrivo degli scolopendri puntuali come al solito in vostra compagnia a partire dalla mezzanotte. Intanto ancora un po' di tempo per noi per chiacchierare, per scambiarci idee musicali attraverso i contatti di Radio Rock, il 3899 106 600, per Telegram e WhatsApp, e vi ricordo poi anche la chat sempre disponibile attraverso Radio Rock TV, dove saluto Lari che qualche minuto fa ci dava il buongiorno, chissà a questo punto da dove ci segue il nostro amico, visto che noi invece stiamo per chiudere la giornata insieme come al solito. Per continuare con la musica, sono molto contento di chiudere il giro delle nostre novità in rotazione stasera proprio con questo brano. Questa qui è la nuova degli Arab Strap, la canzone intitolata You, You, You.
2: Brand new music right here. Brand.

decenni di musica e questi due signori scozzesi mi sembrano ancora davvero in ottima forma. Gli ultimi anni degli Arab Strap sono stati davvero degli anni particolarmente ricchi di cose interessanti e devo dire che almeno a gusto personale questo loro nuovo brano lo apprezzo davvero davvero tanto e quindi molto contento di averlo ascoltato con voi come ultima novità della nostra serata. Mi sembrano ancora davvero in ottima forma gli ultimi anni degli Arab Strap, sono stati davvero degli anni particolarmente ricchi di cose interessanti e devo dire che almeno a gusto personale questo loro nuovo brano lo apprezzo davvero davvero tanto e quindi molto contento di averlo ascoltato con voi come ultima novità della nostra

di questo tipo. Ascoltiamo nuovamente qualcosa dall'ultimo disco dei Kneecap. Scegliamo una delle canzoni magari un po' più morbide, almeno dal punto di vista della musica di questo lavoro, la collaborazione dei Kneecap con Kay Tempest.

Questa qui è intitolata Irish Goodbye, davvero una sorpresa all'interno dell'ultimo disco dei Kneecap, questo featuring con Kai Tempest, gran bella artista di per sé, che davvero riesce ad arricchire con la sua strofa anche questa canzone, che ci presenta dei Kneecap magari un po' più malinconici, un po' più riflessivi del solito, in un disco dove insomma i ragazzi spingono a livelli ai quali ormai ci hanno abituato, si annida anche questa canzone. Insomma, è inutile fare una personalissima classifica, ma è secondo me uno dei brani più belli di questo disco, e giustamente viene posta in ultima posizione, no? Così insomma anche per lasciarti con delle sensazioni un po' diverse alla fine della scaletta. C'è Marco che mi scrive: che discone questo qui, e parliamo davvero di una gran bella proposta, forse anche una band un po' più matura, insomma, che giustamente dopo il fuoco dei loro esordi continuano a spingere su un certo tipo di musica e soprattutto su un certo tipo di tematiche, ma che qui sembrano anche mettersi un pochino più a nudo. Davvero grande, grande uscita questa all'interno di un anno che devo dire è stato comunque ricco. Insomma, questi primi mesi di 2026, ormai siamo più o meno alla metà esatta dell'anno, ci hanno fatto ascoltare delle cose di sicuro di

gran bel livello. A questo punto la Scozia, l'Irlanda e torniamo in Inghilterra con un altro duo che devo dire mi ha particolarmente convinto in questi ultimi anni. Loro si chiamano Big Special. Nel 2024 usciva davvero un grande, grandissimo disco come il loro album di debutto. Poi per il momento probabilmente non sono ancora riusciti a doppiare un livello di quel tipo, ma insomma l'operazione onestamente non era particolarmente semplice e il nuovo lavoro dei Big Special ormai lo vediamo arrivare. Oh Joy verrà pubblicato fra esattamente 10 giorni. Questa qui è una delle canzoni che anticipavano l'intero lavoro.

0: solo quando dormiamo, così per tradurre al volo un po' queste rime che si ascoltano in questo brano dei Big Special. Sono comunque curioso di ascoltare come suonerà il loro intero lavoro, ma appunto ricordo che il debutto del 2024, pensando a questi ultimi anni di musica e forse in generale una delle cose che più mi è piaciuta, Only Free When We Sleeping era il titolo della canzone, che insomma un po' per associazione di idee mi ha ricordato un altro debutto particolarmente fortunato di questi ultimi anni, ma in questo caso parliamo davvero di quella che è ormai una grande star come Billie Eilish, che nella primavera del 2019 diceva: ma quando andiamo a dormire, dov'è che in realtà andiamo, no? When we all fall asleep, where do we go? Di sicuro voi non andate a dormire, visto che stanno per arrivare gli scolopendri notturni. Per quanto ci riguarda invece, l'appuntamento è rimandato a domani. Nel frattempo, se vi va, playlist e podcast sempre disponibili sul sito internet radiorock.it e ovviamente, prima di andar via, grazie di cuore a tutti voi.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.
2: Baby, I don't feel so good. Six words you never understood.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock.
2: Scolopendra.
0: Scolopendroidi. La Scolopendra by Night.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: Essere che si nutre solo di comò.
1: Prende solo di comò.
0: Di divani e divani, fammi
1: divani
0: dire.
1: Ancora divani, sì,
0: ancora
1: è vero,
0: divani, ancora divani, divani. E dopo domani ci saranno ancora divani, solo divani.
1: Per fortuna abbiamo una serie di divani, una batteria di divani che non finisce mai, proprio per tenere in vita e dare energia a questa Scolopendra by Night. Ovviamente tutto questo è il Krill, che però non c'è bisogno di ricordare, perché tutti sanno che questa trasmissione si nutre di Krill, da non confondere con Kirill, naturalmente.
0: Certo,
1: anche
0: certo.
1: Se ragazzi,
0: non confondere.
1: Il futuro non si può mai dire, il futuro non si può mai conoscere. Mezzanotte e 6 minuti, Ododone, mercoledì 27 di maggio. È bello avere un papa
0: sì.
1: Nel mondo che fa queste cose bellissime, queste cose turbo pop, no? Si fa la palestra, fa un po' di panca piana, ogni tanto ha cambiato appartamento, poi adesso ha ricominciato a usare l'elicottero, fa tutte queste cose così.
0: Sì, ricordiamo anzitutto lo stile di vita. Lui preferisce vivere, Matteo, a Castel Gandolfo, lì dove non ci sono rotture di cazzo.
1: Beh, ma ci sta.
0: Sono più lontane, la città è lontana, le rotture non arrivano, ci si sposta chiaramente con l'elicottero, con un bel Augusta nuovo di pacca, Matteo, e ci si sposta così in comodità.
1: E
0: tra l'altro oggi è stata presentata la nuova Ferrari. La nuova Ferrari, quale personaggio migliore se non il Papa?
1: Perché?
0: Il cazzo
1: perché?
0: Di Papa. Matteo, per presentare la nuova Ferrari si sono recati i signori capi della Ferrari, tra i quali John Elkann,
1: il grande
0: personaggio peggiore d'Italia, e sono andati a presentare la nuova Ferrari appunto in quel di Castel Gandolfo, al cospetto di Papa Leone XIII, quello che cazzo è.
1: Pensa che bello, Elkann ha donato al pontefice il volante della vettura, grande emozione e un immenso onore, quindi parole assolutamente non banali da parte di Elkann, incontrare sua santità. Dottore, è così, si può andare dal Papa e presentare il macchinone. È strano cercare di capire, si fa un grande sforzo in questo momento qui nella redazione della Scolopendra, cercare di capire quale possa essere il messaggio positivo da parte del Papa nel presentare una macchina che costa 500.000 euro. Cioè è veramente difficile.
0: Sì, oggi abbiamo visto questa
1: anche
0: unione,
1: anche bruttissima peraltro.
0: Papa più supercar, caro Cellone, da €500.000 di euro. Tra l'altro grande polemica per la Ferrari elettrica, la prima elettrica della storia,
1: sì.
0: Che come dicevi fa piuttosto cagarino.
1: È incredibile, cioè lo capisco persino io che non so nulla di macchine, che è molto molto molto brand new music right here. Brand.

0: Snow White, signori Ginzu.
1: E la peppola.
2: E la peppola.
0: Da votare, novità da votare sul sito radiorock.it. Caro Scillone, presentata oggi la nuova Ferrari. In questo caso la prima elettrica della storia. È stata presentata insieme a Papa Leone XIV. Prima l'ho chiamato Leone XIII, mannaggia.
2: Me ne sono
0: accorto. Fa un po' paura immaginare un papa accostato a una supercar. Caro Cillone, insomma, non eravamo abituati, ma dobbiamo farci l'abitudine. Questo è un papa così.
2: No, perché è un ruolo in cui ci aveva insegnato, evidentemente quello precedente era un cretino, che fosse una cosa più votata, no? Anche per quanto riguarda il simbolismo, la povertà. Noi pensavamo queste cose qui. Poi il papa precedente, da questo punto di vista, è stato veramente ineccepibile. Quindi è un po' difficile adesso riuscire ad abituarsi al papa vicino alla supercar. Peraltro ha anche fatto entrare in casa un signore che, insomma, non sta collezionando solo successi nella sua vita, il signore Elkan. Basta ricordare la crisi devastante di Stellantis, se ti ricordi il signor Tavares, che dopo aver fallito qualsiasi cosa possibile e immaginabile si è anche però naturalmente beccato una buona uscita di cui abbiamo parlato, il fallimento produttivo, quindi in generale c'è la crisi di Maserati, la Ferrari non ne parliamo, citare il gruppo Jedi poi a questo punto mi sembra
0: fa proprio
2: obbligatorio,
0: male.
2: Ci si fa male.
0: Quindi insomma non proprio un personaggio costellato solo di successi, nonostante una fortuna insomma abbastanza evidente nella vita,
2: c'è pure la Juve adesso.
0: E c'è anche la Juve che non sta andando benissimo, quindi insomma aveva un impero sotto le sue mani, non sembra che lo stia portando verso un roseo futuro. Intanto la Ferrari viene presentata al cospetto di Papa Leone, che si è prestato a questo giochettino sostanzialmente, no? Cioè qualcuno gliel'avrà detto, guarda, ci sono quelli di Stellantis che vorrebbero fare insieme, insomma, questa, non dico presentazione, ma questo incontro quantomeno, insomma, insieme alla nuova supercar. E lui ha detto sì, mi sembra ottimo visto il modello, il momento storico, insomma, andare a parlare di questo.
2: Fa molto ridere che la cosa migliore dal mio punto di vista che ha fatto questo papa finora è una cosa passiva, cioè non è una cosa attiva, è una cosa passiva, e cioè gli improperi di Donald Trump nei suoi confronti. Però è una cosa passiva, non è una cosa attiva, è qualcun altro che ha fatto qualcosa o che ha detto qualcosa di lui, non una cosa che lui attivamente ha fatto. Le cose attive sono, appunto, lo diciamo prima, l'elicottero, le varie palestre, le panche piane.
0: Abbiamo un commento sotto questo.
2: Questo è buono.
3: Ma dico io, l'elicottero, la Ferrari, ma chi è? Papa Magnum P.I.
2: Questo è bene. Questo è bene. Molto bene.

0: Signore Clapton, questa era Cocaine, qui su Radio Rock, dove c'è la Scolopendra, Scolopendra by Night, questo ormai mercoledì 27 di maggio. Siamo partiti da questa bellissima iniziativa, la nuova Ferrari, il primo modello elettrico, è stato, insomma, fra le varie iniziative, presentato anche dal Papa. Anche il Papa ha fatto questa sorta di incontro con incontro con Elkan. Non si vede perché adesso non posso pubblicizzare anche tutte le altre auto. Ma però, scusami,
1: poi
0: non vale così.
1: Un'auto per tutti ha scelto, la Ferrari.
0: È quello pure che è incredibile.
1: L'auto del popolo.
0: 500.000 euro.
1: E ciao Scolopendri, scrive Paolo. Pensavo che sia realizzata la profezia di Yuppies o Yuppies 2, in cui un pubblicitario Jerry Calà e Boldi, vestito da sua sorella, pensa che bel quadretto, cercavano di assoldare il Papa per una nuova pubblicità di auto. E dopo questa chicca posso anche andare sotto le pezze. Buonanotte Paolo. Beh, effettivamente la realtà sembra quella del film Yuppies 2 in questo momento storico. Ci possiamo fare ben poco, ma è così.
0: Possiamo fare veramente poco, però effettivamente la situazione è questa. Non andare sotto le pezze Paolo, resta con noi, non ci abbandonare, anche perché insomma noi abbiamo bisogno del nostro Papa a questo punto. E Papa Paolo, si sa che è un nome che funge. Non ci abbandonare, non andare sotto le pezze.
1: Assolutamente, anche perché sotto le pezze è molto pericoloso, chiaramente.
0: Mamma mia,
1: che si trova.
0: Occhio a quei dannati mostri sotto al letto, ragazzi. Glielo dico a tutti, non prendete sotto gamba la questione.
1: Niente, oggi dobbiamo fare tutto col CD, Matteo. Qua non parte nulla.
0: Ma mi sembra ottimo.
1: Assolutamente un cazzo.
0: Forse non è previsto.

0: Radio Rock, mezzanotte e 24 minuti, la scolopendra.
1: Stiamo commentando con voi questa notizia che ci ha abbastanza colpito, anche forse in parte potrebbe essere definita segno dei tempi, forse no, ce lo dite voi al 3899 106 e 600. Questa notizia che ha visto protagonista il signore Papa Leone numero 14, che oggi ha sostanzialmente fatto lo spottone alla nuova Ferrari, il primo modello elettrico criticatissimo, che peraltro credo abbia anche fatto sprofondare la Ferrari in borsa, quindi un grandissimo successo. Ma al di là di questo, anche fosse stato un grande successo, l'idea che il Papa si presti alla presentazione di un modello di auto da 500.000 euro è una cosa che è un po' particolare, possiamo dire.
0: Sì, cioè, nel senso, loro avevano un po' l'idea, no? Insomma, che fosse, che sarebbe stato un flop questa cosa della Ferrari elettrica. Tant'è che oggi la Ferrari in borsa ha perso comunque l'8%, quindi un po' di puzza e cacca, evidentemente, nelle stanze della Ferrari.
1: Insomma, il Papa
0: c'era e hanno detto: che famo, che non famo, piamo uno grosso per fare il lancio di questa macchina. Piamo il signore monarca assoluto, vicario dell'onnipotente Dio in terra, signore Papa, per fare il lancio. Non è servito, non è servito.
1: Era stato anche a Monte Carlo qualche tempo fa, il signor Papa, quindi forse si è pensato che potesse essere dell'idea e che potesse piacere. Effettivamente è stato così. Beh, quindi fateci un po' sapere quali sono le vostre impressioni al riguardo. Le voci arrivano intanto, Dudone, a 3899 106 600.
0: Sentiamo la vostra viva voce. Senti qua.
2: Alla Ferrari hanno visto la luce.
1: Insomma, mica tanto. Beh, il modello si chiama Luce,
0: sì,
1: vero?
0: È un giochi parole.
1: È un bellissimo. Senti, giochi parole.
0: Che bel napoletano che
1: giochi
0: sfoggia
1: parole, ma così, così.
0: Poi, viva voce.
1: Bello
0: ancora.
1: Luce, modello.
3: Buonasera,
1: Luce.
3: Buonasera, scolopendri del mio cuore. Come state?
1: Ma guarda, un
3: io
1: trionfo
3: stanca
1: assoluto.
3: Perché sto tornando a casa da lavoro. Non vedo l'ora di poggiarvi nel letto e morire nel letto. Però sto bene. Comunque, a proposito di Ferrari,
1: sì.
3: Io ho una bellissima
1: Ferrari
3: app color rosso tornado.
0: Rosso tornado.
3: Non so che c'entra, però il colore è proprio. L'ho
0: Sharknado.
3: Comprata e l'ho scelta rosso tornado. Tornado.
0: Ma che vuol dire rosso tornado?
3: Non sono niente, rossi. Però è una semplice app. Un bacino.
0: Un bacione.
1: Bacio gigantesco a Micaela. Strano questa storia del rosso tornado, perché comunemente i tornado, Stodone, ci fanno cenno, ci fanno dei gesti, veramente anche dei gestacci. Gli scienziati della scolopendra non sembrerebbero essere rossi.
0: Eh sì, tornado con quelli che ci piacciono, quelli che ci fanno sorridere sempre, Matteo.
1: Sì,
0: sono grigi tendenzialmente.
1: Sono grigi.

0: Pododone c'è la scolopendra qui su Radio Rock. Non so se lo sapevi, scolopendra by night, non viene commesso alcun reato, una cosa a prova di bambino. Bollino verde per questa scolopendra, nonostante l'orario della messa in onda, o come lo chiamavo io, Dotone, bambino verde.
1: Proprio il bambino colorato di verde sulla Radio Rock. Vi stiamo parlando di questa curiosa, diciamo così, presentazione della nuova Ferrari, che ha avuto come guest star il signore Papaleone, insospettabile per la presentazione di una supercar, però c'era anche lui.
0: Anzi,
1: era proprio a casa sua, a Castel Gandolfo.
0: È stata una cosa veramente bellissima, il Papa vicino alla super, iper caro, un bellissimo messaggio per tutte le persone del mondo, tutte le persone, le stesse persone, tutte, che potranno permettersi l'acquisto del nuovo modello della Ferrari, cioè quello che è stato presentato col signor Papone.
1: Io credo che serva proprio questo alla chiesa, che è un po' in crisi, Matteo.
0: Sì, sì.
1: Insomma, non ci sono più tutti questi devoti al concerto di Ultimo a giugno alla Spianata. Qui a Tor Vergata ci saranno probabilmente più persone che all'ultimo giubileo. E credo che siano proprio questi i messaggi, le mosse, insomma, che possano far bene alla chiesa.
0: Ma penso di sì, perché sai, poi la Ferrari è figa, Dotone. Quindi basta questo per ritrovare dentro di sé il calore e la potenza della fede. Hanno scelto il modello più brutto di sempre per fare questa cosa, peraltro. Però Dotone, è l'inizio della buona strada. È l'inizio della buona strada per ritrovare Cristo.
1: Sentiamo la vostra viva voce.
2: Ma ragazzi, però meglio che andare con l'elicottero, perché se no sai che stavano ancora in fila la gente lì che torna a casa.
1: Attenzione.
2: Poi,
1: siamo noi cattivi.
2: Bazzicate, zona Cavalleggerio e stazione San Pietro. So che incubo era quando usciva il Papa, che fermavano il traffico mezz'ora prima. Pensate, quando è in Castel Gandolfo, che succede? Comunque, il dottor Colluca Coldero di Montezemolo sulla nuova macchina da Ferrari,
0: è contentissimo.
2: Ma benzina inquiniamo un po' di più, finalmente macchina elettrica, chi se ne frega. Poi ci saranno i Porsche elettriche, ci saranno le cillone elettriche,
0: quello è vero, no? Quelle già ci sono, quelle già ci sono.
2: Va
0: già
2: bene, il futuro
0: è già tutto elettrico, tutto green.
1: Sì, ma questo non ci scandalizza più di tanto, diciamo.
0: No,
1: Ferrari elettrica, chi se ne frega,
0: chi se ne frega, non ci può fregare. Cioè, sì, naturalmente, poi io non riesco a capire, ma sicuramente al 100% è una mia mancanza. E l'utilità, ripeto, di un modello destinato, non so, al 5% delle persone
1: forse
0: nel mondo. Forse il 5%, il 3%, cioè mi sfugge, mi sembra una cosa anche un po' medievale nel 2026, devo confessarvelo, ma è colpa mia, certamente.
1: Ma sicuramente è colpa nostra.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Su Radio Rock, la Skolopendra by Night. On Radio Rock.
1: Ultimo criticatissimo, peraltro, modello elettrico della Ferrari, presentata al Papa. Dodone, una bellissima delegazione dei signori Ferrari che sono stati a Castel Gandolfo per mostrare questo nuovo modello di auto inaccessibile al 95% delle persone del mondo insieme al Papa. Squisita idea, stiamo commentando e parlando tutti insieme di questa bellissima notizia. 3899 106 e 600, a vostra disposizione. Grande classico e torniamo. Radio Rock, back in time.

0: Loro sono i Talking Heads o Dodone che ci portano all'ingresso della seconda ed ultima mezz'ora di questo ormai mercoledì 27 di maggio. Questa storia ci porta veramente, Dodone, come sto leggendo per esempio sul giornale Open, veramente a interrogarci su quelli che sono i veri problemi della vita e del mondo. Vedi, c'è tutta questa questione, è stata devastata sotto ogni punto di vista questo nuovo modello della Ferrari. Nonostante il motore aggiuntivo, la batteria più grande della Ferrari, la Model S Plaid, che credo sia Tesla, bellissimo, quindi, raggiunge i 100 km orari in 2,1 secondi, Dodone, contro i 2,5 secondi della Ferrari luce.
1: Cambia tutto.
0: Cambia veramente tutto. Tu prova a immaginare di vivere la vita di tutti i giorni e non avere la possibilità di raggiungere i 100 km orari in 2,1 secondi, ma dover aspettare 2,5.
1: Io non ho nessuna voglia di aspettare.
0: No, ma no, ma lo capisco, Rodone, ma hai perfettamente ragione.
1: Scusami,
0: Ma dai.
1: Scusami, Matteo.
0: No, hai ragione.
1: Devi scusare.
0: Hai ragione.
1: Adesso mi scusi.
0: Va bene, ti scuso, dai, va bene.
1: Allora, ci scrivono, però?
0: Ah, proprio così, Dodone. Allora, qualcuno vuole sapere una cosa importante.
1: Il signor
0: Roberto. Ma si può usare il Papa?
1: Sì.
0: Pure per pubblicizzare se stessi? Cioè, si può affittare? Beh, questo è che naturalmente è una questione che a questo punto si apre. Naturalmente si apre questa questione, ognuno pensa a quale può essere l'utilizzo migliore per questo papone, per i propri interessi, è giusto.
1: Sì, ragazzi, se avete un piccolo centro commerciale in zona sì. Consilina, oppure, che ne so, un piccolo lavasciuga che volete pubblicizzare, io credo che quel signore lì, che sia il bianco, sia, come posso dire, a vostra disposizione se ritenete.
0: Ma certo, ma magari pure una foto così per mettere su LinkedIn, sì, volendo, sì. No? C'è qualsiasi cosa, una vendita di ciabatte.
2: Brand new music right here.

0: Aragorn Boys, fiori di Purple su Radio Rock, la novità da votare sul sito radiorock.it. Caro Giulio, adesso spacco tutto. Siamo nella tana della scolopendra, possiamo spaccare il cazzo che ci pare.
1: Assolutamente, qua ragazzi, è uno dei grandi benefici di tutto questo,
0: certo.
1: Assolutamente. Però non abbiamo Dodone, mazze, quelle proprio.
0: Quelli chiodi.
1: Bravissimo. Che secondo
0: sarebbe
1: me se non lo fai con la mazza.
0: Hai ragione.
1: Cioè, è a meno, no? Ha un po' meno.
0: Ma magari il mouse si salva, no? Ne rimangono dei frammenti utilizzabili.
1: Non lo puoi accettare.
0: Non sarebbe accettabile.
1: È il più grande colpevole di tutti. È il primo dei colpevoli, quello lì. Tra l'altro, però, comunque, stavo veramente sotto certi aspetti, effettivamente, abbastanza stupito. Perché io prima ho detto 500.000, invece dovrebbe partire da 640.000 dollari. Ah, però, dollari. Sul mercato statunitense, Regno Unito 440.000 sterline. Vabbè, insomma, io a certi aspetti effettivamente abbastanza stupito, perché io prima ho detto 500.000, invece dovrebbe partire da 640.000 dollari. Ah, però dollari. Sul mercato statunitense, Regno Unito 440.000 sterline. Vabbè, insomma, io sto sempre adesso, inutile ripetere per l'ennesima volta, però

0: quello di cui stavo parlando, non mi aspettavo, devo dire, questo, che si arrivasse fino a questo punto.
1: Fino a qua.
0: Quindi sostanzialmente poi è anche molto interessante questa cosa qui, che generalmente chi ne ha una poi ne possiede molte altre, perché sono dei collezionisti stramilionari, e quindi è incredibile che una cosa del... è ancora più folle che tutto questo venga presentato dal Papa. È bellissimo, ragazzi, ma tanto ormai, signori miei, c'è una cosa a cui non siamo abituati? No,
2: no, infatti.
0: Ci siamo abituati a tutto, perciò.
2: Siamo abituati a tutto. Il signore Fabio, il cattivo,
0: ai,
2: Fabio,
0: ai,
2: il cattivissimo, chiede questo pezzo qua.
0: È proprio cattivo.

0: Questo era Bleed, loro sono i dolcissimi signori Meshuga.
1: Ah, vedi, le prime parole di mio figlio computo metrico.
0: È proprio così.
1: Sono state proprio...
0: Io...
2: Meshuga.
0: Le abbiamo veramente imparate a memoria, Dodone, scritte nel firmamento e nelle nostre anime. Dodone, c'è una persona, un elemento in grado di spegnere tutte le luci del suddetto firmamento. Ah, c'è anche Dennis comunque, eh?
1: Ah, ciao Dennis.
0: Ma quali Ferrari elettriche? Eccola una gran macchina Visa 650. Da 0 a 100 km orari in 128 secondi.
1: Oh, perfetta.
0: È così, ragazzi, noi le vogliamo così. Bravo Dennis, ancora una volta, eh? Preciso.
3: Tu che storia capone?
4: Che cosa ha fatto?
3: No,
4: c'era uno
3: ricomincio,
4: sparo,
3: dai.
4: Un colpo di
3: è
4: pistola.
3: Brutto perché mo...
0: stai sparando.
3: Allora, aspetta, è così.
0: Con la pistola a pallini agli animali di nuovo?
3: Tu che essere capone. End of episode, finisce la trasmissione. Quelli della flottiglia rientro in Spagna e Austria, che vengono menati pure, sì, dalle rispettive polizie. E ore,
0: sì,
3: capone.
0: Ah, sì.
3: Tu che essere capone è offerto da la Roma che torna,
0: vero,
3: in Champions.
0: Ancora?
3: Per Matteo Cillario è
0: storia.
3: Tornare tra le squadre che c'hanno un minimo di senso. Monzone?
0: Vedi,
3: chi è?
0: Bello,
3: ecco.
0: Ci sono anche gli
3: pure
0: effetti,
3: questo che mero... vabbè, che non mi fate fare sto nome, che... il Papa e la Ferrari
0: sotto.
3: Ma dico io, l'elicottero, sì, la Ferrari, ma chi è? Papa Magnum P.I.?
0: Non male.
3: Pensavo che si è realizzata la profezia di Yuppies o Yuppies 2, in cui un pubblicitario Jerry Calà e Boldi, vestito da sua sorella, cercavano di di assoldare il Papa per una nuova pubblicità di auto. E dopo questa chicca posso anche andare sotto le pezze.
0: Tutto vero.
3: Alla Ferrari hanno visto la luce.
0: Vedi.
3: Io stanca perché sto tornando a casa da lavoro, non vedo l'ora di poggiarmi a letto. Tornando dalla Ferrari, io ho una bellissima app color rosso tornado, che però è una semplice app. Forse vorrà dire cover, non lo so. Però meglio andare con l'elicottero, perché sennò la gente ancora stava in coda là dove passa quello, no? Comunque il dottor Luca di Montezemolo con la Ferrari elettrica, finalmente, no? Poi
0: dai,
3: ci saranno quelle altre elettriche, le supercar, poi ci saranno le cillone elettriche.
0: Ma certo.
3: Ma si può usare il Papa pure per pubblicizzare se stessi?
0: No, attenzione.
3: Cioè, se può affittare?
0: Attenzione.
3: Io spacco tutto, lo ha detto Edoardo Conti dopo aver sentito quelli che vorrebbero mettere le sanzioni a Israele. Mettetemi Bleed dei Meshuga veloci,
0: Meshuga.
3: Stronzi. Tu che storia capone torna forse domani, ma prima hashtag NFGS oggi al primo posto nei gusti. Quelli che, come se la vivono i romanisti fino all'altro ieri,
0: adesso
3: sputavano merda su Gasperini col fatto che Gasperini l'ha fatti tornare in Champions League.
0: Aia.
3: Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della Radio Rock.
0: Aia.
3: Il momento in cui bisogna andare, quello che vorresti, non finisse mai.
0: Mamma mia, ragazzi, è finito.
4: Poi ci va a sperare e poi fa finire tutto.
0: E questa è pubblicità ingannevole, eh? Pubblicità ingannevole, dovresti almeno prendere il Papa per fare questa cosa qui.
4: Allora noi si torna domani dalla mezzanotte alla una qui su Radio Rock.
0: E non fate gli

Avete ascoltato la Scolopendra by Night on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right here.

0: DJ su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Brand new music right here.